0: al suono. Ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Last night in Ibiza, right across from Ushuaia, there was a fucking DJ in the bathroom.
1: It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in tempo a run, senza mai frenare su una testa rossa. Ti do un pasto ai maiali come testa rossa. Faccio un testa a coda, ti taglio le mani se mi dai l'incasso, c'è la cresta sopra.

0: Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.
1: Are you drunk or not? Now I judge what I'm doing.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ma dove siamo?

Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno ragazze, ma anche signori, signori e signore. Inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go. In un'oretta ascolteremo i successi dance degli ultimi 30-35 anni, quei successi che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. Lo dico per coloro che magari si fossero sintonizzati per la prima volta a quest'ora su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, my name is Marco Ravelli. Grazie sin d'ora al mio caro amico super abbronzato, il DJ Maurizio Caresana, che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco della puntata di oggi è del 1991, è dei Black Box.

addirittura anche di platino, un grande successo degli inizi degli anni 90, come detto eravamo nel 1991 quando i Black Box, gruppo italiano, presentarono questa loro canzone, sicuramente la loro più famosa, era I Don't Know Anybody Else. Oh, è stata per me una settimana un po' difficile, complicata, perché vabbè, molti hanno saputo che festeggiavo il compleanno, quindi vorrei ringraziare tutti i fedeli ascoltatori che mi hanno fatto gli auguri sui vari social. La puntata continua con un disco del 2000, 26 anni quest'anno, questo disco di Bumblebee, si chiama Crime of Passion.

Che disco, ragazzi, ma chi non conosce il disco di Corona intitolato Baby Baby, eh? Vabbè, sicuramente più famosa The Rhythm of the Night, però anche Baby Baby non scherzava ai tempi. Non l'ho ancora detto, magari non è poi così importante, è il 25 di luglio, è importante magari per coloro che stanno aspettando i primi giorni di agosto per andare in vacanza. C'è un disco che suonavo nel 2002, è di David Guetta con Baby.

chi si può dimenticare di una canzone così? Soprattutto le donne non possono assolutamente dimenticarsi questa Barbie Girl che ha caratterizzato la fine degli anni 90, per la precisione uscì nel 1997, ottenne un grande successo un po' in tutta Europa. Questi Acqua, che se non ricordo male erano scandinavi, fecero anche Dr. Jones, che a me piaceva molto. Vabbè, continua la puntata di oggi, anno 2001, Dance Nation, Sunshine.

Questa canzone l'ho messa proprio ieri notte a Casteggio in provincia di Pavia. Oh, è venuta giù la piazza. Funziona sempre come se fosse uscita ieri. Questa canzone della mia amica Natalie con i Soul Lovers era Surrender, risaliva al 1998, suonata in questa puntata di Ravelli Go, l'ultima del mese di luglio, sabato 25. Attenzione, attenzione, c'è un disco che adoravo nell'anno 2000, si chiama Summer Jam.

0: del nostro programma, qualche disco dalle sonorità molto fighette, che comunque io adoravo, questo genere di dance, anche se vabbè, ero un pelino più tamarro 30 anni fa. Il disco degli Underdog, Project, qui su Radio Studio Più, la loro Summer Jam anno 2000. Siamo arrivati alla pausa pubblicità, voi rimanete lì, io come sempre torno tra poco.
1: Ciao amore, torna presto.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Rovelli Go, go,
3: go, Rovelli Go. With Marco Rovelli.

qualche sessantenne sicuramente si ricorderà la versione originale, versione che si ballava in discoteca 40 anni fa. Poi qualche anno dopo, esattamente nel 1998, un certo Byron Stingley, che non so chi sia, non conosco neanche sua sorella, pensate, cioè, realizzò questo remix fortunato perché ebbe un discreto successo un po' in tutto il mondo. Questa You Make Me Feel, vecchia canzone di Sylvester, che ha aperto la seconda puntata della puntata di la seconda parte della puntata di quest'oggi, sabato 25 luglio. In arrivo un successo dell'anno 1995 per 20 Fingers, si chiama Lick It.

de l'esprit. Bienvenue à Tula.

Complique. Così diceva una bella canzone degli SMS cantata dalla Reb, dalla mia amica Rebecca, che saluto qualora sia all'ascolto o qualora qualcuno gli riporti ciò che ho detto alla radio. Era il 2001. Nel 2010 c'era questa canzone che funzionava parecchio, di Gramophonize.

0: era proprio un tormentone questo 26 anni fa, e nell'anno 2000 quando uscì My Heart Goes Boom, che ho voluto suonarvi in questa puntata di Rebelli Go, puntata di sabato 25 luglio. Un saluto ovviamente va a tutte le persone che sono già in vacanza, i cosiddetti fortunati, sia che essi siano al mare, in montagna, al lago. Vabbè, scatta sempre un po' di invidia quando faccio i saluti a questa persona. C'è un disco da ascoltare, bellissimo, inizia così.
1: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker. Go ahead.

Wings!

Sexo.

Ricordo ai tempi quando uscì questa canzone, molti scrivevano le mail, perché vabbè non c'era neanche WhatsApp ovviamente, scrivevano le mail chiedendomi: ma scusa, ma è la nuova di Gigi D'Agostino? E vabbè, in effetti il sound era molto quello del Gigione, una canzone dell'anno 2000 per un progetto chiamato Kalia, e una canzone intitolata Ritual Tibetan. Pochi minuti alla chiusura della puntata di quest'oggi, ho un disco molto happy che forse suonavo solo io alla radio a quei tempi. Era il 97, questo è il disco di Sundance.

Questa è dedicata a tutti gli amici di Brescia, città citata da Milo in questa canzone, che a me ogni volta che la suono viene in mente una vacanza fantastica a Mykonos nell'anno 2004, quindi insomma, più di 20 anni fa. Era l'ultima di questa fantastica puntata, secondo me, puntata di Ravelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend, nel primo pomeriggio del sabato, poi comunque svariate repliche durante tutto il weekend, programma ovviamente disponibile anche in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Ravelli, grazie di cuore a tutti voi, spero di avervi fatto passare un'oretta deliziosa, grazie al mio amico Caresana, noi ci sentiamo tra 7 giorni, ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Disco Phenomena
1: with DJ Dami.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ciao a tutti da DJ Dami ed eccoci ad una nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ed oggi partiamo con la regina Madonna. Il suo nuovo singolo si intitola Dance Theria ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Dance Theria ed è il nuovo singolo della regina del pop Madonna, Dance Theria, che era il nome di un locale notturno di New York dei primi anni 80 ed è proprio lì che la regina del pop iniziò la sua carriera esibendosi con Everybody nel 1982. In effetti all'interno del singolo cita Nile Rodgers e altri produttori storici. Dal 2026 ci spostiamo al 2011 con un'altra nuova regina che prese proprio spunto da Madonna della canzone Express Yourself per fare Born This Way. Sto parlando di Lady Gaga.

nuovo singolo di Gordo e Wood Made Woo, si intitola Energy. Gordo, che lo stiamo ancora ballando con Loco Loco, questo appunto è il suo nuovo singolo all'interno

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.
1: Disco Fenomena on

0: Si titola Shine ed è il nuovo singolo di Ugel insieme a David Guetta e Frecci Montana, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

Bem.

0: è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100.
0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
2: Disco Phenomena on Radio Studio Pew.

Dopo l'appuntamento con Disco Fenomena Mini Mix, 16 minuti di musica mixata, eccoci di nuovo qua in voce. Ciao a tutti ragazzi, io sono il DJ Dami e quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Benny Benassi, o meglio, questo singolo uscì nel 2005 con la voce di Danny. Ora arriva la versione 2026 di Every Single Day di Benny Benassi insieme a Matt Cessary. Dal 2026 con un disco però del 2005 andiamo al 2015, quando in One Republic uscirono con I Lived questo remix di Artie.

0: Disco Phenomena. Questo è Disco Phenomena.
1: This is Disco Phenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Phenomena.

Il nuovo singolo del DJ olandese Afrojack insieme a Jill Glaze si intitola Align all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da un DJ olandese ad un altro DJ olandese, sto parlando di Hardwell e Mitch Crown. Questa è Call Me a Spaceman.

0: Si intitola Repeated ed è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Mixer, DJ Silva.
1: Mixalo, mixalo, mixalo.
0: The best.
1: Only for you.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli.

Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Teen Tang.

0: Beach Boys.
1: Gli Intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Unlimited Love.
1: The Untouchables.
2: Gli Intoccabili.

Untouchables. Gli intoccabili. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oribetani, Piazzale Roma. In più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh my.

0: from the sound. Radio Studio Più.
1: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Ready Studio Few, the best sound from the past.
1: Studio Few News.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: torna 80 Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare di tutti i tempi.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Cristiani, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Cristian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: attaccata al podio con la ciclovia del Trasimeno, quasi 60 chilometri attorno a questo lago meraviglioso dove sono incastonati dei borghi, e quindi in sicurezza si può davvero trascorrere un fine settimana nel cuore verde dell'Italia, pedalando, visitando e degustando. Secondo posto per la Puglia, giro ad anello del Gargano, che portano a scoprire le scogliere del Gargano ma anche la foresta umbra, passando per i borghi. Terzo posto ex aequo Piemonte e Lazio. Il Piemonte con una ciclovia internazionale, diciamo così, parte da Locarno, arriva al mare della Liguria, attraversando zone anche lì ricche di enogastronomia. Il Lazio invece con un percorso nel cuore millenario, e infatti è la ciclovia Etruria, il cuore millenario di questa regione. Menzioni speciali alla Sardegna con Sardana Bike Adventure, un percorso da fare con o gravel o mountain bike che va da Bosa fino a Cabras. E poi abbiamo assegnato la menzione dei cammini alla Calabria con il cammino del Normanno che va dal Mar Tirreno al Mar Ionio, e la menzione per l'Ipovia l'ha vinta l'Abruzzo con l'Ipovia del Gran Sasso. Altra menzione importante di quest'anno, che aveva come tema il silenzio, quindi questa abbinata con il cicloturismo che ci consente di lasciare le città chiassose, di immergerci nella natura e in noi stessi, soprattutto ritrovare un equilibrio con tutto quello che ci circonda. Beh, l'ha vinta la menzione del silenzio 2026, l'ha vinta la Toscana con un percorso che si chiama la ciclovia degli Etruschi, che erano la civiltà del silenzio.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Questa è Studio Più, la Dance

0: basta.
1: Alto contenuto di
2: frequenza.
1: C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei.
3: Vai, Tiziano.
1: Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: su Studio Più.
1: Allora, questa è Radio Studio Più, questa è l'Andrea Cataolo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari. Achille Ferrari non è ancora presente, è in macchina, ha messo un ombrello sopra la macchina perché ha paura della grandine. Come Ugo, hanno il terrore della grandine. Mamma, ragazzi, è brutto essere poveri, ragazzi. È tornata Lizzo, è tornata. Beh, Franca Lizzo.
2: Ma chi è?
1: Franca Lizzo, la cantante. È di Canosa.
2: Ma chi è?
1: Se tu vedi questa Canosa, per dire, in paese, che vendi i pomodori, e non ci dici niente di strano, non ci vedi niente di strano, mo perché è americana, c'ha le collane d'oro, ma se la vedi così, messa con una vesta buttata là, è di Canosa.

0: vero che Ugo è povero? Certo che è povero, ragazzi. È povero in canna, come si dice. Allora, il povero, ragazzi, lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li inganna tutti e sei, l'avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove. Non è male questa cosa che... Bravo Gianni, bravo Gianni. Gianni Sberla.
1: Ma chi è?
0: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati. Vi ricordo il numero 338 14 11 001. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, mi dicono: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo.
1: Chi?
0: E dicimecelo. 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete la, allora siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è, anche perché la chiesa è ricca. Poi diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no? Se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è Chitemurt. Scusate, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai che poi ci pensano loro. E questa è la più grande, il più grande inganno. È la verità. Mi dispiace, ma è un inganno, perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri, no. Vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri, no, li lascia così. E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo fare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel Chitemurt. E fanno così, fanno. Scusi, un prete come lo pagano? Il prete. Come lo pagano un prete del paese? E tutti i mesi prende la diaria, prende. C'ha la casetta per vivere e mangiare, come fa se no? E quanti preti ci sono in Italia? Ma tanti. L'IMU sugli immobili non lo pagano. Ecco perché li lasciano così. Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di IMU. Vedi come li vendono tutti gli immobili. Dici, i poveri si attaccano tram, i poveri. Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero,
1: fanno vedere
0: qualche video, lo fanno per... giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri, ma le... comunque uno mi ha scritto, un prete, catavolo, ti tiro le orecchie, le orecchie da bambino non mi tiravi le orecchie,
1: dai,
0: andiamo avanti,
1: dai!
0: Due fenomeni, dai, paranormali, cadavolo, dici sempre cose vere, ma come mai? Come mai? Che devo dire? Cose false devo dire? Questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedigli i soldi, vedi cosa ti dà. Due dita negli occhi. Se ti va bene.
1: Dai!
0: Andiamo avanti.
1: Allora!
0: Andiamo avanti, sennò qua mi chiudono. Chiudono a baracca e burattini.
1: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
0: Siamo già da censura. Siamo già. Andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. Stamattina siamo partiti bene. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale. Sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
1: Due.
0: A posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli è andata una bella caricata, gli hanno dato. È quello manuale, no? L'orologio quello. Che tu muovi il polso e. Mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è il polsino. Lascia perdere. Metto un calzino e poi dopo. Salutiamo tutta Taranto e i tarantesi.
1: Tarantini.
0: Lascia stare, sono tarantesi.
1: Ma che tarantesi?
0: Ma quale tarantini?
1: Ma scusa.
0: Ma tu sei tarantino. I tarantesi. È dispregiativo tarantino. Tarantese, senti come suona meglio.

tornare su Rolex e i trans. Basta, ragazzi, era una notizia veloce. E dai, ti hanno rubato il Rolex, cadavolo. È stato tre volte. E vabbè, basta, basta, basta. Mi disse che era mezzo somaro. Io pensavo che non sapesse leggere. E ora non mi posso neanche chinare. Siamo partiti bene, buongiorno! 38 14 11 001. La notizia del trans è vecchia, cadavolo! Me l'avete mandata, non è che c'era data sopra! Allora che so faccio? Cancello quello che me l'ha mandata! Lo cancello! Lo cancello! Non mi mandate notizie vecchie!

0: ne pensi? Allora, ragazzi, non mi fate come si dice? Cose, fatti, accaduti, brutti. No, io voglio stare sul leggero. Non mi piace parlare di politica, di cose. Non mi piace. Oh. Anche perché siamo ignoranti. Dillo che sei ignorante.
1: Sono ignorante.
0: Nei miei 110 kg, dillo. C'ho 110 kg di ignoranza,
1: no,
0: dillo.
1: 110 no, nei miei 100 kg di ignoranza.
0: Da quando è che non ti pesi?
1: È un po'.
0: Però. Allora, sono 110, te lo dico io. Così, a occhio. A occhio. Sai quando andavi a comprare la frutta e la verdura, c'erano quelle bilance di ferro con i cosi, i pesi che scorrevano, il peso scorreva sull'asta, sì, sull'asta di ferro, no? E a una velocità pesavano che erano, e ti fregavano la grandissima. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, ragazzi, nei paesi musulmani il ladro, al ladro se lo beccano a rubare, lo amputano. In Europa se fa dei danni in Europa è imputato, in Italia è deputato. Quindi io, no, con questa io chiudo il programma e se ne andiamo via. Ciao. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
2: Su Studio.
0: A domani. A mai più.
2: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

viene pagato.

0: canzone è bella, ragazzi, è favolosa. È bella. Non c'è niente da dire. Cadavolo, per me se se cominciamo con i complimenti, me ne vado, ragazzi. Vi lascio con Ugo, me ne vado. Io sono una chiavica, ditelo a tutti, amici e parenti, perché allora se dite che quello lì è uno scemo, è cretino, non è capace, è ignorante, così quella, uno magari dice per curiosità, fammi sentire sta bestia qua. E capito? Magari poi non risulto così chiavica, capisci? Mi capisci o non mi capisci?
1: Il ragionamento è giusto.
0: Cadavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora. Non capisco.
1: No, è bella sta roba. Ha detto che la moglie, se dovesse rincontrarlo, lo sposerebbe ancora.
0: È bella.
1: È bella, roba
0: io
1: bella.
0: Non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna, cioè
1: dai,
0: sinceramente
1: dai.
0: No, non riesco a capire. Ma che
1: scusa.
0: Questa ti vuole sposare di nuovo, c'è cioè, qualcosa di brutto gliel'hai fatto,
1: ma quale brutto,
0: ma dai, ma non è possibile.
1: Ma come no,
0: ma dai,
1: scusa,
0: ma vuole farlo soffrire di nuovo,
1: dai.
0: Cioè, ma le donne veramente
1: dai.
0: Quando si indignano sono indignose. Salutiamo Oksana, Franca Oksana.
1: Chi
0: una
1: è?
0: Mia amica Franca Oksana, andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
1: Vuoi fare roba?
0: Cosa vuol dire?
1: Vuoi fare roba?
0: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma cadavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate, com'era? Non,
1: ma scusate, ma...
0: Perché ieri era bello, non ho capito.
1: Ma non è cambiato nulla,
0: Ma è incidentato, ragazzi.
1: Ma chi?
0: Lui è incidentato.
1: Ma chi?
0: Infatti lui non c'ha la carta d'identità, lui c'ha la constatazione amichevole. mamma, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. E questa è bella. È di Rabiot.
1: Chi?
0: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit, andiamo. Non c'ha la carta di là, c'ha la constatazione amichevole. Cadasi è forte veramente. Io Rabiot è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. E non lo so, non. Sono cretino veramente.
1: Così dicono.
0: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma tu si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio e agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro invece era, ha fatto la ricerca su internet. Lettini è uscito fuori il lettino dell'ospedale, ma per un bambino, tra l'altro, quegli adulti costa un po' di più.
1: Certo.
0: Andiamo avanti. Non ci fermiamo.
1: Basta.
0: Non ci fermiamo mai. Cadavolo, tu sei forte veramente. Ah, allora se ce l'avete con me, ce l'avete. Donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Ah, vabbè, qua siamo all'apice proprio del roba incredibile. E allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
1: Ma come, non lo vendono anche al tabaccaio, Andrea?
0: Ma che tabaccaio?
1: Al tabaccaio.
0: Ma quello non funziona.
1: Ma
0: quindi.
1: Come no, è spray al peperoncino antiaggressivo.
0: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che insomma il problema, guarda, è che questa era calabrese, si è innamorato. Cioè, non è. È una cosa da mettere sull'insalata.
1: Ma come?
0: Lascia stare. Andiamo avanti, non entriamo nei palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Ce l'hai? Allora, se ce l'hai con me, bello. Ma cosa ti ho fatto, bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Lascia stare, che poi divento volgare poi dopo. Mamma. Ugo Billo!
1: Ma ciao Aziz!
0: Billo! Come il culo di Camillo!
1: Certo.
0: Quanto tempo che non ti davo del culo di Camillo!
1: È vero.
0: Vuoi fare giro?
1: No, quale giro?
0: Non fare giretto?
1: No, non faccio giro.
0: Giretto sul cammello?
1: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
0: In che senso? a lui piace salire sul cammello.
2: A te non piace?
0: A me no.
2: No. Lo so, perché tu hai problema, vero?
0: Quale problema?
2: Dietro sedere.
0: Esatto.
2: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba di cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
0: Non lo sapevo.
2: Te lo dico io. Cioè...
0: Aspetta.
2: Andrea, sei... Brendonico, per favore, andiamo avanti. No, quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti. Sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso non...
0: Ma sì,
2: c'è tu, mosa. E che si fa per la rende vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi. Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato, dove c'è una foca che è sdraiata sul lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, c'è una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le foche che vanno in giro così. E a fianco sono due lettini attaccati, uno, cioè, gli asciugamani sono belli a righe, belli ma bianchi e marroni così, c'è una foca sdraiata da una parte, prende il sole, ma è bellissima, e a fianco c'è una donna sdraiata anche lei che prende il sole. Vedi quando una I fa la differenza, ragazzi, cioè non è... mamma
3: Andrea,
2: show. Che bella cosa, ragazzi, sono belle. Salutiamo le foche,
0: ciao foche,
2: non quelle monache, le foche, le foche normali, senza gradi, libere di ingradarsi,
0: dai,
2: diciamo.

0: di amore che c'è in questa canzone. Oh, c'è uno che ha scritto: buongiorno Fabrizio, per domani facciamo 6 casse di gasata sempre da Mimmo, poi ti pago appena ci vediamo al bar.
1: Ma scusa, che senso è?
0: Forse ha sbagliato.
1: Ah,
0: viva la foca, ragazzi! Che bella, senza le foche non so come si sono quei leoni marini, ragazzi, non so se io riuscirei a rimanere sulla terra.

0: che ti blocco, soave. Verrai bloccato fra 3, 2, 1. Bloccato, via, andato, via, basta. Non, grazie di essere così ignorante, mi fai sentire intelligente. Questi sono i messaggi che io voglio leggere. Ciao Andrea, a settembre iniziamo i lavori di ristrutturazione della casa. A giugno vado a convivere con la mia morosa. Mi dai qualche consiglio? Un saluto, aspetta, da tutti, Filippo Dalino. Allora, che consiglio vuoi che ti dia? Ti sei già scavato la fossa da solo, dai, cioè non è... cosa ti devo dire? Dai. Cioè, veramente, ristruttura anche casa. A giugno va a convivere con la morosa. Io spero che la casa sia intestata a te e che tutti i mobili che infili dentro, compresi i fiori di plastica, siano stati acquistati da te. Perché può succedere che alle 3, 4 di notte ti viene svuotata la casa. Tu dici, ma come, l'abbiamo comprato insieme? Sì, l'avete comprato insieme, ma l'ha scelto lei, quindi è suo. Lo capisci? Ma il cane è mio. Sì, ma l'ho scelto io, quindi è mio. Ma l'ho pagato io, ma l'ho scelto io, quindi è mio. Io mi ricordo, sono stato fidanzato 4 anni con una tedesca bellissima, ragazzi, ero giovane, giovincello, una modella, top model, top gun, top the top. Quando andavo in giro sembrava un tappo io. A Milano tutti si giravano a guardare sta top. E l'altro top chi è? Quello è un topo, Ma comunque, fatto sta che l'unica cosa che aveva comprato lei era il materasso. Abbiamo litigato, ci siamo lasciati. Il giorno dopo è arrivata con un suo amico, col furgone, e si è portata via il materasso.
1: Ma non ci credo,
0: Te lo giuro, da quando è andata via, io ho dormito a terra. Cioè, mi consigliate un film a lieto fine dove finisce tutto bene? Il Padrino, storia di una cerimonia. Storia di una cresima, non
1: cerimonia.
0: Vabbè, il Padrino
1: è il Padrino,
0: una cerimonia, certo. Come si chiama? Una cresima. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Il Padrino è quando c'è la cresima, no?
1: La cresima
0: o il battesimo?
1: No, battesimo, comunione, c'è sempre il Padrino.
0: Un cerimonia, mi hai guardato male.
1: Ma chi è?
0: Mi hai detto, come dire, hai sbagliato la battuta.
1: Ma non è vero.
0: A parte che è di Ulli la battuta, non
1: chi
0: è
1: Ulli?
0: Quando sono brutte non sono mai mie. Sono sempre di qualcun altro. È di Ulli pop. Andiamo avanti. Che tavolo, puoi commentare questo sedere? E che devo dire, ragazzi? Mi ha scritto: c'è chi si ricorda e chi mente. Che cosa? Ho capito. C'è chi si ricorda. C'è un sedere, ragazzi, che veramente. Aspetta che tiro via la foto, altrimenti rimango flashato. E che cose brutte che si devono vedere in giro. E poi la gente ci rimane anche male, insomma. E rimane tutto flashato. Allora, c'è uno, come si chiama? Un cantante che non è Bruno Mars, ma invece di del Mars sulla testa c'ha un Twix. Quindi si fa chiamare Bruno Twix. Ma perché mi mandate queste cose cretine? Bruno Twix, cioè Bruno Mars e Bruno Twix.
1: Certo.
0: Bruno Mars si sa perché è appassionato di Mars, ce li ha in tasca quando fa i concerti, ne mangia 60-70. Bruno Mars. Lui Twix. Andiamo avanti. Allora, io vorrei capire, Andrea, devo ristrutturare il bagno, mi daresti 1.000 euro? Arrivato a Beppe, e dai, andiamo avanti. Eri fidanzato con la Merkel? Ho detto una top model, non ho detto una.
1: No, dai.
0: Non ho detto una.
1: Dai.
0: La Merkel è ancora viva? La Merkel,
1: credo di sì.
0: Ah, Merkel è ancora viva. Cambano. Il Titanic, che cos'è il Titanic? Ah, un film a lieto fine. Beh, mica tanto, insomma. Lui muore come un calippo, va giù, cioè, non è una cosa brutta. Non c'è un lieto fine. Comunque, questo. questo cantante Bruno Twix esiste veramente, cioè questo qua fa veramente le parodie dei cantanti, e allora invece di mettersi un mask sulla testa si è messo un Twix e fa proprio le imitazioni dei cantanti, no? Cioè, io ogni volta che lo vedo mi cado le braccia, veramente.
1: Mamma mia, ti prego.
0: No, veramente, non è... Ma. Andiamo avanti. Ciao Catavolo, quanti anni ha tua figlia? È libera. Io ho 24 anni, ma di galera però. Tu c'hai 24 anni di galera se ti avvicini. Stamattina sono particolarmente esaurito. Come mai? Non lo so, non lo so. Sono anche sudato, cioè non lo so. Ma vuoi asciugarmi? Ti ho fatto una domanda.
1: No, io sai che per onestà intellettuale non rispondo se non mi dici.
0: Ah, okay.
1: E poi non mi stavi neanche guardando. Quindi sono onesto, sono a posto.
0: Aspetta un attimo, allora non sapevo manco.
1: Chiedo scusa, Andrea, ci sarebbe comunque la pubblicità, eh?
0: Sì, dovevi fermarmi prima, però vabbè, non fa niente. Ti scuso, tranquillo.
2: Andrea,
3: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: cosa ha detto? Ma si sta lamentando. Ma si lamenta e basta. Ma come mai? Che hai detto?
1: Niente, niente.
0: Eh no, ti sei lamentato. Abbiamo sentito, ti sei lamentato.
1: Sono lamentato.
0: Ma come no? Scusi.
1: Era un canto gregoriano in pugliese.
0: No, vabbè, ragazzi, non è. Di, sfogati.
1: Ma mi cavolo nel voto, puoi dire, va, va, passa dopo, passa dopo, passa dopo. Cioè, venga dalla tavana, poi venga da due, e poi faccio un ciucca come i vincenno, no? E ci stava su qua da me.
0: Ma che c'ha? Che c'ha? È mestuato. Cioè, che c'hai? Qual è un problema?
1: Niente.
0: Dillo papà, dillo.
1: Niente.
0: Qual è il problema? Che t'hanno fatto?
1: Non mi hanno fatto niente.
0: T'hanno tolto la patente?
1: No, assolutamente no.
0: Gli togli la patente come se gli togli la vita a lui. Anche se va a piedi, però non gli togli la vita. Cioè non è possibile. C'ha tutti i punti della patente, tutti ce li ha.
1: Tutti,
0: c'ha pure quelli del vicino, c'è una roba. Quando muore il vicino dici mi dai i tuoi punti per favore. Che faccio la cosa, faccio la collezione.
1: La collezione.
0: Dimmi a papà, dimmi.
1: No, tutto a posto, tutto a posto.
0: Buongiorno Achille.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dobbiamo scroccare un'assicurazione per agenti atmosferici e cristalli a Pietro Cuna. Adesso lo chiamiamo perché sennò questo non esce di casa. Allora, aspetta un attimo, vediamo un attimo se risponde. Vediamo se risponde. Ecco qua, vediamo. Quando sei disposto a dare 20 euro al mese, sei disposto a dare
1: 20 euro al mese?
0: Cioè,
2: 5.
0: No,
2: so.
0: È povero. È più povero di Ugo.
2: Sono
0: ragazzi.
2: Molto
0: no.
2: Povero.
0: Ugo è più povero di Achille.
1: Secondo me sì.
0: Sì, ma certo. Sì. Beh, certo. No, come capitale, forse tu c'hai più soldi in banca. Però a livello, diciamo, mensile, tu veramente sei.
1: Sì.
0: Rasenti, diciamo, la povertà stracciona. Pronto? Non risponde, sta sentendo la radio.
1: Ma scusa, di che anno è la macchina?
0: Sta sentendo
1: tua?
0: La radio, ma non, eh?
1: Di che anno è la macchina sua?
0: Che fa il figo fai adesso?
1: No, per sapere se è assicurabile. Perché la mia non è assicurabile.
0: In che senso?
1: La mia del 2012 non è assicurabile contro gli eventi atmosferici.
0: Chi te l'ha detta sta cosa?
1: Me l'ha detta Pietro.
0: Ah, veramente?
1: La mia
0: perché è troppo vecchia.
1: È troppo vecchia.
0: Ah, e di che anno è la tua?
2: È 2010.
0: Ah, ancora.
2: No, perché ti spiego, perché infatti io già mi ero informato.
0: Sì, hai sentito il temporale, sta arrivando. Andrei fuori.
2: No, ascoltami, perché vabbè, premessa che la mia riva la mia riva aveva la base, cioè quella solamente per circolare.
0: L'RC auto si dice.
2: Sì,
0: RC auto.
2: Sì, ok, buono, sì. Perfetto.
0: Perfetto, sì. Aspetta un attimo. No, vai avanti.
2: E invece poi quando mi sono informato appunto per l'Audi sapevo che comunque c'erano dei limiti per un discorso anche di età. Ok,
0: sì.
2: Buono. E allora ho detto, vabbè, comunque ho fatto un minimo, cioè nel senso ho fatto le RCA piuttosto che la copertura sul conducente, piuttosto che quella.
0: Quanto dura il racconto che c'ho da fare? Devo
2: visto.
0: Fare una torta per i bambini qua dell'oratorio.
2: Ma io sono mica abituato a fare assicurazioni, cioè
0: andiamo
2: nel senso.
0: Avanti.
2: E dopo l'altra che è quella. Vabbè, c'ho un lapsus. Vabbè, detto questo, quindi c'ho un lapsus. Detto questo, come ha detto Ugo, avendo un discorso di età e di valore, quindi.
0: Ma di chi stai parlando? Scusa?
2: Della macchina.
0: Della macchina.
2: Visto che adesso, da quando ho preso prima, quando avevo la mia riva. Non cagavo l'agente atmosferico e
0: chi se ne frega della sera se si abbozza si migliora, può solo migliorare. Perché la meriva è un mattone di trafo.
2: È vero che hai capito quando ha graniato qua
0: quando ha
2: grandinato
0: qua,
2: dice,
0: e quello ride, non sa parlare quello, e ti ride in faccia, ma insultalo un po'.
1: Ma lui ride quando faccio le cose, allora rido pure io.
0: Ride un coppo Vesuvio.
2: No, quando un misetto e mezzo fa ha grandinato,
0: sì, dai, devo andare a fare le unghie a una signora. Dai,
2: è la prima volta che dai, io ho visto la grandine, ma l'ho subita.
0: In che senso?
2: In primis, perché
0: in ma in destra t'ha preso.
2: No, ero in macchina. Ero in macchina, io stavo andando verso Desenzano, vedevo che
0: stava arrivando qualcosa di strano.
2: E vedo il vento.
0: Sono in mezzo a un campo da calcio e si stanno allenando. Avevano palloni da tutte le parti. E invece no.
2: E quindi
0: non erano a cubi, non erano come si dice bicolor. La palla da calcio, cioè i cosi, gli ottagonali,
2: no.
0: È bianca e nera.
2: Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5.
0: sei due, esagonali, tre, sono gli esagoni. Vabbè, ma sono particolari, andiamo.
2: Quindi io sono stato nel mezzo del ciclone della grandinata quando ero ad Esenzano.
0: C'è uno che ci ha mandato la foto di una panda a grandinato che a tavolo non l'ha neanche sfiorata, nel senso che le macchine di una volta non si abbozzavano tutte, cioè dicono vabbè, però sono perché la carrozzeria adesso quando fai un incidente si accartoccia ma non ti fa male, invece le macchine vecchie sì, solo che quando grandinava non gli succedeva niente a queste macchine, devono lasciare dei vasi dall'ottavo piano per graffiarle. È vero.
2: E quindi ho subito questo shock che sono stato in mezzo alla grandinata, in mezzo al ciclone della grandinata, che non ero
0: al ciclone della grandinata,
2: perché ero lì. Insomma, poi ne sono uscito perché comunque ho affrontato la tempesta.
0: Ma chi sei, coso?
2: Affrontata?
0: Aquaman.
2: Questa cosa mi
0: ha supereroe. Ho affrontato la grandinata.
2: E questa cosa mi
0: è uscito fuori a testate, la prendevo.
2: Mi ha un po' segnato.
0: Sì,
2: Mi ha un po' segnato. Sì. E dato che la Meriva devo cercare di venderla.
0: Sì.
2: Vorrei venderla. Sì. Allora devo anche
0: mi
2: lì.
0: Mi hanno detto che più di 1500 euro non li puoi prendere. Più di 1500 non te li danno.
2: Però se dovessi, cioè, okay, però
0: tu quanti ne vuoi?
2: Allora, il mio sogno,
0: così la facciamo finita,
2: sarebbe 2000.
0: 2000 te li do subito, dai, forse. Allora, ti faccio un versamento, la prendo, la tengo in giardino, va bene? La giro, la uso come posacenere grosso per gli amici quando vengono a fumare, c'è la Meriva di Achille, ma è girata, serve come posacenere. Quindi
2: no, e quindi ho detto, però se una persona, però se dovessi trovare anche diciamo così è trattabile, quindi l'ideale sarebbe 2000.
0: Sì.
2: Però se dovessi venderla a 1500 mi andrebbe bene.
0: Quando uno parla così vuol dire che la vede anche a 1200.
2: No,
0: capisci?
2: No.
0: Cioè non
2: ma sono sincero.
0: Ti sei fregato con le tue mani.
2: Ma no, io ti dico, io
0: come sembra,
2: Cioè nel senso.
0: Andiamo avanti.
2: Dipende. Tra l'altro, considerando che posso dare do 4 litri di
0: nafta,
2: no,
0: di benzina,
2: di olio, olio per motore, perché con lì è benza e quindi l'olio che ho è per la benzina,
0: sì,
2: e per l'altra che è diesel ne serve un altro, quindi
0: sì,
2: do in più 4
0: Mamma,
2: litri di olio.
0: Ma sto sudando, ragazzi.
2: E se quanto costa l'olio?
0: Oh, cavolo, questo costa. Scusa, ma mica è olio extravergine d'oliva, è olio della macchina.
2: Ho capito.
0: Quanto vuoi che costi un litro d'olio?
2: No, 4 litri, fratello.
0: Quanto costa? 10 euro.
2: Ecco, preso. Ma che 10 euro?
0: 20 euro.
2: Guarda, fratello, guarda che siamo al litro e viaggi dipende dagli 8 ai 12 euro.
0: E capi, 30 euro gli stai regalando.
2: 40 euro, E c'è anche la benzina. E c'è dentro anche,
0: e c'è anche la benzina.
2: Aspetta,
0: c'è un tuo fan, sicuramente la vuole comprare. Pronto?
3: Ciao Andrea, sono Mario Marolli.
0: Ciao Mario.
3: Volevo dirti che ho provato la tua pizza.
0: Hai provato la mia pizza?
3: Sì, e non mi sono cagato addosso.
1: No, scusate!
0: No, vabbè, ragazzi. Vabbè, voglio dire, salutiamo Mario Marioli. Non si è cagato addosso. È già tanto, voglio dire. Non è...
2: ma questo qui è una testimonianza che va a indicare.
0: Tu devi dire, allora, chi si compra la Meriva, gli do anche, che ne so, 10 pizze.
2: Gli diamo un kit completo di assaggio.
0: Pronto!
3: Cura, ma non mi chiami mai orsacchiotta.
0: Amore di papà Bella, andiamo a farci uno spritz. Allora, papà, perché il Veneto ha inventato i viaggi interstellari? No, questa non si può commentare, ragazzi. Ci sono troppe parole che non si possono. È finito il racconto. Che devo andare a fare le unghie alla signora. Che tra l'altro la signora ha le unghie, non vuole che io gli ricostruisca l'unghia, ne vuole una attaccata. L'extension delle unghie. Le prolunghie.
1: Mamma mia!
0: Vuole le prolunghie. No, adesso ci sono l'extension dei capelli, l'extension delle ciglia, ci sono anche l'extension delle unghie. Cioè un'unghia attaccata un'altra unghia. Le prolunghie. Va bene, seguitemi per altri consigli.
1: Che consigli sono?
0: Lascia stare. Non sembra Apollo 14.
1: Ma chi è?
0: Lui non sembra.
1: Ma chi è?
0: Sembra Apollo 14.
1: Ma perché?
0: È sempre più gonfio.

0: sul selciato. Io pensavo che dicesse questo, invece no, lo dice. No, la dice... canzone dice. Sono sdraiato sul selciato.
1: Io avevo capito.
0: Andiamo avanti, chi prato? Se ne frega, ragazzi. No, Achille, ti do 2000 schiaffoni. Li prenderesti 2000 schiaffoni? Se uno gli dovesse dare 2000 euro. Però ti dice, vabbè, però ti devo dare anche 2000 schiaffi. Ma che ci stai pensando? Due, dai, due schiaffoni.
1: Dipende anche l'intensità dello schiaffo, cioè dovevi provare la forza. Cioè,
0: magari ti piace anche, che ne sai? magari ti piace, che ne sai? Sulle chiappette, capito?
1: Cioè, chiappa.
0: Andiamo avanti. Ma perché ci pensa?
1: Perché devo pensare all'intensità.
0: Cavolo, come sta messa la tappezzeria? Allora, come ho già detto, non devi entrare con la lampada, il luminol, quella di CSI, altrimenti diciamo rimani incinto. Achille, vuoi 1000 euro subito? Questi ci provano, vedi? Vedi, ci provano. 1000 euro subito. Che poi cosa vuol dire 1000 euro subito? Cioè, sta vendendo una macchina a 2000 euro. Perché 2000 euro li vuoi dare a rate, li vuoi dare. Dimmi.
1: Allora, io direi, cioè, vedi mezzo.
0: Sì.
1: 1500
0: è la...
1: Con
0: 4 litri d'olio.
1: Allora,
0: un litro di benza dentro.
1: No, ci sarà una tacca.
0: Una tacca.
1: Della riserva hai un attacco di benzina.
0: Vabbè, 20 euro, dai, 20 euro.
1: E poi, diamo.
0: C'ha un kit di profumatori, tutti finiti però. sono tutti veri, però sono belli. C'è il catamarano, il gambero, c'hai il geco, tutti animali che erano profumati una volta. Adesso lo puzzano di aceto adesso.
1: No, perché danno colore e danno cromatura extra alla macchina. E poi diamo anche.
0: Uno ha scritto: noi compriamo auto.it. Se vuoi chiamarlo.
1: No, io l'ho già messa sul...
0: Era una battuta, cretino. Per capire se ne avevi... Ma andiamo avanti.
1: No,
0: Achille poi... vive proprio in un suo mondo. Poi con questa storia dell'olio della macchina, aiuto. Ma lo sanno, dai. Questo non lo sa che tu sei scemo. Cioè non capisco come fa. Ancora che... Allora, attenzione. Ho inventato una cover per cellulare. Ci ho pensato ieri. Praticamente... è uno specchio, quindi quando tu, che ne so, sei in metropolitana, sei sull'autobus, sei da qualche parte, stai facendo una telefonata, la cover è uno specchio, quindi quello che è a fianco se ti guarda, sai che quando tu vedi uno che chiama tu lo guardi subito, praticamente vede riflessa la sua faccia, capito?
1: Sì.
0: Scazzo alla risposta, è fantastica, cioè non è lo scazzo alla risposta, cioè non è bellissimo, non è... cazzo guardi vabbè, andiamo avanti ragazzi, scusate, ma c'ho queste pensate notturne ragazzi.

0: perché non parla mai? Achille parla, ma lui non parla mai. Perché non vuole parlare, ragazzi?
1: Non voglio parlare.
0: È un pentito, cioè non.
1: Pizzitone.
0: È un pentito. Perché non parla? Che ne so io, chiedetelo a lui. Perché non parli?
1: No, non è che non parlo. Siamo fatti così e siamo fatti.
0: Ma in che senso siamo fatti così?
1: Come globuli bianchi e globuli rossi. Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Ti ricordi che c'era il vecchio con la barba bianca col bastone che dettava legge dentro il corpo umano?
0: Ma di cosa state parlando?
1: Un cartone animato bellissimo che ti spiegava come è fatto il corpo umano da dentro.
0: Da dentro?
1: Da dentro. A me sono entrati da dentro e
0: sono entrati
1: e se ne sono fusciuto su.
0: Ma io come mai sento sempre più basso? Non lo so, forse quando parla quando parli te mi si abbassa l'ascolto.
1: No, è impossibile.
0: Te lo giuro,
1: è
0: una
1: contrario.
0: No, allora, quando tu parli io sento basso, basso, basso.
1: Ma mi
0: la mia voce. Ma anche lì. Prova a urlare.
1: Allora?
0: Sento bassissimo adesso.
1: Vabbè, non lo so.
0: C'è qualcosa di collegato.
1: Non lo so cosa.
0: Vabbè, cosa stavi dicendo dei globuli bianchi, globuli rossi? Non ho capito.
1: Ho fatto la battuta, non l'hai sentita.
0: Ah, scusa, no. Sto più attento, scusa.
1: Che globuli bianchi.
0: Scusa.
1: Sono entrati.
0: Scusa, Winnie the Pooh, scusa.
1: Sono entrati.
0: Sai che hanno fatto Winnie the Pooh con gli addominali? Cioè.
1: Ma chi?
0: No, è vero. Winnie the Pugile.
1: Ma chi?
0: Andiamo avanti. Dimmi, museo, dimmi.
1: No, praticamente ho detto
0: 5 euro, bambino, 5 euro. Per entrare dentro Ugo. Hai detto che sono entrati dentro di te.
1: No, sono entrati.
0: Ma chi?
1: I globuli bianchi, cioè quelli che vedono come il cartone animato, sono entrati dentro.
0: Sì.
1: Hanno visto la situazione e se ne sono fusciuto subito.
0: Ah, questa è la battuta.
1: È la battuta.
0: Ah, ridi assai, per favore.
1: Ridi assai.
2: Vabbè, io rio, cioè nel senso, in base a quello che mi provoca. Che mi provoca
0: molto. Ma è un amico, scusa.
1: Che
0: ma che fai? Non ridi all'amico.
2: No,
0: vedi che sta sudando pure. È agitato.
2: No,
0: la battuta non è bella, però fai finta.
2: No, faccio finta. Ma lei chi è? Perché.
0: Sandro.
2: Perché ha questo accento un po'. Cioè, nel senso. È un partenopeo lei.
0: Non ho capito.
2: Mi è sembrato di aver capito che. Di aver percepito della partenopananza. Lei.
0: Cosa? Lei,

0: tu, eh?
1: No, il flauto ce l'ho.
0: Fai il jazz, fai
1: il jazz e le
0: ne fai tanti di jazz. Fai tanti jazz.
1: E genere, c'ho anche l'armonica.
0: Che bello!
1: Pensi che mio nonno
0: fai proprio un'orchestra in camera.
1: Armonica e c'ho la batteria
0: sinfonica.
1: Quella... Mm. No, non sinfonica.
2: Signor Sandrone, mi scusi, ci sarebbe la pubblicità.
0: C'è la pubblicità, scusi, ah, okay. Io la starei a ascoltare per ore e ore e ore con i tamboni, però non. Però non è il caso. Dobbiamo andare in pubblicità. Okay. È interessante quello che dici.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne. L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
1: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
3: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare al primo Consiglio dei Ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
1: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Ethan Paul, che chiude 2º la Grand Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: l'oratorio dell'oratorio di Bologna, di Bologna, oratorio figli di Don Sandro di Bologna. Ah, ma ragazzi, anche i donne ci ascoltano, nonostante quello che abbiamo detto sui preti. Ma no, ma non tutti sono scellerati. La maggior parte è gente sana, insomma. Non... Perché mi guardi?
1: E poi perché stai parlando? Osservo, ascolto, scusa.
0: Osservo e mi sento lo zoo, mi sento.
1: Scusami.
0: Mi sento una bestia, una scimmia. Un cercopiteco mi sento, capito?
1: Ma cercopiteco è
0: sai, una volta, sai che una volta io sono andato allo zoo, a un certo punto ho visto come un pertugio, c'era una tigre, praticamente è uscita la tigre ma mi ha corso dietro, cioè ma per un bel po', ma veramente, poi fortunatamente è scivolata e io sono scappato, ma veramente una cosa che è successa, veramente, non sembra una battuta, ma la tigre mi ha rincorso, non era grossa, però c'era, ma perché ride, scusa, cosa della disgrazia, è bruttissima, cioè non,
1: sì, perché...
0: potevo essere divorato dalla tigre e non essere più qua, capisci? Cioè, lo so che mi state aspettando la battuta, ma non c'è la battuta.
1: Sei partita e ha iniziato a correre.
0: Chi?
1: La tigre.
0: Io ho iniziato a correre.
1: Sì, ma tutte e due perché hai detto.
0: Beh, c'era il monopattino, c'era.
2: Ma chi?
0: La tigre. Poi si è tolto il casco, ho capito che era un uomo. Cioè non, ma aveva il casco da tigre. Cioè non, no, comunque a parte. No, veramente. C'è temporale, visto? Vai fuori. No, allora, praticamente questa tigre. Mi ha corso dietro per un po', poi a un certo punto, non lo so, la fortuna è scivolata, non lo so, io me la sono fatta addosso, infatti è scivolata sul... penso, adesso non ricordo bene, però ne ho fatto talmente tante che non... Buongiorno, siete dei cretini e io vi ascolto, guardo e mi diverto, non saprei definirmi. Un bacio al tenerotto Ugo, grazie, non smettete mai di esistere, cretini, grazie. Allora, l'unica cosa giusta che dite è che siamo dei cretini. Poi il resto non. Buongiorno figlioli, ancora un altro prete. Beh, mandate tutti in mona. Tutti i colleghi.
2: Padre.
0: Ci possiamo mandare in mona? No, non ci andiamo mai. Allora, sai che stamattina sei veramente brutto. Non so come mai, ma
2: tua sorella.
0: Sei particolarmente brutto. Ogni volta che mi giro verso Achille, poi mi giro verso di te e dico: ma la natura com'è strana. Perché lui è dritto, tu sei storto, cioè non
2: è storto.
0: Cioè è dritto dalla cinta in su, poi sotto è una cosa. Ho postato adesso un video veramente, le gambe sono portate al contrario, sono
1: le gambe
0: sceso da cavallo, è sceso. Comunque tu sei sembri, sai quegli insetti, cioè mi senti quando tu fai la cacca, sei al bagno che stai facendo la cacca e sei seduto, a un certo punto guardi il soffitto, nell'angolo c'è un insetto brutto, strano, che non è una zanzara, una mosca, un'ape, è un insetto brutto che non riesce a definire.
2: Grazie.
0: Poi ti alla prima passata di carta igienica ti rigiri e non c'è più l'insetto, non nell'angolo, non c'è più, e cominci a preoccuparsi, capite? Quello è Ugo, cioè,
2: grazie,
0: l'insetto che c'è e non c'è, capito?
2: L'insetto è
0: Ugo è storto con la gobba. No, allora c'ha un po'
2: no,
0: di
2: no la gobba,
0: c'ha un po' di boggite, come si chiama?
2: Si chiama gibbosi.
0: Gibbosi,
2: ed
0: gibbosico.
2: È curabile con i rulli,
0: con
2: dei rulli che mi faceva fare.
0: Ma i rulli papà, quelli dell'autolavaggio. Tu devi metterti lì in mezzo, e ti fai passare due rullate sulla schiena. Dimmi, Bongi Balls.
2: Andrea, no, c'è il blocco corto.
0: Oh, hai rotti i maroni.
2: E te lo devo dire.
0: Allora dillo a qualcun altro. Ma vai, monati, il blocco corto. Dimmi, dai, fregatene.
1: No, vabbè, allora stavo pensando ai rulli.
0: Ma che fai, parli? Lascia il blocco corto, scusa. No, ma veramente, allora io non capisco, veramente un ignorante più dell'altro, cioè non...
3: Su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Ma è vecchia sta canzone.
1: No, è nuova.
0: Ma che nuova?
1: È nuova, eh?
0: Hai rifatta?
1: Non lo so.
0: È stata rifatta?
1: Non l'ho idea.
0: Mi fate uscire dalla camera?
2: Andate in una.
0: Voglio fare un pezzo con tutte le voci dei personaggi. Si può fare?
3: Fanelli! Si può fare!

0: canzone è molto bella, però insomma dopo un po' diciamo che stavi guardando? Che stavi guardando?
1: Allora, innanzitutto stavo cercando di capire perché la cantante BBK, sì. Però guardavo la questa.
0: Stavi guardando la televisione, no?
1: Stavo guardando televisione.
0: Perché siamo in televisione, dillo che siamo in televisione. Dillo a mamma, saluta la mamma, saluta.
1: Ciao Bobo, ciao Bobo, ciao Bobo.
0: Ti segue la mamma, ti vede?
1: Ah boh, non lo so, adesso
0: non gliele mai chiesto, vivi insieme, scusa.
1: No, ci guarda, però 8:15 sì, adesso si sta guardando.
0: Ah, ok.
1: Perché sto pensando in base
0: fuso
1: all'orario.
0: Fuso orario, con lei non c'è il fuso orario.
1: Però ancora lei si alza. Fa colazione. Quindi sette e mezza,
0: mamma ti alzi. Ma perché strizzi l'occhio? Perché non c'è qualcosa di correlato tra il cervello e l'occhio, non, quando pensi si chiudono gli occhi, cioè due cose insieme non riesco a fare, non riesco a fare. Vabbè, andiamo avanti. Quando fa l'amore lui, chiude tutti gli occhi. Dici perché chiudi gli occhi? Perché sto pensando come. Dimmi, Tony Manero, dimmi. Tony Manero con le mani in tasca.
1: No, lì a volte è un discorso di concentrazione.
0: Tu potresti fare la bugia della mortadella, lo sai?
2: Dai.
0: Veramente. Ti pitti di rosa? Io mangio dei pistacchi, poi te li sputo addosso.
2: Pubblicità.
0: La mortadella per tutti.
1: Però scusami, però se tu hai la mortadella,
0: sì.
1: No, la devi sprecare. Ottima. La devi utilizzare come.
0: Scusate,
1: fattura.
0: Il famoso detto: se trascuri qualcosa diventa di qualcun altro. Funziona anche con voi? No, chiedo per un amico, non come hai capito, lascia stare.
1: Se qualcosa viene trascurata, quella cosa lì che è trascurata diventa.
0: Si dice delle mogli o dei mariti, no? Se la moglie trascura il marito, va il marito diventa un'altra, capito? Con voi non funziona, lo so, no? L'ho trascurato, ma non. Sempre qua stanno attaccati ai. Andiamo avanti, dimmi.
1: Prima hai menzionato la mortadella.
0: Tu potresti fare invece un adesivo, cioè. Sai che dietro le macchine è scritto Filippo a bordo, Giovanni a bordo, quindi la gente dice stiamo a distanza, sono i bambini, capito? Tu scrivi il tuo adesivo, sono a bordo, capito? Per tutte le macchine già abbozzate che vogliono fare le truffe con le assicurazioni, cioè secondo me la gente vede il tuo adesivo, poi mette un po' una apposta, capito? Seguitemi per altri consigli,
2: sono.
0: Dai, no. Che le 6:20 devo andare, dai.
1: Prima hai parlato, hai menzionato la mortadella, quindi un affettato gustosissimo, e quindi è un peccato, cioè, non degustarla,
0: sì.
1: Con un qualcosa che si può sposare alla grande, come per esempio la focaccina.
0: Stai parlando forse della spizzicarlo.
1: Della linea dei prodotti spizzicarlo.
0: La linea dei prodotti, bravo, la linea dei prodotti spizzicarlo.
1: Ricordando, ok, la tua pizza.
0: La mia
1: okay.
0: pizza, la mia pizza.
1: Ricordando Basi Pizza.
0: Sì.
1: Basi Pizza, un prodotto artigianale di qualità, senza additivi, senza conservanti,
0: sì.
1: Che non è cose che non sono cose
0: che
1: non sono scontate
0: e non sono neanche dentro la pizza.
1: Ecco, prodotto di qualità,
0: bravo,
1: un prodotto,
0: la gente chissà quanto costa,
1: è il prezzo giusto,
0: 2 euro, cosa, una cosa normale,
1: e tra l'altro comodità, perché è un prodotto, prodotti già cotti,
0: sì.
1: Quindi basta che tu gli dai una piccola riscaldata ed è pronto.
0: Lo devi condire, però
1: certo, lo devi condire,
0: pomarolo, mozzarellina, o prosciutto, acciughetta dei cantaggine, di cartaggine. Io voglio lanciare le acciughe di cartaggine. Allora, tutti costa cantabrico, io cartaggine. Andiamo avanti.
1: E poi a comodità, perché poi il prodotto si conserva in temperatura ambiente, o meglio fresco, asciutto,
0: sì, dentro cielo fanno, però
1: certo, è all'interno della sua confezione, un
0: sì.
1: Mese di,
0: non serve conservarlo in frigo o in freezer,
1: no,
0: anche in un cassetto delle posate, no, si buca poi la conversione.
1: E buono, quindi vai, si prende in vari formati, perché c'è la focaccina,
0: sì.
1: C'è la pinza, c'è la base gourmet, piuttosto che la base,
0: la gourmet è francese, tu che sei francese,
1: la gourmet
0: ha avuto una relazione col principe di Francia,
2: ma chi?
0: Filippo Tortona dell'Aragona del Bouquet. Andiamo avanti.
1: E poi ci sono
0: le
1: la base pizza,
0: e ci sono anche classica. Due palle di pizza che mi hai fatto venire. Allora andiamo avanti,
1: ricordo poi che essendo un prodotto artigianale, Quindi se per caso
0: allora c'è Sergio del chiosco dei mulini, ne ha ordinate 250, quando me le porti?
1: Allora, adesso vedete, devo vedere.
0: Devo fare i complimenti a Sergio, perché lui c'ha due chioschi, li prende in tutti e due i chioschi, chiosco dei mulini, chiosco fresco. E in tutti e due fa degli ordini pazzeschi, 250-300 pezzi alla volta, perché vanno come un vanno che è un piacere, vanno che è una roba. Devo tirare le orecchie invece a un mio amico che ha ordinato le nostre pizze. A un certo punto ha chiamato Achille e gli ha detto: oh, no, guarda, c'è qualcosa che non va, perché non, cioè, non vanno gli altri prodotti. Lui, preoccupato, ha detto: ma in che senso? Pensava i prodotti della pizza, no, prendono solo le vostre pizze. Ho capito. Fatti una cazzo di domanda. Scusa la parola, però non è... vuol dire che quello che dai fa schifo. Rispetto al nostro, insomma, non è... poi ha aumentato, ho capito, insomma, che deve dare solo i nostri prodotti, insomma. Dimmi.
1: No, anche perché
0: se ci fosse qualche locale, qualche chiosco, qualche ristorante, qualche, perché sono anche ristoranti stellati che le prendono, cioè non possiamo fare nomi, però insomma, azzie.
1: Qualsiasi attività, ma anche centri sportivi.
0: Telefono, vai Ugo.
2: Non me lo ricordo.
0: Dai tu. Che... Il tuo è uguale.
2: No, non c'è, no, è chiuso. No, è spento.
0: Che è successo?
2: Fino a prova contraria, cioè fino a quando...
0: Fino a prova contraria.
2: No,
0: non a lo... prova contraria.
2: Non è attivo.
0: Neanche Achille è attivo, che vuol dire? È il tuo, tu è attivo.
1: Allora, è attivo. Scrivetemi un messaggio WhatsApp al 347 8206 728.
0: Lo puoi dare più piano, perché devo farmi fare un massaggio thailandese.
1: Ok. È tre.
0: Un'ora e mezza mi dà un numero.
1: Dai,
0: Bruce Willis, andiamo avanti.
1: Perché? No, quindi, anche se avete.
0: Se lo sta segnando per la prossima volta.
2: No, lo posso dare io se vuoi.
0: Dallo tu, tanto voglio dire.
2: Allora, mandate un messaggio su WhatsApp ad Achille a questo numero: 347 8206 728, oppure entrate sul sito www.spizzicarlo.it e lì c'è il numero di telefono di Achille per fare le vostre ordinazioni.
0: Quando uno è un professionista, c'è niente da fare, cioè non rimane sempre l'insetto dell'angolo del bagno, però è bravo a dare i numeri. Ma dov'è andato?
2: Dai,
0: quando trovo l'insetto in casa ti giri, non c'è più. Ah, la preoccupazione sale, era brutto, allora la

0: Reto Cartagine, mi è sbloccato un ricordo sul film di Verdone. L'hai visto? C'era un cinese in coma.
1: Allora, devo dire una cosa su sto film. Attenzione, c'ho un po' il dente avvelenato su Verdone, con Carlo Verdone, te voglio bene, però doveva prendere me. Non ha preso me per fare il film, ha preso...
0: No, davvero, Beppe.
1: Ha preso poi Beppe Fiorello. Sai perché?
0: No, ma non mi dire.
1: Non te lo posso dire.
0: Ma no, scusa.
1: Vabbè, non te lo posso dire.
0: Ma no, dimmelo.
1: Doveva prendere me, ha preso lui.
0: Ma non ci credo.
1: Perché era figlio di Fiorello, fratello di Fiorello, era già in auge, il fratello, ero sconosciuto. Ci sono rimasto male, Carlo, te lo dico. Vabbè, andiamo avanti, sono particolari, non...
0: Non lo sapevo.
1: Vabbè, voleva prendere lui per il cinese. ha preso un cinese vero. Vabbè, andiamo avanti. Non... Io non capisco perché i cinesi fanno tutte le cose finte, quando ci serve un cinese a noi prendiamo un cinese vero. Cioè, cioè, è una roba brutta questa. I cinesi fanno tutto finto, cioè tutto... Tu quando vai a mangiare il sushi è cinese secondo te? Il sushi è cinese? Chiedimi, il sushi è cinese?
2: Devi
1: fare la domanda, il sushi.
2: Sushi,
1: l'hai inventato tu, sei cinese. No, sono giapponese. È un balletto che sto facendo per un concorso che devo fare. Andiamo avanti.
2: I sushi.
1: I giapponesi. Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
3: Pronto, che tavolo? Ciao, buongiorno, sono Osvaldo da Ravenna.
1: Ciao, Osvaldo.
3: Ascolta me, se mi dai una settimana lì al mozzo, come si chiama lì, Achille, mi do una svegliata, dai, lo porto in giro in qualche balera. Mi presento le mie amichette, la Luisa, la Olga e la Zilda, che lo prosciugano. Te lo mando a zecca, guarda,
1: te lo mando giù settimana prossima.
3: Gli diamo un perché per la sua vita, dai.
1: Va bene, grande Osvaldo. Ciao Osvaldo.
4: Andrea
5: da tavolo
4: show su Studio Più.
6: Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: cantando la scimmia canta. La scimmia canta. Fallo cantare, cantavolo. Vai, Giovanna.
1: Gimme up, Giovanna, gimme up, up. Giovanna, gimme up. Giovanna, if you want it, low. Gimme up.
0: Basta. A un certo punto pensavo ti stessero picchiando. Ho detto, magari non stanno picchiando, poveraccio. È finito il fiato, finito il fiato. Perché mi guardi? Perché mi stai guardando?
2: Perché ti guardo?
0: Allora,
2: perché
0: qualcuno ha scritto, potete ridare il numero di Energy Store? Grazie. Non possiamo, ragazzi. Non è... E sono scaduti i tempi consoni. Vai col numero
1: 030.
0: Dallo piano.
1: 030.
0: Soprattutto dallo, dimmi. Vai, vai.
1: 030.
0: Sì, aspetta un attimo, c'è un tuo fan, aspetta. Pronto?
3: Pronto.
0: Chi è?
3: C'è Andrea, sono Franchi Bagnara Calabra.
0: Vai, come stai?
3: Bene, bene, ma come state? Tutto bene?
0: Ma è tutto buono.
3: Grazie, volevo dire a mia figlia Giorgia.
0: Ehi.
3: Oggi sono 56 anni.
0: Ah, già sbagliato.
3: 5.
0: A 56. No. Un abbraccio. Ciao, fratello.
3: Ciao,
0: ciao,
3: belli,
0: ciao, ciao. È mio zio, è calabrese. Viva la Calabria. Dimmi, Castoro Giù, dimmi.
2: Ma Castoro Giù. Quando ero in Trentino, c'erano dei ragazzi.
0: Uno ha scritto: Ugo, incendiati. Con quello che costa la diavolina, ragazzi. Dimmi.
2: Quando ero in Trentino, a fare stagione in questo hotel, c'erano dei ragazzi stagisti calabresi. C'erano dei ragazzi stagisti.
0: Non ho capito.
2: Prima hai menzionato la Calabria. Adesso c'è stato.
0: Non ho menzionato. Un ragazzo calabrese di 56 anni ha chiamato. Che la figlia va chiamando. Fai io con il mio padre che ne fa 55, ma ha sbagliato, capito?
2: Certo, la Giorgia.
0: La Giorgia ha dato un anno in meno.
2: E praticamente mi è venuto in mente quando qualche anno fa ero in Trentino fra stagione d'inverno e lì c'erano dei ragazzi calabresi che facevano gli stagisti questa scuola calabrese e con i pesi si alternavano.
0: Ma io non lo capisco, ragazzi, cioè non
2: gli stagisti.
0: Sono solo io che non lo capisco. Alzate la mano se non lo capite.
2: Le scuole,
0: tu l'hai capito?
1: Praticamente stiamo facendo la stagione.
0: Ma chi?
1: Lui.
0: Ma che stagione?
1: Perché
0: che stagione hai fatto? L'autunno, la primavera? Che vuol dire ho fatto la stagione?
2: Ero in Trentino.
0: Eri in Trentino, okay, a lavorare,
2: a
0: fare la snamadora.
2: A fare il pirla.
0: La snamadora.
2: Buono.
0: L'animatore è già importante. Io facevo lo snamatore.
1: Lo snamatore.
0: Dimmi.
2: E praticamente nello staff alberghiero, quindi tra cuochi piuttosto che baristi e camerieri, loro cosa facevano? L'albergo aveva dato l'appoggio, la possibilità
0: a chi?
2: Gli stagisti, no? Sai che ci sono le scuole.
0: Sì, gli stagisti.
2: Gli stagisti.
0: Passava a dire stagista.
2: Buono.
0: Ok.
2: Però questi ragazzi qua.
0: Aspetta, c'è un tuo fan, aspetta. Pronto!
4: Ciao Andrea, sono Michael Crepaldi.
0: Ciao Michael!
4: Come sono le tue bollette?
0: Ah, fanno cagare! Andiamo avanti, scusate, la parola è uscita. Non...
2: E quindi
0: ogni tanto qualche parolaccia mi esce anche a me. Un altro, ragazzi, un altro fan, pronto? Questo c'è sempre.
2: Ehi, ciao fratello.
4: Stagito, ma fate venire mal di testa questi stagisti. Dai, cambia.
2: No, ma scusa, cambia. È la prima volta che parlo di stagisti.
0: Che vuoi dire su questi stagisti?
2: Ho appena detto che hai menzionato la Calabria. Comunque, cioè, è stato menzionato. È uscito.
0: Erano calabresi! Erano calabresi gli stagisti! Questo volevi dire!
2: C'era questa scuola calabrese!
0: Calabrese non va in moto! No! Sono calabrese, non va in moto!
2: Perché mi sta uscendo calabratica.
0: No, fermi tutti, ragazzi! Sta andando in palla, stai andando!
1: Calabria!
0: No. Aspetta un attimo, ti do una spinta da dietro!
1: La Calabria!
0: La calabrità!
2: E quindi mi sono venuti in mente questi ragazzi calabresi con i loro professori che venivano, facevano gli scambi, no? Venivano, si scambiavano, poi c'erano, si davano, è un po' come una staffetta, perché la stagione...
0: Ma tu lo senti un rumore di sottofondo?
2: Sì.
0: Lo senti?
2: Sì, sembra tipo una suoneria.
0: Sarà il tuo cervello forse, non...
2: No. Io pensavo inizialmente che fosse il tuo telefono.
0: No, non è il mio telefono.
1: Ma non è che allora, viene da fuori?
2: Potrebbe... Oppure no... Aspetta, no,
0: giusto tu, ragazzi, che si gira. È arrivato il momento di Michael Crippaldi.
5: Dimmi.
2: Non viene da fuori.
5: Allora, a me piacciono le storie che hanno una fine. Se non c'è una fine, io vado fuori di testa, perché vado a casa col pensiero e dici: ma sti steggisti calabresi, che fine hanno fatto? Cioè, non. Perché hai detto sta cosa degli steggisti calabresi?
2: Perché è venuto.
5: Ma porta cosa, poi?
1: Perché ha chiamato questo da Bagnara Calabra che voleva.
5: E che c'entra con lo steggista calabrese?
1: Perché gli è venuto in mente che i calabresi erano con lui a fare la stagione in albergo in Trentino.
5: Basta. Ah, solo questo.
1: Questo
5: ricordo avevi.
2: Mi ricordo di questa cosa qua. No, c'è venuto in mente di questi ragazzi. E niente, che si
5: allora c'è un bar. Ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin. Rotin.
1: Sì.
5: Hai capito? Non Rutti, ma Rotti proprio. Rotin.
1: Sì.
5: Vabbè, è un bar particolare. C'è la vetrina, dentro non c'è nessuno. Adesso non non vedo clienti seduti, più che altro. Però vabbè, non è, mi sembra anche normale. Chissà come mai non sono seduti. Tutti in piedi.
1: Giorgio!

0: questa canzone rifatta per il bar che ho detto prima. È la porta, quando apri la porta di questo bar. Allora, c'è un mio amico che vende scarpe, ha fatto un annuncio: servono clienti, esperienza non necessaria, ok? Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice: ma non c'ho esperienza per comprare delle scarpe, non serve l'esperienza. Non... Vai, entra tranquillo senza esperienza. Posso schiacciarti la testa?
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa. Posso?
2: Cioè,

0: canzone è molto bella, ragazzi, sì, però se la mettiamo tutta poi la gente dice Madonna, troppo bella, troppo bella, troppo bella, non posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No, ma no, no.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto, non so quanti caffè prende, ma
1: no,
0: almeno...
1: no, non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar.
2: Ma veramente?
1: Ma lo faccio a casa.
2: Ma dai!
1: Sì,
2: ma sei per ma incredibile!
1: Sì, sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte che saluto, il bar Chocolate.
2: Ah, il bar Chocolate, saluto anch'io, sì.
1: Che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione.
2: Ma d'Italia, penso.
1: E vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane.
2: Corrio col cane, ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Ma che carino questo racconto, veramente mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma che, scusi.
0: Ma vai muna. Allora ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no? Col cane.
1: No,
0: è bello. Ma tu dovresti fare un libro,
1: ma quale libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario. Io e il mio cane. Io e il mio Rio, capito? Io e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Non,
1: bello.
0: Rio e me, capito? Che ne so?
1: No, io e il mio Io mi piace di più.
0: Io e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Rio. Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac.
1: Ancora, ma sono tre giorni. Non lo devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco. Va bene, salutiamo il mappamondo ammaccato.
1: Ciao a tutti, a domani.
0: Salutiamo anche Franco Castoro. Come stai? Tutto bene?
3: Sì.
0: Allora, ragazzi, la mattina posso dire una cosa su Achille, perché solo la gente pensa che sia scemo e basta. Invece no, è scemo, però aspetta un attimo, c'è un tuo fan e poi dopo ti dico questa cosa, sì, che è importante. Pronto?
4: Ciao, sono Walter Massa.
0: No, ragazzi, no, non ci stiamo. No, la stessa cosa. A che ora attacchi? Non lo so. A che ora... Allora, per favore, facciamoci seri, compro oro. Allora, ascolta.
1: No, no, perché?
0: Allora, la gente pensa che Achille la mattina venga in ritardo o prenda, diciamo, sotto gamba questo mestiere. Cioè, allora, c'è da dire una cosa, che lui, il vero mestiere suo è il rappresentante della Spizzicarlo, poi fa come primo mestiere le serate di entertainment, Spice, Fries, Bass, le fa solo all'estero. È bravissimo, un intrattenitore bravissimo, chiamatelo per i locali perché è veramente bravo. Poi fa il rappresentante della Spizzicarlo e poi fa anche la radio, voglio dire, ci fa tre mestieri in uno per guadagnare 500 euro al mese. Quindi è uno che si fa un paiolo così, ragazzi. Posso dire una cosa? Ho chiamato Pietro Cuna, il barbone di Pietro Cuna, non mi ha risposto prima per l'assicurazione di che io ho detto, vediamo se gli regala l'assicurazione. Come si chiama?
1: Achille. Si chiama Achille.
0: Non mi veniva il nome.
1: Ma come?
0: Che ne so, anche tu non mi viene.
1: Cioè, l'hai elogiato per tutto il giorno.
0: Vediamo se mi risponde adesso. Non abbiamo tempo, però velocissimo. Dai. Che magari gli regala la grandine, capito?
1: Gli regala la grandine.
0: C'hai un po' di grandine.
1: Quella vera, però.
0: Quella vera. Non risponde, secondo me, non sta facendo orecchie da mercante. Vabbè, niente. Ci proviamo anche domani, va bene?
1: Va bene, ok. Vabbè,
0: vediamo se così, perché se no, se c'è una perturbazione in giro, lui non esce di casa. Non esce di casa. C'ha la macchina nuova, c'ha 200.000 km, del 2010, voglio dire, cioè, metti che si rovina. Va bene.
3: No, ma scusami, è tenuto bene, c'è nel senso.
0: Ah, eccolo. Pietro! Pronto? Pietro?
5: Eccomi.
0: Al volo, senti, siccome Achille non esce di casa, che c'ha la macchina nuova, cioè del 2010,
5: sì.
0: Ha paura della grandine, ha paura.
5: Sì.
0: Ecco, volevo capire, ma si può assicurare la macchina contro la grandine se è del 2010?
5: Gli deve dare fuoco.
0: Ah, gli deve dare fuoco. Grazie. Ma la grandine o alla macchina? Che non è...
5: Alla macchina.
0: Alla macchina. Ma veramente non si assicurano le macchine vecchie?
5: Neanche la 10 no. Zero.
0: Non c'è un'assicurazione preventiva, niente. Zero, zero.
5: Allora, il 90% delle compagnie entrano oltre i 7 anni di età dell'auto.
0: Anche parabrezza? Sì. Anche parabrezza.
5: No, e tra l'altro ti dico che si stanno organizzando,
0: sì,
5: per mettere un massimale unico per tutti,
0: cioè?
5: In caso di grandine l'indennizzo massimo che pagano è 3.000 euro.
0: Quindi bisogna comprare macchine da 3.000 euro.
5: Vabbè. È un casino. E tra l'altro, visto che penso che io sia in diretta, nascondete le macchine perché oggi è una giornata particolare. ci sono arrivati gli alert delle compagnie che dovrebbe graminare, ma pesante.
0: Ah, ok, grazie per questo, diciamo, grazie, questo sospiro di sollievo. Grazie, adesso puoi andare a chiudere le bare, va bene?
1: Bare.
0: Senti Pietro, ma invece per il parabrezza gliela puoi regalare una parabrezzata?
5: Ah vabbè, vabbè, dai, ci mancherebbe. Ah, però aspetta, il parabrezza, tu parli della polizza cristalli.
0: Cristalli, sì.
5: La polizza cristalli non copre per la grandine.
0: Ah, anche quello, cioè,
5: quando la grandine ti sfonda il parabrezza,
0: Ce l'hai nella grandine.
5: Nella grandine,
0: certo. Oh, è stato un piacere parlare con lei. Arrivederci.
1: Ciao Pietro.
0: Ciao. Ma vai in mona, Pietro. Grazie fratello, ciao, salutiamo. È tardissimo, è colpa di Achille, ragazzi. Oh, falla rovinare la macchina. Al limite dopo la facciamo rubare, non ti preoccupare. Qualcosa troviamo, insomma, non. Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao,
0: ciao, viva l'ortica, ragazzi.
6: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: The best music, the dance station, Radio Studio Più.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se volte lo ripeto, che fastidio, amico della mia.

star male, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Buongiorno Massa, mi faresti ascoltare per favore Big City?

Ciao, sono Nicola da Trento, volevo sentire la canzone Bam Bam. Grazie, ciao!

madres.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.
9: Oh no.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Buongiorno Radio Studio Più, sono Ileana dalla provincia di Brescia. Voglio sentire Don Go degli Yazoo. Vi seguo sempre da tantissimo tempo.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerva del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerva del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: Studio Più News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Chi si ritrova a programmare le vacanze in montagna con un neonato o un bambino piccolo si chiede spesso fino a che altitudine si possa spingere per non causare disturbi al proprio piccolo. Rispetto al passato, quando si tendeva a scoraggiare questa tipologia di soggiorno, oggi c'è molta più flessibilità. Le ferie ad alta quota con i bimbi sono infatti consentite, oltre che caldeggiate. Come sottolinea la Società Italiana per le Malattie Respiratorie, l'aria di montagna è più pulita e con una minore concentrazione di allergeni e inquinanti atmosferici. È quindi particolarmente adatta ai bambini, specialmente quelli con asma allergico o rinite. Insomma, vacanze in montagna sì, ma con le dovute raccomandazioni. Sebbene ci siano ancora pareri leggermente discordanti dagli specialisti, c'è infatti chi è più permissivo e chi al contrario tende a essere un po' più severo nelle raccomandazioni, si può dire in linea di massima che i neonati sani possono essere portati in montagna sin dalle prime settimane di vita. In presenza di problemi cardiaci, invece, polmonari o prematurità, è sempre doveroso chiedere prima il parere del pediatra. In generale, come afferma la Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano, nell'ambito del lavoro bambini e montagna, nel primo mese di vita sarebbe meglio non oltrepassare i 1500 metri. Dal secondo mese di vita fino ai 2 anni ci si può spingere fino ai 2000 metri. Secondo gli esperti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, da 2 anni in poi, insomma, i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni possono salire fino a 2500 metri. Dai 5 anni in poi si possono superare i 2500 metri. Gli specialisti del CAI spiegano che più si sale di quota e minore è la pressione atmosferica, che è la forza esercitata dall'aria sulla superficie terrestre. Se quest'ultima si riduce, anche la pressione dell'ossigeno viene meno e di fatto si verifica una carenza dello stesso. Per esempio, a 1500 metri c'è circa l'84% di ossigeno rispetto al livello del mare, a 2000 metri circa l'80%, a 3000 metri circa 2/3, fanno sapere gli esperti. Ciò si traduce in uno sforzo maggiore da parte dell'organismo che, ridotte le sue capacità, fa più fatica ad acclimatarsi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Qui è il Gio di Suzzara. Per questa mattina proporrei Automatic Sex di Einstein Dr. DJ. E avanti spingere, ciao!

un saluto a tutti gli ascoltatori del Morning Fever. Sono Mattia e volevo ascoltare la canzone di Burak Yeter e Cecilia Krull, My Life is Going On. Grazie mille, un saluto a tutti.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Noi ripartiamo belli puntuali anche in questo weekend fantastico, estate piena in tutta Italia. Io sono Giampiero XP e si riparte con questo percorso dance che prevede dance in anteprima e in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un bel progetto che riprende un classico della musica pop dance house. Parliamo di Robin S. Show Me Love in una versione ricantata e però ricorda il motivetto senz'altro. LB1 con I Need a Sign.

questo bassone inventato da Stonebridge, DJ producer svedese, che all'epoca remixò un progetto che non nacque nella versione che conosciamo tutti quanti noi, Robin S con Show Me Love, in questo caso ripresa e ricantata da LB1, I Need a Sign. Io intanto comincio a ricordarvi che questa notte, se vi va, ci vedremo in piazza a Roseto Capo Spulico, provincia di Cosenza, con uno dei miei format vincenti, parliamo di Italia Remix. Balleremo tutte le versioni delle canzoni più belle italiane in versione remix, appunto. E come sempre sarà grande divertimento. Questa notte Roseto Capo Spulico, provincia di Cosenza, con Giampiero XP in console, Italia Remix, radio ufficiale, Radio Studio Più. Questa è una versione ricantata di What Is Love.

Dance Mondiali, appena partito il tragitto, il percorso dance di Dance Nuova, appunto di Jean Pierre Experience, abbiamo superato Rex Stax, What is Love, ricantata, in arrivo Richard Gray, New Yorker Soul, Get Up Everybody! Un progetto che fu del grande Byron Stingley, ha fatto la storia della musica house, questa grande song, ripresa e ripresa anche molto bene dal grande Richard Gray, Get Up Everybody!

spero che stiate apprezzando questa partenza di Gian Piero Experience. Abbraccio virtualmente e ringrazio tutti coloro che ormai mi seguono da anni e anni su Radio Studio Più con Experience. In arrivo si cambia genere, Peppe Citarella, Barbossa, Glez F con Che Chemo.

Beh, devo dire, suoni caratteristici ormai che contraddistinguono questa label che ha aperto un mio amico del passato, grande amico Peppe Citarella, che in questo caso è protagonista con Barbossa, Glez e F. Lui riesce a trasformare i progetti nati salsa in questa versione house tutta sua, tutta della sua etichetta, la Union Records, Kekemo. In arrivo si cambia, passiamo alla Tech House. Bello questo progetto, molto originale. Antonio con Moi.

0: bello originale progetto The House, Antonio con Moi. Io vi do l'indirizzo email per inviare tutte le vostre produzioni per poterle suonare in experience. Gian Piero con la N di Novara, xp@gmail.com. Facciamo una piccola pausa, restate là.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
3: a Manerba del Garda.
2: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio studio. Pew. The future tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
3: E rieccoci pronti a rilanciare un'altra tranche di Giampiero Experience. Ripartiamo con Molella, Riva J Peralta, bel progetto Latin Tech, e che balleremo perché insomma ci fa veramente muovere. Il titolo è Che lo che.
2: Giampiero Experience Live DJ Set. Radio Studio Pew.

0: Bravo Molella, decennale DJ italiano di dance ed esportazione mondiale sulla scena ormai da diversi decenni, con Riva, Jay Peralta, Che lo che. Ragazzi, se vi va, questa notte Gianpiero XP vi aspetta a Roseto Capospulico, provincia di Cosenza, per un format vincente Italia Remix. Tutte le canzoni italiane più belle dagli anni 60 in poi, in versione remix ovviamente. E ci vedremo questa sera, se vi va, Roseto Capospulico, Cosenza, in arrivo Camel Fat.
1: Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

0: Status Dance Mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: No, dico, vogliamo spendere due parole per questo grande DJ producer di musica elettronica, tra i più forti ormai sulla cresta dell'onda dell'elettronica da diversi anni. Parliamo di Camel Fat con Vocoder. Il progetto è Unique Moment nel viaggio di Giampiero Experience. Adesso dalla house elettronica passiamo all'house un po' più pura. In arrivo Henry Aching con Music is the Rhythm Experience.
0: Giampiero Experience.
2: Radio Studio Più.
3: This is

bello anche questo cantato su un traccione house, un cantato vecchia maniera, old school house. Segnatevi anche questa, Henry Aching con Music is the Rhythm. Nei miei live di tanto in tanto, quando insomma sparo house, spesso e volentieri trovate questo genere di house molto old school che io adoro. Adesso c'è un progetto firmato Stylophonic di qualche anno fa, di cui sono uscite diverse versioni remix. Questa secondo me è la più bella, Dance Floor Stylophonic.

0: Sì.
1: Giampiero Experience.
2: Sono pienamente d'accordo con ciò che ha detto la signorina poc'anzi, che salutiamo. Io sono Giampiero XP, il viaggio è quello di Giampiero Experience. Ogni sabato 3 del pomeriggio live, replica la domenica alle 21, ovviamente su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Molto originale questo progetto house, che però riprende la Macarena. Nari Paolo Ne, Macare Funk.

0: anche di qualità questa traccia che riprende la famosissima Macarena. Ragazzi, vi ricordo che da un po' c'è anche il podcast di Giampiero Experience. Basta cliccare sul sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e risentite tutte le puntate. Restate là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Think Tank.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Q.
0: The future tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Q. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, come sempre, rientriamo con l'energia che contraddistingue ogni weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Giampiero Experience. Ricordandovi che questa notte, se vi va, questa sera, trattino notte, se vi va, ci vedremo a Roseto Capospulico, provincia di Cosenza, per un grande format Italia Remix. E balleremo le canzoni italiane in versione EDM. Ci divertiremo alla grande, dai. Giampiero XP che prosegue con il grande viaggio di Giampiero Experience. Ultima tranche di quella che ci dà energia particolare e ritroviamo i The Cube Guys, insomma, tra virgolette vecchi amici artistici The Cube Guys, che hanno creato questa traccia a mio avviso bellissima. Il progetto è Hermano, collaborazione con Jubaba.

0: Giampiero Experience.
1: È la vita sin control.
0: Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: dico, ma come fanno i The Cube Guys a non sbagliare una traccia? Tra i miei preferiti, nei miei DJ set, c'è sempre una o due tracce dei The Cube Guys, in questo caso collaborazione Jubaba Hermano, che significa fratello. In arrivo un altro progetto che io consumerò, e ci sono ben tre artisti mondiali: Oliver Heldens, Kreider e The Young Punks, che hanno ripreso un progetto anni 80. Vediamo un po' quanti di voi indovinano. A, E, I, O, U, ma sentite quanto è devastante.
1: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.

0: Best Dance Mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: Questa è un'altra traccia che Giampiero XP consumerà senz'altro. Per quelli che seguiranno il sottoscritto nei vari live in giro per l'Italia, si accorgeranno che poi consumerò questa bella traccia che assolutamente dovete segnarvi, e se suonate house dovete acquistare Oliver Heldens con Kreider, The Young Punks, A-E-I-O-U-A-E-I-O-U, in arrivo ancora house di alta qualità, Hurt and Days con It's Time for House.

bellissima anche questa, Earth and Days con It's Time for House, un traccione che viaggia a mille all'ora con dei suoni, se la sentiste nelle cuffie come sto facendo io adesso, riscoprireste veramente il piacere di poter suonare musica house. Mi sto rivolgendo ai DJ che suonano questo genere musicale. In arrivo un bel remix firmato da Eden Prince ed è il remix di Asha, JJ Tribute 2K26, sul volume.

0: Asha, scritto A-S-H-A, JJ Tribute 2K26, remix di Eden Prince, ma adesso alziamo i BPM e vi ricordo che con questi BPM energici vi do appuntamento questa notte a Roseto Capospulico, Giampiero XP Live per un format vincente, Italia Remix, tutta la musica italiana in versione EDM. A chiudere arriva The Hofnar, Autospace.
1: Giampiero XP.

0: sì, ci siamo rinfrescati con questa bella traccia molto estiva, The Ofnar con Auto Space, la voce di Bianca Tilici o Tilissi, dipende se è di origine italiana o meno. Io vi ricordo il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, gianpierox@gmail.com, e risentire in podcast ormai è facile, radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience. Fantastico weekend a tutti, alla prossima, besos!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
3: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1, Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni, penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
5: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: with DJ Dami.
1: Ciao a tutti da DJ Dami ed eccoci ad una nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ed oggi partiamo con la regina Madonna. Il suo nuovo singolo si intitola Dance Theory ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
2: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Dance Theria ed è il nuovo singolo della regina del pop Madonna, Dance Theria, che era il nome di un locale notturno di New York dei primi anni 80 ed è proprio lì che la regina del pop iniziò la sua carriera esibendosi con Everybody nel 1982. In effetti all'interno del singolo cita Nile Rodgers e altri produttori storici. Dal 2026 ci spostiamo al 2011 con un'altra nuova regina che prese proprio spunto da Madonna della canzone Express Yourself per fare Born This Way. Sto parlando di Lady Gaga. My

Il nuovo singolo di Gordo è Who Made Who, si intitola Energy. Gordo, che lo stiamo ancora ballando con Loco Loco, questo appunto è il suo nuovo singolo all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al DJ Dami, che è colui che vi sta parlando. Ciao a tutti ragazzi e soprattutto buon weekend. Dal 2026 andiamo al 2021, quando Purple Disco Machine con Moschina e The Knox uscirono con Fireworks.

0: Si titola Shine ed è il nuovo singolo di Ugel insieme a David Guetta e French Montana, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

nuestro amor. Baila, baila.

0: Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Dopo l'appuntamento con Disco Fenomena Mini Mix, 16 minuti di musica mixata, eccoci di nuovo qua in voce. Ciao a tutti ragazzi, io sono il DJ Dami e quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Benny Benassi, o meglio, questo singolo uscì nel 2005 con la voce di Danny. Ora arriva la versione 2026 di Every Single Day di Benny Benassi insieme a Matt Cessary. Dal 2026 con un disco però del 2005 andiamo al 2015, quando i One Republic uscirono con I Lived, questo è il remix di Artie.

0: Disco Phenomena. Questo è Disco Phenomena.
1: This is Disco Phenomena.
2: With DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Phenomena.

Il nuovo singolo del DJ olandese Afrojack insieme a Jill Glaze si intitola Align all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da un DJ olandese ad un altro DJ olandese, sto parlando di Hardwell e Mitch Crown. Questa è Call Me a Spaceman.

fenomena. With DJ Dan.

0: era Repeated ed è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran, traccia che ci porta a termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale
2: Ricchia. Il sopporto davvero, non è chiacchiere, davvero, il sopporto veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Caio!
1: Bueno, Morricone, ragazzi. Quando mi canti Morricone con questa...
2: Ho fatto la tromba.
1: Sì, con questa trombata, guarda. È fantastica, signora.
2: È bellissima. Ragazzi, sbrodolamento.
1: Roba. Sono sbrodolato, guarda. Signori, inizia ISO Forte, non è palestra. Attenti a questo passaggio con...
2: Ah, l'inizio?
1: Sì, è l'inizio.
2: Oggi voglio la fine.
1: Sì. Con...
2: Pasquale Laricchia.
1: Frankie Gada. Siamo pronti ad iniziare questa puntata in cui parliamo di animali strani. No, di cose strane che fanno gli animali.
2: Un animale, poveretto. Che hanno fatto?
1: No, niente.
2: Che hanno fatto?
1: Ma no, niente,
2: siamo noi che
1: però, insomma, siamo noi quelli di...
2: Siamo
1: quelli...
2: solo noi.
1: Siamo solo noi, va bene.
2: Ci comunque, piace la Coca-Cola.
1: Un'ora insieme a ISO Forte. Reggetevi forte, signori, perché qua
2: lasciate le cinture.
1: È il degenero.

0: Isofort, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Caro il mio Pasquale Laricchia, che ne sanno?
1: In 2000 in un campo di grano, che ne sanno?
0: Comunque oggi parliamo di abitudini strane degli animali, o comunque curiosità che riguardano gli animali. Hai mai avuto un animale in casa? Mai?
1: Sì.
0: Che animale?
1: Cane, gatto? Sì.
0: Tutti e due?
1: Sì.
0: Insieme?
1: Twinkie e Kira, Shira, Mira.
0: Ok. Tutti noi abbiamo avuto qualche animale. Però insomma il cane e il gatto sono quelli che conosciamo piuttosto bene. Invece forse non tutti sanno che, ad esempio,
1: c'è il criceto.
0: Le lumache.
1: Quale si mangiano? Sono buonissime. Sì. Olio, prezzemolo, aglietto, alla borgognese. Stufate, bollite.
0: Allora.
1: Però le vai a raccogliere quando piove.
0: Quando piove, sì, è vero. Allora, le lumache, ad esempio, forse non tutti sanno che hanno quattro nasi. Ci avevi mai pensato?
1: E certo, per annusarti meglio.
0: Cioè, dove immagini la lumaca? C'ha quattro nasi.
1: Tu immagini se io avessi quattro nasi.
0: Due li usi per respirare, ok?
1: E gli altri?
0: E due per annusare.
1: Quindi... le valvole di sfogo.
0: Esatto, no? Due perché devi sentire bene. No?
1: Beh, tu immagina usarli in quelle situazioni.
0: In quale situazione? No, perché se
1: annusare.
0: Se tra due lumache si fanno due scoreggine, hai capito? Quelle qua c'hanno quattro nasi.
1: Bellissimo.
0: È un disastro.
1: Quanto mi vuoi bene? Bam!

0: Stai ascoltando Isofort.
1: Non è palestra, attenta a questo passaggio con Frankie Gada
0: Pasquale e Pasquale Laricchia, signori.
1: Sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Esatto, esatto.
1: E quindi basta, fine.
0: Sei informato
1: sul fatto. Ce ne andiamo.
0: Oggi stiamo parlando di animali e di comportamenti.
1: Cioè, sono un sacco di strada.
0: Sì. Tu conosci il delfino, no? Come animale.
1: Ma sì, quello cammina spesso sulla tua
0: Giuseppe. Il delfino è un...
1: Cammini come un delfino.
0: È un mammifero, mai sentito dire questa cosa.
1: No, cammini come un delfino.
0: Allora, il delfino che è molto amato anche dai bambini.
1: Certo, perché fai i giochini.
0: Sì.
1: Però poi metti la mano sul musino. Babà! La mano non c'è più, mamma, la mano non ce l'ho più.
0: Non è vero, non è mica l'orca assassina.
1: Ah, quella era l'orca.
0: Il delfino.
1: Ah, io pensavo quella porca assassina.
0: Il delfino ha fammelo dire. L'udito di un delfino è pazzesco, perché il delfino riesce a sentire un suono anche a 20 km di distanza.
1: Allora
0: l'ha sentito a Brescia. Veramente, è incredibile.
1: Ma veramente, a questo punto
0: sì.
1: Posso dirti una cosa?
0: Hai mai visto le orecchie di un delfino?
1: Beh...
0: Cioè, senti a 20 km
1: da quello di Star Trek.
0: Sì, Spock.
1: Mo, sembrava come un delfino con le orecchie di Spock.

0: Ale Pales con Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, so fort.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: ascoltando Radio Studio Pilate del Station d'Italia. Questi sono nominati come...
1: Ma io farei un disco con questo intro.
0: Siete
1: due... Poi metto il delay.
0: Aspetta,
1: e poi parte.
0: Aspetta che provo a ripeterlo uguale. Aspetta. Stai ascoltando Radio Studio Pilate del Station d'Italia. Questi sono nominati come...
2: Ma ci è.
1: No, qua parte la casa.
0: Te lo rifaccio un'altra volta. Ancora. Stai ascoltando Radio Studio Pilate del Station d'Italia. Questi sono nominati come...
1: Nominati in confessionale. Ah, tu sei bravo, sei bello, sì. Solo che sei un pomonello.
0: Allora, stiamo parlando di animali strani, no, strani no, però di comportamenti strani che fanno.
1: Qua arrivano gli animalisti, ci fanno la multa.
0: Veramente, forse non tutti sanno che i leoni, cioè il leone, il re della foresta,
1: c'ha quattro occhi.
0: Sì, no,
1: e quando ti guardi, dicevo, guardami negli occhi.
0: Il naso ce l'ha normale. Ecco, la cosa che forse non tutti sanno dei leoni è che è un animale che
1: usa molto l'uccellino.
0: Sì, si riproduce almeno 50 volte al giorno.
1: Vabbè, ma è come noi allora, cioè, allora possiamo considerarci dei leoni.
0: Sì, leoni.
1: Porca miseria,
0: quando... Ma lo fa da solo o lo fa in compagnia? Perché già questo...
1: Allora, questo è una questione di privacy.
0: Non possiamo farlo da sapere questo, però.
1: Io pensavo che... Noi sappiamo che abbiamo bisogno sempre del partner, perché è bello, certo, che sia così.
0: È vero. Però insomma, io pensavo fossero i conigli, le tartarughe a riprodursi.
1: Infatti si dice, come un coniglio.
0: Sì, esatto. No, adesso come un leone, 50 volte al giorno. Volte al giorno, 50 sfumature.
1: Come mai,
0: di
1: allora,
0: leone.
1: Come mai allora c'è proprio la questione che adesso rischia l'estinzione?
0: Lo fa da solo. Posso pensare con la maglia del sito.

0: Pasquale la ricca.
1: Il support della vera, non è chiacchiere, la vera, il support veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricca.

0: Facciamo la ricchia.
1: Io sono forte. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Studio Pilates Station d'Italia, signori, Frankie Gadaus.
1: No. Notorious
0: BG.
1: B.I.G., you know what I mean? This is a rap, old school, man.
0: My name is Frank, and I want to
1: Frankie
0: die.
1: Frankie Gadaus, scratch.
0: And I eat some apple pie. Bene, allora.
1: Papaina, a margherita con papaina, saub.
0: Allora, veniamo al nostro.
1: Secondo che alcun... bello, che bello.
0: Secondo...
1: questo programma sì. È vincente per questo motivo, lo sai perché? Perché la Margherita Papaina.
0: È vincente questo programma. Allora, ti dico una cosa che non sai, ti scioccherà. Gli unici mammiferi che non possono saltare sono gli elefanti.
1: Boh, e beh, sono un sacco. Gli viene un'ernia discale, poverini.
0: Ma te li immagini a quattro zampe?
1: Ma fa un buco per terra.
0: Fa un buco per terra.
1: Rimangono giù.
0: Vabbè, insomma,
1: poverini. Peccato.
0: Esatto, peccato. Quindi gli elefanti...
1: Però se ti dà uno schiaffo...
0: Sì, ma l'elefante...
1: Ti dà una sberla con la brava voce. Guarda che fa volare. Da qua a...
0: Ai.
1: Come si chiama? Se sei grato
0: di arrivarci, va benissimo.
1: Quanto pago un pedaggio per andare veloce sull'autostrada? Farà direttamente là.
0: Quindi attenzione, perché se avete in mente di far saltare un elefante, questo
1: potrei andare in giro con un elefante, nel senso con al centro di Milano, e poi lo parcheggio un attimo.
0: Sì, lo metto in carica a San Babila.
1: È green. Boh, sai quanto fa la puzza?
0: No, è grey più che green. Elefante.
1: Ma che gli animali non si usano per quell'uso domestico.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: the best music, the dance station, Radio Studio
1: Cube. Io so forte veramente, Michele Pales.
2: Con Pasquale Laricchia.
3: Su Radio Studio Più.
1: Io so forte.
4: Sabrina.

0: Studio più la Dance Station d'Italia, signori, con Frankie Gada.
1: Ricchio, perché? Mo, questa voce rocca.
0: Ti piace?
1: Rocca.
0: Ti piace? Sono come Enzo Mammato.
1: Oh, graffiante. Sembri Barry White.
0: Barry White. Allora, attenzione, stiamo parlando di curiosità di animali domestici e non. Basta, questo è Let the Music Play. Allora, attenzione, perché volevo farti ti do un'informazione. Allora, l'orso Bruno
1: Bruno è l'amico di quello Yogi.
0: Sì, Bruno non è il nome, è la razza la razza bruna, ok? L'orso Bruno corre più di un cavallo.
1: È una bufala.
0: No, come una bufala? È un orso, l'orso Bruno.
1: No, è una bufala.
0: Ah, una bufala inteso come...
1: Come la mozzare.
0: Non è vero.
1: Non falso. È assolutamente falso. It's a fake.
0: Perché?
1: Perché praticamente i cavalli vanno più veloci e addirittura ci sono anche dei cavalli da corsa che possono raggiungere i 70 all'ora, mentre l'orso Bruno può raggiungere meno di
0: 56 sui 56.
1: Sì, meno di 60.
0: Meno di
1: Quindi
0: 60.
1: In realtà se è più snello e atletico, sì, meno di 60. Però la mut gli arriva lo stesso, perché se sta divide 50, se vai a 55 è tolleranza 5 km. Se vai a 56, arriva la mut. Fai sempre
0: ricorso.
1: All ends with beginnings. What keeps the planet safe?

0: Pasqua la ricca.
1: Isofort, davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Ciao, sono Frankie Gada.
1: Ciao, sono Pasquale Laricchia, ho 17 anni e faccio il modello.
0: Monello. Siamo all'interno di Isoport.
1: Siamo qui al nord Italia.
0: Nord Italia, Isoport.
1: In diretta dal Radio Studio Più, la prima dance di
0: Italia. E naturalmente oggi colloquiamo con voi, parliamo di cose.
1: No, come colloqui tu, non
0: colloqui. Colloquiami subito. Boh. Allora, vorrei farti sapere anche questa notizia: ci sono solamente due animali al mondo che possono guardarsi le spalle.
1: Allora, io di solito ce la faccio perché la testa gira a 360 gradi. Quindi. È difficile, però sì. C'è il serpente.
0: No, il serpente non si può guardare le spalle perché non le ha.
1: No, lo può fare.
0: Non ha le braccia.
1: Perché alza gli occhi in alto.
0: Cielo. Alza gli occhi al cielo.
1: C'è anche i denti appuntiti.
0: Sì. Comunque, gli animali che riescono a fare questo sono la civetta che c'ha.
1: Cioè
0: si arrota come il pappagallo,
1: la trocotomia, esatto, su se stesso quando giri sul proprio asse,
0: esatto. E poi i conigli.
1: Ah, i conigli
0: riescono a guardarsi le spalle,
1: sono buoni con le palle. Scherzo, non bisogna mai mangiare
0: non
1: roba.
0: Si mangiano le patate, ragazzi. Lasciamole stare. Sottoterra sono dei tuberi, non hanno fatto niente a nessuno.

0: E siamo arrivati in fondo.
1: Su di noi è solo una lacrima. Su
0: misto
1: di noi.
0: Tra Bobby solo e Bobby stanco. Cioè, salutiamo lui. Va bene uguale, signore.
1: Salutiamo Beppe Stanco,
0: tutti
1: amico.
0: Quanti, tutti Beppe, tutti Luca.
1: Il nostro cantautore, producer.
0: Esatto.
1: Pubblicità.
0: Va bene, progresso. Allora, siamo arrivati in fondo alla puntata. Dobbiamo ringraziare e salutare qualsiasi animale strano abbiate nella vostra vita.
1: Va bene, perché va bene. Purtroppo nell'era in cui viviamo va bene tutto.
0: Esatto.
1: E quindi auguri.
0: Auguri, figli maschi. Noi ci risentiamo la prossima settimana con i Sofort.
1: Non è palestra, attenda questo passaggio con Frank Gada, Pasquale Ricchia. La prossima settimana vi vogliamo bene.
0: Ciao.
1: Ciao. Allah.
0: Alla prochaine.
1: Samoan.

0: sono forte. No, io sono forte, sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei notav sinistra connivente, accuse respinte al mittente dall'opposizione. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. E oggi The Top of the Tops va in onda in diretta da Riccione. Benvenuti da parte di Claudio Tozzo, solitamente in onda dallo studio dalle 14, anzi dalle 16 alle 19. Oggi l'appuntamento termina alle 18, perché alle 18 qui in Viale Ceccarini arriva Eleonora Salvi che presenta per tutti gli 11 giorni l'appuntamento con il Festival Jazz. Saluto a tutte le persone che stanno passeggiando qua davanti, una bella famiglia, ciao ragazzi, e penso che siano degli ascoltatori, come penso voi, se passate di qua dobbiate fare, cioè voglio dire, se passate qui davanti e ci ascoltate, almeno venite a salutarci, anche perché Grana Padano ha preparato, che è il nostro partner in questa avventura, ha preparato dei gadget che vi faccio vedere, non so se si vedono, sono dei ventagli, poi ci sono degli assaggi di Grana Padano, ci sono altri regali che noi faremo durante questi 11 giorni di permanenza a Riccione in Viale Ceccarini. Come vi dicevo, in occasione di questo festival, il Prep Riccione Summer Jazz, un festival che è iniziato ieri sera veramente alla grande, tantissime persone, e poi l'appuntamento questa sera si ripete. Vi parlerò nel corso della trasmissione, va bene, parlerà sicuramente Eleonora Salvi che arriverà più tardi a tenervi compagnia tra le 18 e le 20. Ma non finisce qui, perché dalle 22 alle 24 questa sera saremo nuovamente live qui da Riccione con un altro programma che solitamente va dal lunedì al venerdì, ma questa sera, domenica, da Riccione arriva anche il nostro Ronnie Milani. Ma pronti ad iniziare? Eccoci qua con Ozuna.

the top of the tops. Come sapete, la domenica pomeriggio si ripercorrono tutti quelli che sono stati i grandi successi nel corso degli anni che sono arrivati ai vertici delle classifiche. Intanto però saluto anche tutti coloro che ci stanno scrivendo al nostro numero WhatsApp, che è il 338 141 1001. C'è Mary, c'è Lori da Rodengo e poi adesso però c'è Donna Summer, perché siamo nel 1977.

0: In diretta da Viale Ceccarini, vicino a queste Studio Più, arrivano i nostri messaggi, i vostri messaggi.
1: Iniziamo bene questo programma con questa canzone bellissima. Ciao Tosso, sono la Lori.
0: Buongiorno, e 338-141-1001 il vostro numero, per mettervi in contatto con noi. Dal 1978 una numero uno di quel periodo era I Was Made For Loving You dei Kiss. Live da Viale Ceccarini e Riccione.

Welcome, the top of the tops. The top of the tops. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

pioggia di stamattina presto ha rinfrescato un attimo e quindi molta gente sta passeggiando, altri sono sicuramente in spiaggia e fra poco, fra l'altro, la mia voce sarà quella che sentirete in spiaggia, perché sono la voce ufficiale di Publifono e quindi dalle 17 c'è la mia voce che va sulle spiagge, quindi cortocircuito sono contemporaneamente in Viale Ceccarini e contemporaneamente sulla spiaggia. In ogni caso, il nostro appuntamento di questa domenica continua. Saluto anche chi passa per la strada, che ci vede in questo studio, perché abbiamo un box vetrato. Beh, in ogni caso dalle telecamere potete vedere quello che sta succedendo qui. Dopo Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girl. David Guetta ancora protagonista, lo mixiamo con Just The Way You Are e Milky, questa volta qui su Studio Più, in diretta da Riccione.

0: In effetti è un grande produttore, David Guetta continua a fare canzoni, e che addirittura per caso la programmazione di oggi ti ha regalato due canzoni che fanno parte del repertorio appena uscito. Poi c'è una novità che stiamo per ascoltare, però è la nuova di David Guetta con Ugel e si intitola Shine.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: accenno a queste due novità, la prima di Ugel e David Guetta è intitolata Shine, la seconda è il nuovo di Tommy V e Mauro Ferrucci, Better Together.
1: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Novità per Mauro Ferrucci e Tommy V, che tra l'altro ho già sentito in anteprima mentre stavo facendo il bagno in Ibiza in piscina, e Tommy mi tira fuori il telefono e mi dice: senti sto pezzo, cosa ne pensi? Beh, devo dire, carino. Better Together, Mauro Ferrucci, Tommy V, ascoltata quest'oggi su Studio Più nell'ambito di The Top of the Top. Ma torniamo alle numero uno. Qui sentite che pezzo.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: In the nighttime.
3: 2011.
2: When the world is at its rest.

0: nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

L'appuntamento con il party time è iniziato. 30 minuti da trascorrere con la musica tutta da ballare, quella di Studio Più e da questo che ci ha invitato a tornare negli anni 90. Ciao ragazzi, saluto chi passa per la strada, anzi per il viale pedonale, anche se in bici. E questo è Rino Gaetano, versione di Molella, ma il cielo è sempre più blu.

In effetti, se guardo il cielo, è blu, dai. No, perché si diceva che avrebbe piovuto. Piovuto, sì. Adesso aspettiamo che fa qualche goccia, ma... Tranquilli, la serata stasera si presenta una ottima serata, anche perché il Festival del Jazz, il Preps Riccione Summer Jazz, continua e questa sera ospita due eccellenze. Ve lo annuncio fra poco.

E al 3:3:8:41:1 ci arrivano messaggi, ci dicono che ci stanno ascoltando al sole. Per esempio sono Mauro Simona da Guidizzolo, sono in provincia di Mantova. Poi c'è Matti da Milano che come al solito ci segue e ci racconta tutto quello che succede. Però oggi succederà qualcosa di diverso dal nostro palinsesto consueto. E quindi abbiamo, come vi ho già ricordato, Eleonora Salvi dalle 18, dalle 22 poi l'appuntamento con quello che la sera vi tiene in compagnia dalle 22 alle 24 con i suoi DJ che suoneranno dal vivo. C'è Tiga questa sera e quindi c'è Ronnie Milani. Ma adesso

Molti ci chiedono dove ci troviamo in Viale Ceccarini. Beh, guardandoci attraverso il digitale terrestre in televisione magari ve ne sarete resi conto. Siamo in Piazzetta del Faro. È stata è stata realizzata una nuova piazzetta, c'è una fontana bellissima che attira l'attenzione di molti curiosi passanti, soprattutto i bambini, perché ci si può andare in mezzo questa volta e essere addirittura bagnati, immersi in questa quest'acqua. E poi ci sono anche degli spruzzi di vapore, insomma, di acqua vaporizzata. È bellissimo. Ciao ragazzi, e dove siamo? Quindi di fronte a noi abbiamo Iceberg, Anna B, c'è Prima Donna, dietro di noi altre attività come Altro Tabacco, Fior di Lotto, eccetera, eccetera. Questa piazzetta è veramente fantastica. Noi siamo ospiti qui e adesso il party time continua, perché noi continuiamo a ballare con i Venga Boys di We Are Going to Ibiza, ma noi siamo a Riccione.

Lisa ci stanno ascoltando in FM sui 102, in DAB e qui in ogni caso invece siamo in Riviera Adriatica a Riccione in diretta da Viale Ceccarini. Arrivano tanti saluti, c'è Angela che come al solito ha terminato il suo lavoro, ci sta ascoltando con la radio quasi a palla. Ciao Angela. Poi c'è il camionista di Ferrara, sempre presente in direzione Livorno per imbarcarsi verso la Sardegna. C'è Fausto da Desenzano, sempre più dipendente di questo più, cioè di noi di Radio Studio Più. René e Michela di Montichiari sono con noi.

sì, da Karate Beach, da Karate Brianza, ci fanno sapere che sta piovendo da quelle parti. Sta cambiando le lampade neon, va bene. C'è Stefano dal Loco Rotondo, che però è a Camerata Picena. E allora non sei più a Loco Rotondo. Poi c'è Ricky di Sambe, che dovrebbe essere San Benedetto del Tronto, a meno che non sia San Benedetto Pono, perché ce ne sono tanti in Italia di santi che portano lo stesso nome, e poi la località ha desinenze in varie. Bene, allora le telecamere ci stanno prendendo, salutano, passano in bicicletta, vai. E qui il party time continua, perché ci porta nel 96 con i Culture Beat.

da Cervia ci ascolta Orazio in Bianchino dello Spazio, va in spiaggia a Milano Marittimo, al bagno Virtual Beach 299, quindi salutiamo tutti gli amici che dalla Riviera ci ascoltano un po' più in su. Noi siamo qui a Riccione, siamo in Viale Ceccarini, le immagini vi arrivano attraverso l'app, attraverso la televisione digitale terrestre. Vi ricordo che qui in Riviera ci potete vedere sul 77 del digitale terrestre, oppure nelle Marche sul 79, in Lombardia sul 117 e tanti altri. Bene, ho capito cosa stavo facendo. Ogni tanto sento un boom, sono i bambini che giocano a pallone qua dietro e beccano il nostro studio.

tanto ci fanno sapere un po' come va in giro per l'Italia. Effettivamente la perturbazione se n'è andata giù. Al Miami Beach di Ortona c'è vento, mare mosso, non piove. Adesso c'è il sole, ma gli irriducibili resistono, dicono. Il passeggero del Macerata ci guarda in TV sul 79, a Macerata, quindi nelle Marche. È arrivato il temporale dove? A Imola? Aia. Giorgia, ciao Giorgia. A Guisizzo si balla. Ma poi ci sentiamo dopo le previsioni, perché tra poco ci dirà Trebi Meteo cosa fa domani. Your dance station. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e a sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale del Basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Eh sì, in effetti un po' in giro per l'Italia con questo caldo che si fa alzare le cose. Insomma, il temporale sta arrivando sulle montagne, se lo dice dalla pianura lombarda Angela. Abbiamo visto che a Imola è arrivato il temporale adesso, però insomma noi dovremmo passare via Velotti, anzi forse qua non arriva neppure. Comunque se arriva mi annaffia i fiori che abbiamo messo qua di fronte, e poi stasera comunque ti fa assolutamente tutto. E questa sera in Piazzale Ceccarini, visto che siamo qui a parlare di festival e di questo prep Riccione Summer Jazz, ci sono due band con Sutera e Deislava Kondova con Laura. E poi Laura sarebbe il nome dello show, non è Laura. E poi c'è Kihiro Yamanaka. Kihiro Yamanaka, che è una pianista giapponese che insieme ai suoi strumentisti veramente questa sera ci farà sentire cose straordinarie. Nei prossimi giorni ci sono tanti altri appuntamenti, come il concerto di Noah, come con Vai Segundo e Buona Vista Social Club, che sarà in Piazzale Roma addirittura il 3, e il 4 si concluderà con Serena Brancale. Ma ci sono altri appuntamenti che vi ricorderemo giorno per giorno.
1: Divertimento di Radio Studio Più, un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
0: E a the Top of the Tops continua la nostra musica, il nostro pomeriggio insieme a voi. La musica di Studio Più, come al solito, qui sono solo numeri uno. E questa è una numero uno del reggaeton del 2018.

Life is Life, gli Opus, era il 1984, ma questa canzone poi si è continuata a ballare, continua ancora a essere ballata, quindi numero uno in quel momento, ma numero uno ancora oggi, come del resto questa canzone, che invece è del 76 ed è stata utilizzata per la realizzazione di un brano di Gigi D'Agostino, che è Bla Bla Bla. Why Did You Do It? Stretch.

del Festival del Jazz di Pret Riccione Summer Jazz, che questa sera ospiterà, oltre alla trasmissione di Eleonora Salvi dalle 18, la trasmissione di è già arrivato Ronnie Milani dalle 22, anche un live proprio nel momento in cui noi non saremo in diretta. E quest'altro pezzo, 2013, bello, Macklemore, Street Shop.

0: tra poco si torna.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale.

0: stile per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Sole, buona giornata anche a te, grazie per... beh, hai detto la verità, adesso non riporto quello che hai scritto, però se ci ascolti... Venuta Sciacca con Chicca, Giusy e Giuseppe sono sintonizzati su Studio Più. Salutiamo gli amici della Sicilia, che sicuramente avranno un bellissimo tempo, magari anche un caldo incredibile. Adesso c'è Saif, i due giovani uno dietro l'altro, eh? Buona domenica e buona domenica a voi!

0: E salutiamo anche Maristella da Urbana che ci augura una buona serata e soprattutto ci chiede una canzone che fra un attimo metto perché mi ha chiesto gli SDC. Vabbè, a te piacciono gli SDC?
1: Diciamo di sì, ma non li ascolto.
0: Non li ascolto, va bene. Dopo vi presento questo ragazzo che dopo lo conosciamo.
1: Va bene.
0: Intanto chiudiamo questo altro segmento con Jonas Blue e Girl. Le novità che abbiamo ascoltato in questo pomeriggio erano Garabicol di Raphael e Jonas Blue appunto con Girl. Fra poco si torna con il party time delle 17:30.
2: The top of the tops. The top of the tops.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E siamo a Riccione, in Viale Ceccarini, passa gente e poi io ho conosciuto questo ragazzo, in realtà ancora non lo conosco perché non so come ti chiami. Come ti chiami intanto?
3: José.
2: Tu sei uno youtuber, giusto?
3: Sì, insomma. Con 589 iscritti.
2: Ma intanto come ti chiami su YouTube? Così almeno la gente...
3: Ah.
2: No, puoi dirlo agli ascoltatori. A noi,
3: ah sì, JBarz0003.
2: Abbastanza. E allora, raccontaci un attimo di te. Intanto sei di Riccione, giusto?
3: Sì.
2: Avevi tanta voglia di conoscere come funziona una radio.
3: Sì, giusto? Avevo curioso, diciamo, sì.
2: Ecco, in questo momento la radio ti sta mandando in onda in tutta Italia, quasi in tutta Italia, e soprattutto c'è la gente che ti guarda in televisione, vedi? Vedi, noi siamo live qui, no. Questo. E la gente si rende conto di quello che succede in Viale Ceccarini qua a Riccione.
3: Sì.
2: Raccontaci un attimo di te, poi partiamo con il partitano e facciamo ballare, dai.
3: Ho 23 anni, sono nato il 12 giugno 2003.
2: Bravo. Quindi già compiuti.
3: Sì.
2: Vai.
3: Da un mese, più o meno, un mese e mezzo circa. E anche lavoro.
2: Bravo.
3: Al bar La Fasca a Riccione.
2: Bravo.
3: Piazzale.
2: Vedi, cioè i ragazzi
3: Unità.
2: Giovani mi fa piacere.
3: E poi ho fatto la Respar e ricomincio il 15 di settembre.
2: Bravo.
3: Alla Respar.
2: No, ma dico, che cosa fai su YouTube? Cosa racconti?
3: Ah, contenuti divertenti, dai, ironici, un po'.
2: Va bene, tempi. Allora fra un attimo ce ne fai uno. Intanto.
3: Sì, magari uno sì.
2: Va bene, intanto musica.
3: Certo.
2: Parte il nostro party time con Everybody Needs Somebody e poi arriva Gloria Estefan.

3:38:41.001 per farci sapere da dove state ballando, perché questo è il nostro party time. Fino alle 18 sono qui in diretta. Sono Claudio Tozzo e alle 18 arriva Eleonora Salvi.

0: Eccolo qua, lo facciamo vedere, eccolo, questo è il suo.
1: Sì.
0: Allora,
1: esatto.
0: Voi continuate a ballare perché il nostro youtuber intanto sta scaldando.
1: Sì.
0: Sta scaldando il cellulare. Tra un po' si ferma il cellulare perché si è scaldato troppo.
1: Ovviamente.

17:36 su Studio Più, la musica che arriva da Viale Ceccarini Riccione. Questa sera dalle 18, vi ho detto, è Eleonora Salvi, ma soprattutto dalle 22 c'è un DJ set, lo DJ Tiga, direttamente qui dal nostro studio, all'interno abbiamo già allestito. Quindi

0: facendo ballare la gente che da casa ci ascolta, quindi teniamoli allegri.
1: Cioè, vabbè, sì, sì, sì.
0: Certo. No, comunque sto facendo avvicinare al mondo della radio questo ragazzo che ha detto: ma come funziona una radio? E io sto facendo vedere, perché i ragazzi di oggi, che ne so, vivono all'interno di queste scatolette che poi si scaldano.
1: Sì, le social. Le social, esatto, sì.

0: Technotronic, vedi, ci sono, c'erano i video una volta, adesso vabbè ci siamo noi in televisione, però i video musicali, c'erano le televisioni che mandavano i video musicali, molte non esistono più perché cambiano le abitudini, no? Giustamente sì. Dicevi che la gente come te vive in un mondo strano.
1: Oggi. Sì, esatto. Erano altri tempi, più che altro la tecnologia era, come dire, scarsa rispetto adesso, oggi è migliorata di più.
0: E allora cosa ne pensi? Cosa dici? Cioè oggi meglio? No.
1: Oggi diciamo abbastanza bene. Se la tecnologia si usa bene, l'andato tutte le cose vanno bene. Se la usi male le cose non vanno bene.
0: Poi,
1: che vanno
0: poi
1: male.
0: Dicevi prima che comunque nei tuoi video su YouTube lanci dei messaggi positivi, cioè.
1: Sì, sì.
0: Cioè tipo.
1: Tipo? Tipo. Sì, tipo. Ciao a tutti ragazzi, tipo benvenuti in questo nuovo shorts. Tipo una roba così, capito? È quello che mi viene in mente.
0: Va bene, vai, già mi mula.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: eccoci qua, siamo tornati. Vedete già, se state guardando la televisione, che Leonora Salvi è già arrivata e inizierà l'appuntamento come al solito, puntuale alle 18. Io ho condotto fino a questo momento, abbiamo avuto un ospite, JB, ciao, vieni qua che saluti sì. Tutti, perché la tua prima volta in radio era, cioè, mi faceva piacere comunque ad un ragazzo che si domanda come funziona, fagliela provare in diretta, è inutile che te la spieghi, te la faccio vivere, no? Giusto?
1: Sì, no, mi fa piacere. No. Sì, qui è un grande onore per me.
0: mi fa piacere anche a me averti avuto qua, dai.
1: Anche a me, perché in TV io non sono mai stato. Mai.
2: Vabbè. C'è sempre la prima volta.
0: Esatto. Grazie JB. Allora, vi ricordo che non solo la nostra Eleonora sarà live, ma anche quelli là che sono già là, stanno facendo l'aperitivo lì davanti, non so se li hai notati.
2: Stanno facendo la bella vita, si stanno rilassando, vedi?
0: Sì, sto parlando di Ronnie Milano, come lo chiama Felipe, e DJ Tiga, sono là, sono seduti lì. Al gusto, come si chiama?
2: Non lo so.
0: Sei stata a mangiare ieri sera.
2: Non so come si chiama.
0: Dopo te lo dico. Comunque, siamo qua praticamente nel cuore di Riccione e siamo vicinissimi a dove ci sono i quattro bar, cioè il Canaster, Mamma Mia, e il Blue Bar. E questo si chiama. Come si chiama?
2: Si chiama, è proprio lui.
0: Ok. Va bene. No, era per farvi capire dove eravamo. Ciao ragazzi, c'è tanto
2: buonasera,
0: gente che
2: buonasera.
0: Passa. Adesso vi lascio con lei, perché è il momento della bionda, quindi
2: è arrivato il mio momento.
0: Vi lascio con i Coldplay e vi saluto. Ciao da Claudio Tozzo.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e a sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata a un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale e il basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
3: Attention please!
4: Si salvi chi può, arriva, adesso arriva Eleonora, è andata a salutare Ronnie Milani al bar. No, ma tranquilli, non c'è problema. La vedo che sta correndo con il mio. Adesso ne facciamo fare lo snow, quello lì lo bevi tu, non c'è problema, io ne prendo un altro. Avevo ordinato uno spritz, adesso arriva. E ve la vedete con lo spritz qua? No, dai, portalo pure in diretta. No, vieni qua.
5: Buonasera, iniziamo così. Vedi, siamo come le tasse, iniziamo in perfetto orario. Allora, buonasera, siamo a domenica 26 luglio 18:01. Allora io in realtà te l'ho rubato, ma non è colpa mia. Me l'ha detto Ronnie, me l'ha detto Tiga, mi fa prendilo, allora l'ho preso. Era.
4: Cosa gli dico?
5: Cosa dici? Tiga. Vabbè, noi iniziamo, va.

0: pasito, pasito.
1: Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza.
0: La carica giusta che ci vuole in questa domenica. Salutiamo gli amici che stanno passeggiando. Buonasera ragazzi, buonasera, ciao.

forse è una di quelle canzoni che non passano mai di moda. Allora, salutiamo i nostri amici qui in Viale Ceccarini, qui a Riccione, nel centro di Riccione, nella movida di Riccione, no? Siamo qui con lo studio mobile e lo ricordiamo, questo è il programma Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi, ma ci sono anche i nostri amici che possono interagire con noi, perché lo ricordiamo, i veri protagonisti in questo programma siete voi, quindi lo ricordiamo, potete scriverci al 338 141 1001, messaggi vocali, messaggi scritti, fax, video, lettere, foto, insomma tutto quello che volete, come ha fatto la nostra Venu da Sciacca con Giusy, Chicca e Giuseppe. Salutiamo anche Francesco che sta lavorando a Grumello al ristorante, un saluto da Francesco, Cristina e Axel. Arrivano i primissimi i messaggi di questa sera, lo ricordiamo, saremo insieme alle ore 20, solitamente il programma Si Salvi Chi Può, insomma è una cosa infrasettimanale, ma questo è un appuntamento un po' particolare, perché lo ricordiamo, saremo insomma qui nel centro di Riccione fino al 4 di agosto per insomma tutti gli eventi che ci saranno di Radio Studio Più, a iniziare proprio quello di ieri sera, in realtà, che è stata una serata davvero bellissima per Prep Riccione Summer Jazz, dove presenterò per tutte le 11 serate, ci saranno artisti italiani, internazionali. Poi lo ricordiamo che ovviamente l'ingresso sarà gratuito, potrete venirci a trovare. Questa sera iniziano proprio un trio, tra l'altro qui insomma in Viale Ceccarini ci saranno questo trio qua che suonerà live più tardi. Ci sarà anche la presentazione di una mostra fotografica che durerà per tutto l'arco del festival. Salutiamo intanto, ciao ragazzi, buonasera, salutiamo gli amici che ci salutano, perché lo ricordiamo, siamo anche sul nostro canale TV, no? 117 per la Lombardia, 79 nelle Marche, 77 in Emilia Romagna e per il resto d'Italia 833 Super 6 tasto blu, insomma per vedere Radio Studio Più. Tornando a noi, dicevo appunto che ci saranno tantissimi artisti. Questa sera tocca proprio a un artista che lei è di New York,

Siamo tornati indietro nel tempo al 1981 con Let's Groove, che è una canzone che sicuramente non passerà mai di moda. Nel frattempo arrivano tutti i nostri amici, vedi che passano, insomma, Viale Ceccarini, salutiamo tanta bella gente, tanti bimbi, guardali che meraviglia.

19.9, io sono curiosa di sapere a tutti i nostri amici ascoltatori da quale parte del mondo stanno ballando in questo momento. Siamo a domenica, cosa fanno gli ascoltatori in questa domenica, dato che è estate? Sicuramente per alcuni magari vanno al mare, qualcuno magari invece sta lavorando. Insomma, sono curiosa di sapere al 338-141-1001 cosa fanno gli italiani in questa domenica di 25 luglio. 26, scusate. Questa è l'aria di Riccione, vedi?

0: to You Remix qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Arrivano davvero tanti, tanti messaggi. Beh, innanzitutto salutiamo come sempre i nostri veterani che ascoltano 24 ore su 24 dalla mattina fino alla notte, insomma, Radio Studio Più, e noi siamo davvero grati per questa cosa. Salutiamo la nostra Angela, ciao Angela, un altro abbraccio, insomma. Il nostro Franco da Milano che allora io lo ringrazio di cuore, però vorrei dire a Franco che in questo momento c'è il nostro editore Claudio Tozzo che si trova a una trentina di metri dallo studio mobile, che è in ottima compagnia con Roni Milani e Tiga. E loro cosa stanno facendo in questo momento? Stanno facendo un buon aperitivo, hai capito? In compagnia senza di me, sembrava giusta la cosa, te pareva. Vabbè, scherzi a parte, salutiamo il nostro amico da Milano, il nostro Franco, salutiamo anche Rossana, salutiamo i nostri amici di Monopoli che ci mandano una bellissima foto, un bel selfie, li salutiamo, ciao ragazzi. E salutiamo anche il nostro carissimo amico che ci chiede se possiamo mettere la canzone, insomma, nuovissima, una grande hit, insomma, che ci fa ballare tutti quanti, di Gabri Ponte e Jovanotti. Questa canzone si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Gabri Ponte, Jovanotti. Beh, che ve lo dico a fa, questa è una grandissima hit. Salutiamo i nostri amici che stanno passeggiando in Viale Ceccarini. Buonasera, buonasera. Arriva Dance Again di Jennifer Lopez e Pitbull.

Salutiamo la nostra carissima amica da Imola, lei si chiama Giorgia e ci manda i saluti al 338-141-1001. Salutiamo anche il nostro amico da Foggia che ci tiene al corrente, che insomma ci ascolta tutti i giorni a partire da Catavolo Show al DTM 92.000 e a seguire. Lo ringraziamo di cuore, ciao caro amico di Foggia.

YJ con Ossessione. Salutiamo il nostro carissimo amico dalla Svizzera, il nostro Daniel, che è appena venuto insomma a trovarci. Gli abbiamo regalato ovviamente dei bellissimi gadget di Radio Studio Più targati Grana Padano, che è la nostra insomma main sponsor. Salutiamo anche i nostri amici che sono qui insomma davanti. Allora, salutiamo innanzitutto anche gli amici che ci scrivono al 338 141 1001. Il nostro amico di Cervia, Orazio, ci scrive che insomma da lui ha fatto un attimino di grandine, di pioggia, ma con la nostra compagnia non fa paura nulla. Lo ringraziamo di cuore, questo è un messaggio davvero bellissimo. Grazie Orazio, rimani con noi che a brevissimo arriva la grande canzone. Salutiamo anche il mobiliere Pippo di Senigallia, che insomma ci saluta in modo abbastanza simpatico. E abbiamo anche il nostro veterano da Treglia. Che bello sentirvi anche di domenica. Questa è una cosa davvero bellissima. Allora, tornando a noi, dato che per molti all'ascolto diranno: ma come mai il programma Si Salvi Chi Può c'è anche la domenica? Beh, perché innanzitutto siamo in uno studio mobile, siamo in Viale Ceccarini, mentre le persone insomma stanno facendo l'aperitivo qui vicino insomma al bar, invece c'è gente che sta passeggiando, li salutiamo. Qui diciamo che il tempo non è dei migliori, ma già è migliorato, ha fatto due goccioline, ma è migliorato. Ma tornando a noi, perché siamo qua? Beh, perché ci sono talmente tanti eventi che noi abbiamo detto vabbè, veniamo qua. Sono due settimane di tantissimi eventi. Ad esempio questa sera ci sono ben quattro concerti questa sera, insomma mischiati per il centro di Riccione, per quanto riguarda insomma Radio Studio Più, Prep Riccione Summer Jazz, a iniziare dalle ore 19, quindi parliamo insomma tra una mezz'oretta. Qui davanti ci sarà un trio che si chiamano Luca Arduini Trio, e insomma venite a trovarci, che ci saranno tante belle sorprese, tanti gadget, ma soprattutto tanta buona musica. A seguire invece questa sera ci sarà la quarta edizione di Prep Riccione Summer Jazz, che ho avuto l'onore insomma di presentare anche l'anno scorso. Anche quest'anno presenterò insomma artisti italiani, internazionali, tantissimi artisti insomma mischiati in 11 serate. Abbiamo iniziato con i Sonora Junior Orchestra, che hanno iniziato a fare una bellissima passeggiata, una bellissima sfilata inaugurale. Questi ragazzi insomma dall'età dai 9 anni fino ai 23 hanno iniziato a fare insomma questo spettacolo meraviglioso. A seguire ci sono stati i Conspe con Big Band all'omaggio a Jimi Hendrix e Miles Davis. Poi questa mattina per i mattinieri, buonasera, c'è stato il concerto d'alba di Sara Gioielli, una bellissima chicca, e soprattutto una location mozzafiato, perché immaginatevi insomma sul lungomare di Riccione questo spettacolo, e questa voce così meravigliosa ci ha fatto davvero innamorare. Ci sarà anche ovviamente la mostra fotografica che ci insomma farà innamorare, sempre parlando della musica jazz, che ci sarà per tutta la durata del festival. Ci saranno altri artisti, ci sarà anche Kihiro Yamanaka, che viene nasce in Giappone ma viene da New York, lei è newyorkese insomma, e questa sera porterà insomma tantissima buona musica sul palco di Prep Riccione Summer Jazz. L'ingresso è gratuito, non fatevelo raccontare, venite a trovarci.

0: abbiamo fatto un lungo viaggio, insomma, nel passato, un tuffo nel passato al 1984 con una versione remixata di Forever Young.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

questo è il Party Time di Radio Studio Pilo Dance Show d'Italia. Salutiamo i nostri amici che stanno passeggiando in Viale Ceccarini. Salutiamo anche chi è all'ascolto, chi ci sta guardando tramite il nostro canale TV. Gli facciamo ciao ciao con la manina, che ci stanno guardando in tutta Italia. Noi lo ricordiamo, ciao fanciulla, che bellissima fanciulla. Noi lo ricordiamo che a brevissimo ci sarà appunto un live proprio qui di fronte allo studio mobile. Sono appunto dei ragazzi, è un trio, e loro sono Luca Arduini Trio, quindi vi invitiamo a venire qui, ci saranno anche tante belle sorprese.

sono loro gli artisti? 3:38:141:1001. Vedi, vi ascolto dalle 6:45 del mattino. Uila, che mattinieri, che bella cosa. Il nostro giro da Milano ce l'abbiamo. Buonasera, benvenuto. E salutiamo anche chi non molla mai la domenica, perché anch'io vado a correre, ma ammiro le persone che anche il weekend vanno a correre, non mollano mai. Vedi, cuffia, corsa e si salvi chi può, dai. Lo ringraziamo il nostro Christian, Uila. Salutiamo anche questa bella famiglia che sta passeggiando in bicicletta. Buonasera, benvenuti qui, insomma, a Riccione in Viale Ceccarini. Salutiamo anche Domenico. Insomma, questa sera siamo una grandissima famiglia. Salutiamo anche il fanciullo, anche lui in bicicletta. Ciao, buonasera. Devo ringraziare di cuore anche Corrado da Rimini, che ieri è venuto appunto a trovarci insieme a sua moglie. E insomma, grazie mille di cuore per il bellissimo messaggio. Vi aspettiamo nuovamente qui per ballare la musica di Radio Studio Più e magari, non so, mangiare un bel pezzettino di Grana Padano, il nostro sponsor, perché no? Da Senigallia ce li abbiamo! Poi abbiamo una piccolissima fanciulla, che ormai piccola non è, però ha qualche anno in meno di me, però io la chiamo piccola. Lei è Greta, in ascolto dalla macchina insieme ai nonni paterni, perché mamma e papà sono in vacanza in montagna, vedi, anche i genitori hanno bisogno ogni tanto di prendere un po' di relax, di rilassarsi, di prendere un attimo di respiro dalla routine quotidiana. Li salutiamo, salutiamo anche i nonni, salutiamo anche Greta. Salutiamo Daniele, vedi, finestre aperte dopo il temporale, e la tua musica e la tua voce a paletta. E andiamo. Salutiamo i vicini di Daniele, buonasera.

Lo ricordiamo, il Prepericione Summer Jazz, anche quest'anno presenterò questo festival davvero meraviglioso. Lo ricordiamo, anche questa sera ci saranno artisti che vengono da New York. L'ingresso sarà ovviamente gratuito in Viale Ceccarini, non in Piazzale, scusate, Ceccarini. E lo ricordiamo che quest'anno il Prep si colora di rosso perché celebriamo, insomma, gli 80 anni del diritto di voto delle donne. Salutiamo anche Alex, il tuttofare. Buonasera anche a questo bel fanciullo in bicicletta. Ciao!

al nonno, giusto? Giusto, giusto. Adesso vogliamo sapere il nome del fanciullo, però, vogliamo sapere il nome. Vieni, vieni qua, vieni.

salutiamo anche Marcello da Cavezzo, che ringrazio davvero di cuore e spera di riuscire a venire a salutarci, insomma, di persona a Riccione. Vieni Marcello, vieni, siamo qua fino al 4 di agosto. Lo ricordiamo, tantissimi eventi di Radio Studio Più, tanti DJ set dopo festival, ci saranno insomma tante belle sorprese, ci sarà un festival.

Minds Up, andiamo avanti con il Party Time di Radio Studio Più. Lo ricordiamo, siamo in tutta Italia, siamo anche insomma in Spagna, di Ibiza e Formentera. Salutiamo infatti i

bellissimo. Non è italiano, però ci piaceva dirlo. Ringrazio René. Andiamo, siamo a domenica, siamo solo all'inizio.

0: quanto è bello quando scrivono questi messaggi. Ieri sera a Calmasino abbiamo ballato fino a farci male, insomma, i piedi. Serata stupenda. Io purtroppo non c'ero, c'erano i ragazzi Graziano Fanelli con Walter Massa, e però ho visto i video. Devo dire che c'era tantissima gente e che ballavano, si divertivano. È stato bello, cioè almeno nei video sembrava davvero una bellissima serata. Però vedi, qua arrivano i messaggi, ne arriva la conferma. Diamo così. I just want you for one now. Il nostro Matthew non poteva mancare. Buonasera Matthew, ormai non sei più Matteo, sei Matthew.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Radio Studio Pew è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Wait. Radio studio. Pew.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
3: Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e a sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata a un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale di Basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Domenica è una canzone perfetta, diciamo, per questa domenica 26 luglio. Siamo qui in Viale Ceccarini, vi diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio Studio Pilot Dance Station d'Italia. Vi ricordo, siete in compagnia con Eleonora Salvi, ma non sono sola, c'è anche il nostro editore Claudio Tozzo che insomma sta girando insomma per tutti i preparativi di questa sera, perché lo ricordiamo, sulla mia sinistra potrete ben vedere che si stanno preparando dei ragazzi, che alle ore 20:45 ci sarà un bellissimo concerto proprio qui davanti allo studio mobile. Vi invitiamo a venire e vi invitiamo anche a venire più tardi, insomma dalle 21:15 l'ingresso libero, ci sarà appunto un super evento, il Preparizione Summer Jazz, dove avrò l'onore per il secondo anno di fila insomma di presentare questo grandissimo festival in Piazzale Ceccarini. Ci saranno artisti italiani, internazionali, questa sera tocca proprio a loro, Luca Arduini Trio, qui in Viale Ceccarini. A seguire ci saranno Kihiro Yamanaka Trio, e loro insomma Kihiro è nata in Giappone ma è residente a New York, ha fatto tanta strada per venire al Preparizione Summer Jazz e continuerà la serata con Marcello Sutera e Desislava Kondova con Laura. Tutto questo insomma è vera magia, lo ricordiamo, saranno 11 serate fino al 4 di agosto. Concluderemo in bellezza con Serena Brancale in Piazza Roma, ci saranno davvero tante belle sorprese, l'ingresso sarà gratuito, tanti artisti italiani, internazionali, insomma non fatevelo raccontare, veniteci a trovare.

voce inconfondibile di Harry Styles con American Girls, la versione ovviamente remixata qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, questo è il programma Si Salvi Chi Può, un evento abbastanza un po' particolare rispetto al solito, perché lo ricordiamo, solitamente siamo insomma live dal lunedì al venerdì infrasettimanale, ma per questo appuntamento particolare ci saremo anche il sabato e la domenica, perché lo ricordiamo, siamo in uno studio mobile, ci troviamo qui in viale Ceccarini, ne approfitto per salutare le persone che stanno passeggiando, siamo qui perché appunto siamo, insomma, dobbiamo fare tantissimi eventi innanzitutto per il dopo festival in compagnia di Radio Studio Più, ma soprattutto anche perché c'è il pre-periccione Summer Jazz. Proprio per questo ci saranno 11 serate, abbiamo iniziato ieri sera insomma con i Sonora Junior Orchestra, dei ragazzi insomma dai 9 ai 23 anni che ci hanno fatto innamorare con la loro musica. A seguire c'erano i Conspe Big Band all'omaggio insomma di Jimi Hendrix e Miles Davis. C'è stato questa mattina alle 5:30 in spiaggia vicino a San Martino con Sara Gioielli per il concerto d'alba alle 5:30 del mattino, e a brevissimo inizieremo insomma altri concerti in viale Ceccarini qui davanti allo studio mobile con Luca Arduini Trio, ci faranno innamorare anche loro con la loro musica. Ci saranno tantissime altre sorprese come Marcello Sutera e Desislava Condova con Laura, l'ingresso è gratuito, lo ricordiamo, in piazzale Ceccarini alle ore 21:30, e a seguire ci sarà Kihiro Yamanaka che con appunto il trio, che anche loro insomma ascolteremo la loro musica. Loro vengono da New York, quindi insomma ci saranno tante tante magie che non possiamo perderci. Andiamo avanti con la musica, arriva Samurai J con

0: nel frattempo facciamo qualche prova con il microfono. Questo è anche un po' il bello della diretta. Yes. Allora, buonasera, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Siamo qui in Viale Ceccarini e qui succedono tante belle magie. Proprio per questo abbiamo due novellini. Loro sono nuovi, non siate timidi, mi raccomando, perché mi sembrate un po' timidini, no? Sbaglio?
1: Buonasera.
0: Sì, buonasera. Avvicini il microfono, sennò non si sente niente.
1: Buonasera.
0: Buonasera, da dove viene? Quanti anni ha? Cosa vuole fare nella vita?
1: Tutto in una volta?
0: Ah, sì, difficile.
1: Allora, da grande vorrei fare il cantante.
0: Sì, il cantante.
1: Da vecchio vorrei fare l'amico
0: il mantenuto.
1: Cantante.
0: No.
1: L'amico del cantante.
0: L'amico del cantante. Sì. Beh, chiediamo anche all'altro amico, vediamo.
2: Auroni, che gusto è il gelato.
0: Questa era bruttissima. Questa era bruttissima.
2: Allora, vabbè. Sembra dei Club Connexo.
0: Sembra, l'avete riconosciuti, sì. Sono loro. Ronnie, Milani e Tiga. Attenzione.
2: Ti ripasso il gelato.
1: Cerchiamo di usare dei toni normali.
0: Sì, allora, facciamo i seri, allora, anche se viene un po' difficile.
1: No, vengo da un aperitivo.
0: Ok.
1: E va tutto bene.
0: Ma è un aperitivo sobrio o un aperitivo un po' più particolare?
1: Non risponde.
0: No, beh, perché uno è più leggero, l'altro invece è un po' più strong.
1: No, il bicchiere non pesava tanto.
0: No, ma dai, ma cos'è stato? Ok, sì, allora rispondo io, era un aperitivo più strong.
1: No. Poi, siccome che non lo dai con l'alcol, quindi ho bevuto una cosa analcolica, i classici cocktail che bevi.
0: Sì.
1: Quando sei in compagnia, vai a festeggiare nei party.
0: Bello, mi piace. Senti, ma perché siete qua? Facciamo
1: un giro. Una bella domanda.
0: Perché siete qua?
2: Così per caso.
0: Per fare un giretto.
1: No, siamo qui.
2: O ci sentiamo alle 10.
1: Siamo qui perché c'è un festival molto importante.
0: Vero.
1: Qui in Viale Ceccarini a Regione, quindi siamo stati invitati dall'editore della radio. Ma perché siamo qua, scusa?
0: Perché siete qua?
2: C'è la sagra del popcorn.
0: C'è la sagra del popcorn?
1: Sì, perché lui ama il popcorn.
0: Ah, sì.
1: Sono suo amico, lo compro.
0: Ah, beh, giusto, l'amico sì. Fa questo e altro, no?
2: I popcorn si mangiano in due.
0: Eh beh, sì, non da soli, sennò che triste, no? Voglio dire, giusto.
1: Io li mangio da soli, quindi non è che sono egoista. Non c'è nessuno che mi fa compagnia.
0: Giusto. Oh, basta cavolate, loro sono Ronnie, Milani e Tiga e presenteranno, faranno il programma da qua, vero?
1: Sì, stasera.
0: Ah, stasera già iniziate?
1: Ah, non lo so,
0: io non lo so.
1: Allora, l'altro giorno.
2: No, può darsi di no perché adesso andiamo a cena.
0: Ok.
2: Abbiamo già fatto l'aperitivo sostanzioso, quindi...
0: Ah, quindi dici che magari non...
1: No, questa sera dalle 22 in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, Club Connection. Se tutto va bene,
0: sì.
1: Se tutto va bene.
0: Se tutto va bene, se tutto va male, ci risentiamo domani.
1: Se tutto va male.
0: No, dai, siamo.
1: Ma i brevi bambini, ma
2: ci vediamo stasera, ci vediamo stasera.
0: Oh, ci vediamo stasera.
2: E ce ne saranno delle belle. Si balla.
0: Si balla?
1: Sai
0: si
1: che
0: balla.
1: Io non sono abituato a Eleonora. Cioè, ci sta facendo domande come un'intervista. Come i personaggi famosi. Aspetta, devo entrare nel personaggio. Se tu mi devi fare un'intervista da
0: sì.
1: Famoso, mi devi fare una domanda da personaggio famoso.
0: Ah, beh, c'hai ragione.
1: Tipo, qual è stato l'ultimo album?
0: È vero, qual è stato il tuo ultimo album? Che successo hai avuto? Cosa ti aspetti con il prossimo album che farai? Troppo difficile.
1: No, tutta una volta. Mica è facile. Allora, sicuramente, come diceva sempre mio cugino.
0: Sì.
1: Che mio cugino era amico di Flash.
0: Sì.
1: Flash.
0: Ok, Flash.
1: Cioè,
0: basta, aveva già detto. Vabbè, dai, dopo questa perla direi che è arrivato il momento di andare avanti, va là.

0: ci siamo qui, insomma, in Viale Ceccarini ci sono davvero tantissime belle sorprese, lo ricordiamo, 11 serate, ieri ha toccato ai Sonora Junior Orchestra, c'era i Conspe Big Band con l'omaggio a Jimi Hendrix e Miles Davis, a brevissimo ci sarà Luca Arduini Trio, insomma tantissime belle sorprese, ma questa sera abbiamo dei grandissimi personaggi, siamo in ottima compagnia con Marcello Sutera ed Esislava Kondova, giusto?
1: Ciao, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie mille a voi, come state?
1: Bene, bene, bene, tu?
0: Bene, tutto a posto, qua è, con i preparativi è sempre un po' un'incognita, no? Questa sera ci sono tantissimi artisti, insomma, però è bello, è un po' la magia, insomma, della musica e dei concerti. Allora, tornando a noi, lo ricordiamo, stasera in Piazzale Ceccarini ci saranno proprio loro, questi grandissimi artisti che ci porteranno Laura, giusto? Volete parlarci un po' di cosa porterete sul palco di Prepericcione Summer Jazz?
1: Allora, ok, intanto grazie per la presentazione. Allora, Laura è un progetto nato circa 4 mesi fa, è un progetto che vede principalmente la composizione di musica originale.
0: Sì.
1: Con qualche cosa. Un duo inedito, basso e violino, Isislava Kondova suona il violino e il basso, e questa sera, grazie all'associazione di Asparetti di Canti, siamo all'opening di Yamanaka.
0: Sì, giusto, giusto, giusto. E voi da dove venite?
1: Allora, veniamo da Rimini e siamo in realtà Desislava è bulgara, però abita Rimini. Io sono di Rimini e abito a Rimini. Quindi la sostanza è che ci siamo trovati in un tour che ho fatto circa un anno fa e Desislava faceva parte gli avvicinati musicalmente e abbiamo creato questo progetto, e questa credo che sia la terza o quarta data.
0: Sì. Sì. Bene, quindi è un annetto che collaborate insieme, giusto?
1: Oddio, ma credo meno.
0: Meno.
1: Cinque, sei mesi.
0: Dai, però ci sta, bello, bello, ci piace. Poi nel jazz, ditemi se sbaglio, è molto improvvisazione oppure, cioè, non che non sia studiato, però dico, è anche tanta improvvisazione, giusto?
1: Assolutamente sì. Chiariamo questa cosa, il jazz comprende veramente moltissimi generi. Quindi noi cerchiamo di collocarci nella world music, quindi prendiamo un po' tutti i ritorni, tutti i linguaggi, e il jazz racchiude un po' tutto questo e vede tantissima improvvisazione, anche se noi cerchiamo di dare un'impronta ben definita ai brani e cerchiamo di scrivere sempre con un arrangiamento quasi
0: bello, bello, io non vedo l'ora di ascoltarvi, lo ricordiamo, l'ingresso è gratuito anche agli amici che sono all'ascolto, perché siamo in diretta radio e TV, quindi vi invitiamo ovviamente a venire in Piazzale Ceccarini a vedere tanta questa magia jazz.
1: Grazie per l'ospitalità. Faccio parlare anche Desi, perché sono sempre...
0: Assolutamente sì, vuoi dire qualcosa?
2: Io volevo alla fine ringraziare tu, ma ce l'hai detto tu.
1: Dire che sono più bravo.
0: È stato bravo.
2: Sì, sono stata fortunata di poter collaborare con Marcello e cercheremo stasera di esprimerci al meglio.
0: Assolutamente. Ti aspetti qualcosa per questa sera sul palco di Prepericcione Summer Jazz?
2: No, non ho nessuna aspettativa, semplicemente di condividere una serata bellissima di musica.
0: Oh, e di divertirsi, che questo sì, forse è l'importante. Sì. Allora, li ringraziamo di cuore, noi intanto andiamo avanti.
3: Si salvi chi può. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il party time di Radio Studio Pilla Dance Station d'Italia, 19:47 qui in Viale Ceccarini. Inviateci i vostri messaggi al 338 141 1001, messaggi vocali o scritti.

Salutiamo i nostri amici da Camerino, dalle Marche, Massimo, Federica, Silvia e Sandro, aperitivino in vostra compagnia. Ciao ragazzi, buon aperitivo, bevete anche un buon prosecco anche per me, dai. Dobbiamo fare un altro grandissimo saluto a Francesca da Verona, che a sua volta vorrebbe salutare tutta la family: Davide, Silvia, Vittoria, Arianna e Mario. Ciao ragazzi! Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

Salutiamo i nostri amici dal lago di Garda, Cricket, ciao! E poi salutiamo anche Matti che ci tiene al corrente che ogni giorno dalle Marche, Abruzzo, San Benedetto del Tronto ci ascolta, ascolta il programma Si Salvi Chi Può. Ciao Matti, grazie mille di cuore! Ciao, volevo fare un grandissimo saluto a mio fratello Vittorio che è in Sardegna, che sta lavorando, Diana da Isola della Scala. Ciao ragazzi, un grandissimo saluto e buon lavoro, insomma, a tuo fratello Vittorio. Lavora sicuramente in una bellissima zona che è la Sardegna, no? Da Loco Rotondo i nostri amici Freschi, Cosimo e Salvatrice, guardali che belli, ci mandano una foto insomma degli sposi e sono bellissimi, tantissimi auguri ragazzi. Matti da Milano ci ascolta tutti i giorni.

0: siamo arrivati in fondo. Salutiamo tutte le persone che stanno passeggiando qui in Viale Ceccarini, ringraziamo tutte le persone che hanno scritto, insomma, in tutta Italia al 338 141 1001. Noi ci diamo l'appuntamento sempre domani per tutta la settimana, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 20 con il programma Si Salvi Chi Può. E allora si sentirà un po' di casino, infatti, perché nel frattempo i nostri ragazzi si stanno preparando, perché lo ricordiamo che a brevissimo ci sarà Luca Arduini Trio qui in Viale Ceccarini, proprio qui di fronte allo studio mobile. Ringraziamo di cuore il nostro Ronny, il tuttofare, vedi che bravo. Poi a seguire, insomma, in piazzale Ceccarini ci saranno tantissimi altri eventi. Abbiamo appena ascoltato l'intervista di Marcello Sutera e Desislava Kondova con Laura, e a seguire, insomma, ci sarà Kihiro Yamanaka Trio, e, insomma, altra musica e soprattutto musica jazz che viene dal Giappone e che è residente, insomma, a New York, e ci farà innamorare, insomma, questa sera. Che dire, noi vi aspettiamo e come sempre ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Adesso vi lascio in ottima compagnia con Ravelli, fate i bravi, ciao. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno ragazze, ma anche signori, signori e signore. Inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go. In un'oretta ascolteremo i successi dance degli ultimi 30-35 anni, quei successi che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. Lo dico per coloro che magari si fossero sintonizzati per la prima volta a quest'ora su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, my name is Marco Ravelli. Grazie sin d'ora al mio caro amico super abbronzato, il DJ Maurizio Caresana, che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco della puntata di oggi è del 1991, è dei Black Box.

Beh, devo dire che la puntata di quest'oggi è iniziata con un disco d'oro, ma se vogliamo forse addirittura anche di platino, un grande successo degli inizi degli anni 90, come detto eravamo nel 1991, quando i Black Box, gruppo italiano, presentarono questa loro canzone, sicuramente la loro più famosa, era I Don't Know Anybody Else. Oh, è stata per me una settimana un po' difficile, complicata, perché vabbè, molti hanno saputo che festeggiavo il compleanno, quindi vorrei ringraziare tutti i fedeli ascoltatori che mi hanno fatto gli auguri sui vari social. La puntata continua con un disco del 2000, 26 anni quest'anno, questo disco di Bumblebee, si chiama Crime of Passion. On a bright-

Schiacchia Disco, ragazzi. Ma chi non conosce il disco di Corona intitolato Baby Baby, eh? Vabbè, sicuramente più famosa The Rhythm of the Night, però anche Baby Baby non scherzava ai tempi. Non l'ho ancora detto, magari non è poi così importante, è il 25 di luglio, è importante magari per coloro che stanno aspettando i primi giorni di agosto per andare in vacanza. C'è un disco che suonavo nel 2002, è di David Guetta con

chi si può dimenticare di una canzone così? Soprattutto le donne non possono assolutamente dimenticarsi questa Barbie Girl che ha caratterizzato la fine degli anni 90, per la precisione uscì nel 1997, ottenne un grande successo un po' in tutta Europa. Questi Acqua, che se non ricordo male erano scandinavi, fecero anche Dr. Jones, che a me piaceva molto. Vabbè, continua la puntata di oggi, anno 2001, Dance Nation, Sunshine.

notte a Casteggio in provincia di Pavia. Oh, è venuta giù la piazza. Funziona sempre come se fosse uscita ieri. Questa canzone della mia amica Natalie con i Soul Lovers era Surrender, risaliva al 1998, suonata in questa puntata di Ravelli Go, l'ultima del mese di luglio, sabato 25. Attenzione, attenzione, c'è un disco che adoravo nell'anno 2000, si chiama Summer Jam.

0: del nostro programma, qualche disco dalle sonorità molto fighette, che comunque io adoravo, questo genere di dance, anche se vabbè, ero un pelino più tamarro 30 anni fa. Il disco degli Underdog, Project, qui su Radio Studio Più, la loro Summer Jam anno 2000. Siamo arrivati alla pausa pubblicità, voi rimanete lì, io come sempre torno tra poco.
1: Ciao amore, torna presto.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

sessantenne sicuramente si ricorderà la versione originale, versione che si ballava in discoteca 40 anni fa. Poi qualche anno dopo, esattamente nel 1998, un certo Byron Stingley, che non so chi sia, non conosco neanche sua sorella, pensate, cioè, realizzò questo remix fortunato perché ebbe un discreto successo un po' in tutto il mondo. Questa You Make Me Feel, vecchia canzone di Sylvester, che ha aperto la seconda puntata della puntata di la seconda parte della puntata di quest'oggi, sabato 25 luglio. In arrivo un successo dell'anno 1995 per 20 Fingers, si chiama Lick It.

go bark up somebody else's tree. Here, boy.

Complic. Così diceva una bella canzone degli SMS cantata dalla Rebbe, dalla mia amica Rebecca, che saluto qualora sia all'ascolto o qualora qualcuno gli riporti ciò che ho detto alla radio. Era il 2001. Nel 2010 c'era questa canzone che funzionava parecchio, di Gramophonize.

la rirarà, la rirarà. Era proprio un tormentone questo 26 anni fa, e nell'anno 2000, quando uscì My Heart Goes Boom, che ho voluto suonarvi in questa puntata di Ravelli Go, puntata di sabato 25 luglio. Un saluto ovviamente va a tutte le persone che sono già in vacanza, i cosiddetti fortunati, sia che essi siano al mare, in montagna, al lago. Vabbè, scatta sempre un po' di invidia quando faccio i saluti a questa persona. C'è un disco da ascoltare, bellissimo, inizia così. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker. Go ahead.

crew, it's Wee!

Ricordo ai tempi quando uscì questa canzone, molti scrivevano le mail, perché vabbè non c'era neanche WhatsApp ovviamente, scrivevano le mail chiedendomi: ma scusa, ma è la nuova di Gigi D'Agostino? E vabbè, in effetti il sound era molto quello del Gigione, una canzone dell'anno 2000 per un progetto chiamato Kalia, e una canzone intitolata Ritual Tibetan. Pochi minuti alla chiusura della puntata di quest'oggi, ho un disco molto happy che forse suonavo solo io alla radio a quei tempi. Era il 97, questo è il disco di Sundance.

0: Ravelli. Spacca tutto
1: con un bacio piccolissimo.
0: Vai, cantiamo, Ravelli.
2: Che bello questa canzone.

Questa è dedicata a tutti gli amici di Brescia, città citata da Milo in questa canzone, che a me ogni volta che la suono viene in mente una vacanza fantastica a Mykonos nell'anno 2004, quindi più di 20 anni fa. Era l'ultima di questa fantastica puntata, secondo me, puntata di Ravelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend, nel primo pomeriggio del sabato, poi comunque svariate repliche durante tutto il weekend, programma ovviamente disponibile anche in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Ravelli, grazie di cuore a tutti voi, spero di avervi fatto passare un'oretta deliziosa, grazie al mio amico Caresana, noi ci sentiamo tra 7 giorni, ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherà.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Cicco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Posso?
2: Sì, ma non urlare, calma.
1: Benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Check. Va bene così, la facciamo così oggi? Beh, benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Checco Corvace, quello che ascolteremo, se proprio vi va, ok, così? Se proprio per caso avete il pomello della radio che vi si è spaccato, c'è ancora il pomello della radio?
2: Pomello della
1: radio? Il pomello.
2: Fa proprio 80, neanche 90.
1: Dai, nel 90 c'erano ancora le radio con la mascherina estraibile nei 90. Se la mascherina estraibile vi si è spaccata in faccia perché magari aveva il tastino con l'espulsione e vi siete rotti il setto nasale, benvenuti. Dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere inutile per i fini legati, come dire, a cose importanti, tipo l'eloquio. Da questa parte c'è colui che ha fatto dell'eloquio la sua professione. Risata. Allora, pecora col culo che pernacchia. Cominciamo il nostro appuntamentone con Super Funk, che potrebbe anche essere un super fanculo a Dennis Jack per come mi ha spernacchiato, featuring Ron Carroll, e questo è Lucky Star, pezzo dell'anno 2000, e quindi welcome everybody in the place of sound and silence. Shh.

0: Duke con So In Love With You nella Pizza Man Mix. Tra l'altro Pizza Man e Duke sono, per due motivi diversi, due artisti da incubo per ciò che mi riguarda. Pizza Man in assoluto perché c'era, non so se fosse lui o qualcuno ingaggiato per il video, che era appiccicato cazzo alla telecamera quando ha fatto quel suo pezzo di cui non ricordo assolutamente il titolo,
1: vabbè. Sex on the Street.
0: Duke mi ricorda uno un po' gay che ballava mentre andava il video di Duke, ma soprattutto mi ricorda anche un collega dei tempi che faceva il cubista, che era alto 1,25 m, in un'ospitata televisiva ha provato a ballarla ed è caduto dal cubo. Duke, soprannominato Wonder Boy o Wonder Gay, perché secondo me del boy non c'è molto, del gay c'è tante, del White Soul, per il suo falsetto particolarmente alto ed ispirato dalla pertica che puntualmente si prendeva. Yeah, è normale. So in gule, so in love with you. So in love with you. E adesso andiamo avanti dinamicamente, non a caso gancio Rhythmo Dynamic by Laurent Wolf, che è un artista che a me piace molto perché è passato da robe maranza ad altre meno, è uno abbastanza eclettico. Minchia, ho detto eclettico. E il pezzo si chiama Kalinda ed è del 2002. Dai, mettila.

0: Orizzonti di Artist dal 96, Claudio Coccoluto, sì, oh sì sì, oh. Oh. La traccia è realizzata campionando varie parti di un disco di Ayrton Moreira. Qui già me lo immagino, brasileiro. Eccolo, sente, sente, tra l'altro del 77, un anno stupendo dove è nato un sottoscritto. Ehi! Hey. Quando sono venuto al mondo mia madre mi ha espulso tipo missile. E mi ha dato scecchigno. È uguale, Claudio, ci ha aggiunto soltanto la cassa. Io mi incazzo. Cosa avrà guadagnato? Per questo è una base un po' più tu.
1: Va bene, dai.
0: Allora, The Artist, Bello Orizzonti dal 96, è presa dal disco di Ayrton Moreira del 77 intitolato Celebration Suite. E adesso arriva Hanky Panky con una canzone molto molto molto studiata. Hanno deciso di chiamarsi Hanky Panky, siccome già quel neurone che hanno, insomma, i due artisti in questione si era fuso, hanno chiamato il pezzo Hanky Panky. Ah, ah, ah. Yeah.

Thank you. Thank you. Song.

0: Mephisto con State of Mind dal 92. Abbiamo fatto un salto bello ritroso nel tempo di molti molti anni, praticamente principio della decade di cui di solito ci occupiamo, cioè primi del 90 e quindi 92 per l'appunto. State of Mind, e adesso arriva una roba bella bella bella. Arrivano i Q&Q. Chi sono i Q&Q? È un duo, si tratta di un duo di producer spagnoli che risponde al nome di Quique Tajada e Kium Kier.
1: Vabbè.
0: Q&Q con Batuca Gamma dal 93 Master Check 90.

0: Anche on Give It Up. Vabbè, da 92, anche qua. Incazzatura, incazzatura. Anche qui si ruba. In particolare hanno saccheggiato Sergio Mendes.
1: Vediamo le immagini, poveri Sergio Mendes che va a fare la siesta. Oh yeah, oh yeah. Ho fatto due o tre produzioni. E c'è stato un piezo di merda che mi ha preso il pezzo, l'hai fatto uguale, non mi ha dato los diritos.
0: Sergio Mendes, che insomma è stato saccheggiato, e ha preso in prestito samples che ascoltiamo molto volentieri, come Magalegna e Fanfala Cavallele. Mettiamone qualcosa che così la sentiamo. Eccolo qua. Ma non è uguale. No, anche qua. Non so perché. Mi immagino Dennis Jack con la maschera addosso, ma il perizoma.
1: Il perizoma che mi fa tipo Carnevale di Rio. In un MasterChef 90 ti mette un pochino 90 con la maschera, cazzo che schifo di visuale. E il perizomino tirato su come se fosse, capito, uno zainetto.
0: È arrivato il momento di celebrare qualcosa di molto bello, di molto innovativo, di molto caratteristico, di molto nostro, che ci sta, come dire, dando giubilo, giubilo. Bello, una bella trovata. Il Remix Today, cioè il rifacimento in chiave moderna di un pezzo degli anni 90 o poco più, che è stato poi rifatto nei tempi recenti. Qualche volta viene bene, qualche volta viene male, qualche volta enfatizza il successo che fu, qualche volta lo disenfatizza. In questo caso EDX featuring Ming con Missing del 2016.
2: MasterChef 90 present Remix Today.

0: Abbiamo ascoltata la cover di Missing negli Everything.
1: E lei è la cantante che, dopo che l'ho bestemmiata per 5 anni, che c'ha la faccia da piastra, da padella antiaderente.
0: In X featuring Ming, Missing nel 2016, l'abbiamo ascoltata in Remix Today, cover di Missing degli Everything But The Girl, prodotta dal DJ Maurizio Colella, in arte EDX e pubblicata su Spinning Records. Bello il rifacimento, bello, oddio, opinabile. Secondo te?
2: Carino, dai, simpatico.
0: Sta. Sì, sì, simpatico. Sì.
2: Non l'avesse fatto, non sarebbe successo nulla.
0: E invece l'ha fatto, è successo fatto. Qualcosa.
2: Che è successo? Niente, però.
0: A parte il fatto che. Ah, metto il non fare. Vabbè, va a far culo. Ok. Ci prendiamo una piccola promo pausa. Di solito torniamo con qualcosa di un po' da un tempo. E invece no. Stacca e tacca. Stunghi, stunghi. Stranghi, stranghi. Tamare, tamare. Tanze, tanze. Torniamo con Matte Grosso e Moai.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back
4: soon. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Grosso con Moai dal 95. Siamo tornati dopo la promo pausa. Vabbè, è arrivato il momento di Temporary featuring Maya, che abbiamo ascoltato un sacco di volte, ascoltiamo con molto piacere, con Feel It del 98, famosa traccia prodotta da Fargetto e Farolfi, che contiene il famoso campione di Can You Feel It dei Jackson. Ma non tutti sanno che anche il cantato è rubatissimo da Drop House degli Urban Discharge. Ne abbiamo un pezzettino che vi facciamo ascoltare con molto piacere. È uguale. Rubate qua, rubate là. Ma non è un pezzo, cazzo, è un assemblaggio di pezzi di ricambio. Hanno preso lo scasso della dance. È arrivata quindi Maya, i Temporary con Feel It dal 98. Vabbè,

0: social network con Send Me an Angel. Mandami un angelo, mandami l'arcangelo Gabriele con la spada di fuoco, che così taglio in due la maschera di quest'uomo.
1: Perché vuoi abbassare?
0: Network Send Me an Angel 92 è la puntata dei dei furti, va avanti, perché anche questa traccia dei Network in realtà è stata prodotta nell'83 dai Real Life. Ne ascoltiamo un cicinino sotto. Neanche aspettato 10 anni, 9, talmente ansiosi di rubare i soldi, il manco la decade hanno aspettato. Puntata dei furti che prosegue ininterrottamente, arriva Daydream con Thinking About You dal 94, in Masterchef 90, un po' di musica senza minchiate.
1: Sì, ma questi non hanno rubato.
0: Questi non hanno rubato.
1: Quindi quello che hai detto non ha senso.
0: No, ha senso.
1: E no.

0: Pilato e Max Monti con Gam Gam da 94, anche quasi. Si taccheggia perché la parte vocale è presa, cari Master Cecchiani, dal film italiano Giona che visse nella balena, nel quale dei bambini intonano un canto ebraico tratto dal Salmo 23 di Davide. Abbiamo anche qui un estratto, cari amici radioascoltatori, sentite qua. Ha fatto uguale anche loro.
1: Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini.
0: Capì?
1: La maestra
0: allora
1: ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Il segreto sta nel rubare qualcosa di brutto e rifarlo. È uguale. Vabbè. Questa è la puntata dei furti, del mio pianto, della consapevolezza che siamo rimasti poveri perché non abbiamo rubato abbastanza. Va bene, andiamo, va? Arriva una cosa non rubata, credo. Fun Factory, che sono un mito per me, ho rubato qualcosa? Che ti metto 2 secondi a chiamare Fun Cool Factory io. Fun Factory, Close to You, nella Close to Raga Remix da 94.

0: Mr. Check.
1: La storia degli anni 90.
0: Playing the 90s.
2: On Radio

0: momento dance tedesco, jawohl, ganz vergnügen, vergnügen, gioia. Ich möchte dich ficken.
1: Ficken, si capisce.
0: Möchte dich lecken, si capisce. Queste sono robe, il tedesco mi è rimasto quasi tutto, ma le robe sessuali soprattutto. Lick mia di banane. È arrivato il tanto atteso, come dire, bramato, rullo di tamburi.
1: Pubblico,
0: pubblico. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack. Dopo vi citerò i pezzi, mi raccomando, se li indovinate vi regaliamo una bottiglia di acqua blues assolutamente stracolma di piombo, sodio da 500 ml, dei quali 300 più o meno già consumati dal sottoscritto, un pezzo di uvola perché sta andando via e soprattutto una cena con Dance Jack fatta di grandi chiacchierate. Prova a dire a qualcuno, ad una tua fan, ti è piaciuto il risotto. Quindi pensate cosa cazzo vi stiamo regalando. Vabbè, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci a cagare, perché ce lo meritiamo. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack.
2: Master Jack 90
3: presents the mega mashup of the week.

0: abbiamo ascoltato, disciappati fra loro, sincronizzati, roba, sembra un pezzo unico a volte. E bravo, e bravo, e bravo. Molella con Change, Kalia con Ritual Tibetan, Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why, Nuke con Nana e Datura con Fate to Grey. Cile Stefano ogni tanto tornano a trovarci, che hanno fatto tanto per la danza di 90, quando la danza italiana andava bene, e non vedo poi sparita. Va bene, grazie. Era il mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Scusami, uovo di Pasqua. Masterchef.
0: Tanto vi ricordo che potete aggiudicarvi un sacco di bei premi, quali quelli citati poco fa nella nostra pagina ufficiale. No, giuro che nel mentre non me l'aspettate, così fammi, vi arriva un regalo fatto per bene, magari un tacchino usato.
2: Un tacchino.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima.
3: Com'è?
0: Vabbè, ciao, saluta.
4: Sì. Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We will be back.
5: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Let's go. The best music. The Burn Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club...
2: Attenzione, attenzione!
1: Sta per aprire!
3: 5, 4, 3, 2, 1!
2: Assolutamente sì.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Club Connection on Radio Studio Più.
2: Italiani, ciao. In diretta da Viale Ceccherini, Riccione, la Family di Club Connection. C'è. Io sono Ronny Milani, saluto anche Tiga, saluto Ricky Valza che sono qui in diretta con me.
5: Ciao, ciao
2: Ricky,
5: ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao. Una settimana insieme dal vivo, direttamente dalla piazza della Movida Notturna, perché questa è la capitale della Movida Notturna. Quindi vi accompagneremo per una settimana con tanta buona musica e soliti giochi che proveremo a fare anche live qui da Viale Ceccherini. Quindi allacciate le cinture e siamo pronti. 338 141 1001, queste sono le nostre cortinette. Si parte!

escúchame.

te gusta la bamba.

0: vabbè, si sente la differenza quando non c'è Fede, lo so, dobbiamo fare tutto noi a mano, così a mano, un po' come quando si torna indietro nel tempo, capito?
1: Adesso c'è quello nuovo.
0: Avvicinati, avvicinati.
1: Eccolo, è qua.
0: Dopo Purple Disco Machine, in diretta da Viale Ceccarini, Riccione, ciao a tutti, sono Rani Milani, questa è la Family Club Connection, per una settimana live dalla Movida di Riccione, insomma, diciamo che questa è una piazza famosissima, no? La piazza di Riccione, no? La via di Riccione, Viale Ceccarini, insomma.
1: E si vede un bel movimento.
0: E si vede anche un bel movimento. Intanto salutiamo tutti quelli che stanno passando proprio davanti alla nostra postazione. Quindi ciao a tutti, saluto anche te con la manina. Salutiamo chi sta passeggiando. Si diceva una volta, non so se si usa ancora, è vero, si diceva fare una vasca, no? Che non era la vasca da bagno, era proprio la vasca. Ma vi spieghi il significato della vasca?
1: Andavi a cazzo di fagiana.
0: Scusa? Non ho capito. Cioè, fare la vasca vuol dire avanti, indietro.
1: Perché c'erano le fagiane.
0: Ma perché c'era la fagiana? La vasca da fagiana. Sì. Non mi risultava questa cosa.
1: Te sei più giovane di me.
0: Io sono più giovane, sì. Fortunatamente sì. Comunque c'è anche il nostro editore Claudio Tozzo che fa avanti e indietro di continuo perché insomma c'è da lavorare, è normale, siamo dal vivo e tutto cambia. Addirittura.
2: Era troppo alto questo.
0: Diciamo che l'effetto reverbero è. Ecco, era proprio, vediamo.
3: Eco,
0: prova.
3: Eco, di Parma. Antonio.

0: Martica, guarda lì che mi fai paura. Guarda lì, ecco. Qual è quella cosa che si fa in privato ma non ammetteresti mai in pubblico?
1: Ma secondo te te lo vengo a dire a te?
0: No, vabbè, infatti è quello, bisogna anche ammettere. Se, sai che se parliamo, parliamo tutti da qui, aspetta, facciamo la prova. Noi stiamo facendo le prove audio, no? No, convieni che fai così, facciamo così. Parliamo sì. Tutti da qui, ecco, vieni qua, ecco. Oh. Vieni qui. Ecco,
1: Vicini.
0: Allora, stavo dicendo, adesso tutto, senti come ha un altro sapore. Qual è la cosa che fate in privato ma che non ammettereste mai in pubblico? Ma ce ne sono tante, non è che dovete pensare sempre alle stesse cose. 338 141 1001, questa sera partiamo così, tra poco arriva anche il gioco di Mimmo.

0: domenica. Buona domenica, anzi buona domenica, per me è come se fosse sabato oggi.
1: Ma infatti è come se fosse sabato.
0: È come se fosse sabato.
1: E domani realtà, è domenica.
0: In realtà è domenica. Saif, buona domenica, attenzione perché adesso si gioca con Mimmo.

0: Born Again su Radio Studio Più, sono le 22:25 in diretta da Viale Ceccherini Riccione. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection. Si sa che quando c'è il Summer Festival Jazz di Riccione ci sono anche delle band che si esibiscono dal vivo, e qui ne abbiamo veramente da ascoltarne diverse, e abbiamo anche i protagonisti di questa serata che hanno suonato dal vivo proprio qui in Viale Ceccherini. Allora, aspetta che andiamo a presentare. Chi siete? Vai. Allora,
1: buonasera a tutti gli ascoltatori. Io mi chiamo Luca Arduini,
0: sì.
1: Thomas Lotti a contrabbasso e Enea Gurini alla batteria.
0: Venite avanti, fatevi vedere che ci sono anche le telecamere, perché siamo anche in diretta nazionale in TV, sì.
1: Buonasera. E niente, noi siamo Luca Arduini Trio, il mio progetto inedito, e ci siamo appena esibiti qua sullo stage di Grana Padano al
0: Stazione Summer. E il vostro genere musicale, il vostro mood?
1: Allora, il mood è molto vario, infatti si può parlare di jazz contemporaneo, una fusion, insomma, dove si tocca più stili, dall'ambient al jazz più swing, al certe volte anche il blues, il rock, insomma, e musica strumentale e legata, insomma, a vari significati, e insomma è molto variegata, è tutto un viaggio.
0: Insomma, musica che bisogna essere capaci di suonarla, perché uno dice sì, no, perché però alla fine, che se non hai le palle non la suoni questa musica. Quindi abbiamo batteria, basso e voce,
1: e chitarra,
0: perché è strumentale, quindi non si canta, tutto
1: esatto.
0: È strumentale,
1: cioè, okay. In realtà di solito io mi giro anche con due ragazzi che sono degli attori, e solitamente tra un brano e l'altro c'è la parte attoriale con del free jazz, dove raccontiamo i brani, però con delle scene appunto recitate, narrate. Però stasera, per motivi insomma logistici, eravamo solo noi tre e ho raccontato io i brani.
0: Quindi voi da quanto tempo suonate insieme?
1: Allora, insieme alla formazione attuale, questa qui, è almeno da 2 anni, 1 anno e mezzo, se mi ricordo bene, circa.
0: Fate, venite avanti, non nascondete, sembra che sono in anonimato, gli 007 della musica.
1: Esatto. Però dopo il progetto in realtà nasce già dal 2022, e il progetto appunto nasce più dal 2022, quindi ha 3 annetti e mezzo, esatto.
0: E com'è nata questa passione di questo genere particolare? Perché comunque mi sembrate anche molto giovani. Quanti ne avete, scusate?
1: Ah, io 32.
0: 32
1: più giovani.
2: 26?
3: 22.
0: Com'è venuta questa cosa? Perché insomma, una band come voi, dalla vostra età, si aspetta del rock scatenato, invece state suonando della musica che è, insomma.
1: Allora, quello è già passato, almeno per quanto mi riguarda. Io nasco dal metal quando avevo 20 anni. Comunque, no, il discorso è, non so, cito il mio primo EP che si chiama Voce del Verbo Raccontare, che si può trovare su tutte le piattaforme, e nasce proprio da quello l'istinto, no, di un musicista di voler raccontarsi con le altre persone.
0: Sì.
1: E quindi quello è nato, tutto da lì, dal volersi raccontare, e tutto tramite della musica inedita, della musica che nasce da ognuno di noi e che poi in sala, insomma, si mischia e diventa qualcosa di concreto, qualcosa che poi suoniamo dal vivo.
0: Allora, conosciamovi un po', passiamo la palla, anzi il microfono, la palla non te la passo perché dovrei abbassarmi, non è facile. Allora, tu sei il bassista,
1: Thomas,
0: cioè,
1: esatto.
0: Sì, Thomas, quindi stava dicendo lui che praticamente lui dal metal è passato, cioè si è voluto fare il grande salto del gradino, perché insomma, secondo me, se hai fatto come lo step, quindi non ti saziava più.
1: C'è
0: okay.
1: Anche gente che torna indietro,
0: c'è anche
1: il metal.
0: Esatto. Quindi tu invece?
2: Anche io,
0: anche
2: metal,
0: tu?
2: Io sono partito col punk, col basso elettrico.
0: Ah, ok.
2: Poi metal, ancora più basso elettrico, e poi ho detto no, bello jazz. Allora ho comprato il contrabbasso.
0: Quanto c'è della scuola e quanto c'è del cuore qui?
2: Non so come dire.
0: Vanno di pari passo o è nata prima?
2: Se non c'è la scuola non parli.
0: Se non c'è la scuola non parli,
2: quindi
0: c'è tanta scuola.
2: Non hai modo di esprimerti, non hai modo di raccontare.
0: No, perché ci sono tanti musicisti, per prenderne uno anche, parliamo di storia, tipo Pino Daniele,
2: esatto.
0: Ha imparato la musica dopo anni che era già diventato Pino Daniele, cioè un po' anche Jimi Hendrix, no? Che lui suonava ma non sapeva quello che suonava, poi nel tempo ha detto aspetta che inizio a scrivere, perché se non capisco. C'era altra gente che scriveva per lui la musica, non sbaglio, no? Si sì, risulta sì, esatto. Questa cosa, sto dicendo le cazzate in allora, diretta.
2: Lui scriveva da solo, poi magari gli altri, come dire, lo accompagnavano.
0: Esatto. Sì, sì, però nel tempo, diciamo, ci sono dei personaggi che hanno imparato la musica, cioè io parlo della scrittura, non tanto sì, suonare, okay. Perché magari erano portati per lo strumento, ma tipo, per esempio, se sbaglio, tipo Pino Daniele è uno di quelli che ha imparato dopo, come dire, come
2: sì,
0: scrivere,
2: sì,
0: come
2: la
0: leggere.
2: Grammatica.
0: La grammatica, esatto. Sì, la grammatica. E poi, quindi è nata prima la passione e poi la tecnica, diciamo.
2: Sono così che adesso lo strumento lo suoni da quando sei ragazzino e noi, avendo a disposizione internet, avevamo modo di documentarci su quello che facevamo, quindi per noi è stato molto più facile. Per musicisti di un'altra generazione sentivano quello che passava alla radio, che ci avevano nei dischi a caso o nelle case di qualcuno
0: e
2: imparavano così.
0: Abbiamo avuto
2: internet e quindi abbiamo avuto, diciamo, più risorse per poter imparare, e la cosa è andata avanti di pari passo.
0: Adesso conosciamo anche la batteria, perché la batteria, uno dice la batteria, io suonavo la batteria, lo sai?
1: Davvero, grande.
0: Sì, ero un batterista.
1: E poi hai deciso di fare un lavoro vero, bravo.
0: No. Io suonavo la batteria e rimane sempre nel mio cuore, oggi alla mia dolce età, diciamo, non ho più non sono più coordinato come una volta, però perché ci vuole anche tanta energia per suonare la batteria, poi soprattutto sul vostro mood, nel vostro mondo musicale non è come suonare tac, c'è tanta tecnica, e insomma, come suonare il jazz non è una passeggiata, diciamo, no?
1: È musica che più di altri generi ha bisogno, secondo me, almeno di un livello minimo di comprensione di quello che stai ascoltando. Non si può prescindere tantissimo da un minimo di conoscenza e di idea teorica di quello che fai, anche se poi alla fine conta come ti arriva e come ti vibra dentro un certo tipo di musica, come in qualsiasi altro genere.
0: Diciamo che per il batterista il passaggio nella fusion e nella jazz è un po' come dire fare il salto di qualità, e poi tutto il resto sembra. Quando torni a fare una serata rock, no? Che per divertirti diventa una serata da divertimento, no? Cioè, chi ti sente suonare, che viene venendo da un mondo come questo, dice che cazzo è che suona? Sì, è normale, no? Perché senti una certa tecnica, una certa cultura, insomma, che non è da pochi. Va bene, ragazzi, mandiamo un messaggio a chi magari vuole prendere una strada simile alla vostra, no? Perché diamo un consiglio, qualcosa.
1: Fatelo perché vi piace, perché se lo fate per la remunerazione economica.
0: Senza usare la matematica, solo passione, cuore.
1: Fate altro, ecco. Consiglio, fate altro.
0: Non fate i calcoli.
2: A meno che non ne possiate fare a meno.
1: Esatto. Ecco, fatelo se sentite che se non lo fate non andate a dormire tranquilli la sera. Ecco.
0: Allora, ragazzi, cosa posso dire? Andate avanti così e soprattutto divertitevi.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
0: Noi ci fermiamo un attimo, siamo anche in ritardo.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
0: Studio Q.
3: Party time.
4: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.
5: I think I feel, I think I feel, I think I feel, I think I feel, I think I feel, I think I feel.
6: Primo party time di Club Connection in diretta nazionale sulla Dance Station Italia. C'è Tiga fino alle 11. Siamo partiti anche molto in ritardo, vabbè, è normale. Ci sono svariate serate con diversi artisti che parlano proprio di musica jazz dal vivo, e quindi è normale che anche un po' la programmazione sarà leggermente diversa. Abbiamo quasi sistemato tutto, questa è la prima serata. Piano piano, piano piano entreremo nel nostro mood. Intanto c'è DJ Tiga.

critica. Coordinate 338-141-1001. Andiamo a salutare Nicola che ci sta ascoltando da Sharm el Sheikh in Egitto. Ha scritto: questa sera si balla al Pacha. Hai capito? Hai capito lui? Noi siamo qui a Riccione e lui invece è al Pacha. Bene, bene. 338-141-1001 anche in diretta nazionale sul digitale terrestre in radiovisione. Se volete vederci siamo anche in TV. E quindi questa è la cosa bella, no? Perché comunque potete ammirare la live di Riccione in Viale Ceccarini. C'è tanta gente che sta passeggiando qui proprio davanti allo studio di Radio Studio Blu, che salutiamo anche. Italiani, salutiamo tutti quelli che stanno passeggiando, anzi quelli che stanno facendo una vasca proprio qui in Viale Ceccarini.

0: sensazione vedere comunque che stanno arrivando diversi messaggi un po' da tutta Italia, anche qui a Riccione, insomma, in una situazione completamente live che non avevo ancora provato prima. Apri,
1: signora,
0: chi c'è?
1: Domenica 26 luglio alla Porta di Simone, qua a Maritano, ci siamo come ogni sera puntualmente. Il primo party time è andato, siamo quasi alla fine, poi saremo in onda fino a mezzanotte con Renuiani e DJ Tiga. Ciao, stay with us e buon inizio settimana.
0: Non avevo sentito che non ho capito, rimando, perché stasera sono io che faccio tutto. Aspetta, dov'è? Non ho sentito, rimando.
1: Signore e signori, buona domenica 26 ecco. Luglio da parte di Simone qua a Baitano, ci siamo come ogni sera puntualmente. Primo party time è andato, siamo quasi alla fine, poi saremo in onda fino a mezzanotte con Renny Milani e DJ Tiga. Ciao, stay with us e buon inizio
0: ciao,
1: settimana.
0: Ciao Simone, ciao! Capito? Cioè, anche questa sera c'è Simone, eh? Praticamente ormai è diventata la voce ufficiale di Radio Studio Più.

0: già volata la prima ora, non abbiamo detto niente, non abbiamo detto niente. Le volevo salutare Michele e Silvia da Castiglione. Ciao Ronnie, Michele e Silvia da Castiglione delle Stiviere, presenti. Ciao boss Claudio, salutano anche Claudio Tozzo. Quindi devo dire che non possiamo fare l'applauso alla Tiga perché non ho l'applauso. Facciamo l'applauso insieme, tutti insieme. A DJ Tiga, noi andiamo in pubblicità praticamente, sì. Ma torniamo subito.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Let's go.
5: Let's go.
6: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale, il basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: I like the weekend. Yes. Si ascolta in radio, si vede in TV.

0: parole Federico Scavo ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e c'è tutta la family di Club Connection, a parte Fede, c'è Ricky, c'è Tiga, insomma è tutta la family. Solitamente noi a quest'ora, tranne la domenica, giochiamo, quindi preparatevi che mosso calamari.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una televisione, ma mostro film e serie. Non seguo un palinsesto. Sei tu a decidere cosa guardare.
4: Come te ne vedi?
3: Cosa sono?
0: È la tua cuffia, forse. C'è un rientro pazzesco, non so cos'è. Allora, 338-141-1001, mi scuso perché insomma stiamo ancora cercando di sistemare il discorso audio, c'è un ritorno, qualcosa, insomma, non c'è Fede e si sente. Allora, 338-141-1001, bisogna indovinare di che cosa si tratta. Fede non c'è e quindi faccio io.
3: Non sono una televisione, ma mostro film e serie. Non seguo un palinsesto. Sei tu a decidere cosa guardare e quando. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?
5: I like the weekend. Yes. Si ascolta in radio, si vede in TV.

0: Cruise Control, Medusa su Radio Studio Più, sono le 23.09, attenzione.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una televisione, ma mostro film e serie. Non seguo un palinsesto. Sei tu a decidere cosa guardare e quando. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Monica da Cesena ha scritto Netflix. Ci sei, vieni. Stasera siamo un po' così, cercare di sistemare, perché c'è questo effetto.
4: Ci siamo persi in Viale Ceccarini.
0: No, ci siamo persi con questo strano ritorno che adesso forse non c'è più.
4: Ma a volte ritorno.
0: È andato. Allora, diciamo che può essere anche una cosa simile a Netflix, ma non è Netflix, è una cosa genere.

stiamo facendo un po' come il party time, no? Stiamo mixando noi, anzi c'è Claudio che sta mixando in diretta, mentre noi stiamo facendo anche, è normale, la prima puntata da Viale Ceccarini, stiamo ancora perfezionando il tutto, ma adesso mi sembra che ci siamo però, adesso mi sembra che... Vedi? Ha risposto anche, te credo, ci ho messo le mani io e mosso calamari.

0: forse ce l'abbiamo fatta, Tigger. Prova, prova a parlare.
1: Forse sì, forse no.
0: Meno male, meno male. Siamo sempre in diretta da Viale Ceccherini Riccione con la Family Club Connection. Giustamente, essendo la prima live che facciamo da Riccione, dobbiamo anche coordinarci un po' con tutta la situazione tecnica, anche perché ognuno di noi ha una sua voce, quindi va regolato tutto.
1: Però tutto sommato, come dico io,
0: un po' più di pomodoro, un po' più di sale.
1: No, ma poi comunque sia, la serata è stata gustosa.
0: Lo so, come dici te, gustosa, gustosa. Allora andiamo a leggervi per sapere chi è che ha indovinato la frase misteriosa.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Non sono una televisione, ma mostro film e serie. Non seguo un palinsesto. Sei tu a decidere cosa guardare e quando. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Allora, qui ha scritto Sofia da Macerata, una piattaforma streaming. Ok? Quindi non è Netflix e basta, cioè proprio ha scritto una piattaforma streaming, quindi vuol dire che va a prendere un po' tutto, capito? Tutto quello che manda in onda qualcosa, una piattaforma streaming. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, boh, non lo so, lo so, non lo so.
4: Non sono una televisione, ma mostro film e serie. Non seguo un palinsesto. Sei tu a decidere cosa guardare e quando. Cosa sono? Una piattaforma streaming.
0: Ma sì, brava, brava, grande. Sofia da Macerata, una piattaforma streaming.
5: Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
6: a chi lavora di notte senza mollare mai,
5: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
6: a chi alza il volume sempre un po' di più,
5: a chi ride, a chi sogna,

0: sete, quando non c'è Fede che mi dà una mano. Possiamo fare l'applauso adesso a Sofia da Macerata? Vedi, adesso ce l'abbiamo anche noi, perché io ho dovuto chiedere, scusa, dov'è che devo schiacciare questo? È arrivato il tecnico e mi ha detto, devi schiacciare lì dove c'è scritto applausi, pirla. E l'ho fatto.
1: Santo Fede, Santo Fede.
0: Esatto, esatto.
1: Però quando è in diretta con te lo infami sempre e gli fai pagare anche il caffè.
0: Esatto, esatto. Allora, è pronto Ricky Valza, quindi non ci fermiamo. Andiamo dritti perché in questa domenica i party time sono uno dietro l'altro.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: Studio Pew.
3: Party time.
4: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, c'è Ricky Balza, DJ. Coordinate 338 141 1001, se volete salutare qualcuno. Noi siamo qui, anche semplicemente se volete farci sapere in quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Chi è che ha scritto "ho vinto"? Chi è che ho vinto? Cosa ho vinto? Non ho vinto niente, come al solito ragazzi, vince la mazza.

0: bello di Radio Studio Più che ci vengono a trovare anche diversi personaggi che sono in giro per il mondo e anche per l'Italia. Tu sei Calogero di Parma,
1: vedi? Calogero di Parma, sì. Io lavoro in ospedale.
0: E ascolti sempre
1: Radio. E ascolto sempre questa radio. Un saluto a tutti gli amici e tutte quelle che mi conoscono, da Ravanusa fino a Parma.
0: Ravanusa, che è in provincia di
1: Agrigento.
0: Di Agrigento. Io sono stato bellissimo Agrigento. Io amo, anche perché ho origini siciliane, io amo tanto la Sicilia e so che ci ascoltano anche da lì, insomma, dalla Sicilia.
1: Quindi è bella la Sicilia.
0: Salutiamo tutti quelli che ti ascoltano anche dalla Sicilia. E cosa fai di bello tu?
1: Io sono NOS, operatore sociosanitario.
0: Ah, quindi bravo. C'è qualcuno in particolare che vuoi salutare o a parte...
1: Mio fratello Vito e Vincenzo.
0: E Vincenzo. Poi mi hai detto che sei conosciuto, sei molto famoso.
1: Sì.
0: Per cosa? Cos'è che fai?
1: C'ho tante zii in America.
0: Ah, ok.
1: Sì. Poi il mio cognome è molto famoso là in America. Praticamente mio zio si chiama Joe Gallo. Ed è molto famoso là.
0: Ah, ho capito. Quindi è un artista, una... Ah, ok. Va bene, niente, allora ti ringraziamo e...
1: Grazie
0: per essere passato qui a trovarci, insomma.
1: Gentilissimi.
0: Niente, diverti, sei in vacanza adesso?
1: Sì, sono in vacanza per adesso, sì.
0: Buone vacanze.
1: Grazie. Un saluto a tutti di nuovo e buona serata e buon divertimento con la nostra musica. Vai!
0: Ciao caro, grazie.
1: Prego.

0: guarda chi c'è, apri ad Antonio, prima o poi ce la faremo, apri ad Antonio,
1: vieni avanti. Mi sento per coloro che ancora non mi conoscono, io sono Antonio.
0: anche Riccione, sì.
1: E volevo augurare la buonanotte a tutta l'Italia, a tutta la sì. Studio Più, il gruppo sì. Del Camp Connection, che è a Riccione. E dire che anch'io sì. Sono di origine siciliana, quindi
0: ma siamo un po' tutti siciliani, anche tu,
2: e perché io non sono siciliano.
1: Hasta la vista da Antonio, Anthony Antoine, Ronny sei numero uno, ciao.
0: Grazie Antonio, grazie.
2: Chi è quello?
0: Antonio, apri Fede,
3: ciao,
0: che non c'è.
3: Splendidi. Un bacio enorme da sera. Baci.
0: Ciao Serena. Hai capito? C'è anche la Serena.
2: Ma dove sarà Serena?
0: Secondo me Serena in questo momento si trova a casa. Che... No, non è qui, non è, è a San
2: sarà,
0: Marino.
2: Sarà
0: no?
2: In partenza, boh.
0: Ah, in vacanza?
2: Ah. Mica tutti lavorano.
0: Quindi diciamo la verità, Serena questa sera è serena.
2: È serena, serenissima.

0: Vieni avanti, chi è?
1: Ciao Ronny, in ritardo.
0: Ciao Cristian,
1: anche stasera. Oggi ti ho sentito da Eleonora, eh? Eri bello carico. Chissà che aperitivo che hai fatto. Che bella vita che fa Riccione. Ciao.
0: Beh, ancora ci stiamo sistemando un attimo. Dobbiamo ancora tirare fuori il tutto dalla valigia.
2: Ma aperitivo chi? Dove?
0: Ma
2: quando?
0: No, abbiamo fatto un piccolo aperitivo, dai. Ma è normale, per inaugurare la settimana Riccione.

0: Fabio dal Senigallia che ha scritto: buonasera Ronnie, nonostante tutti i problemi tecnici siete sempre i migliori. Vabbè, ci stiamo organizzando, ma forse abbiamo risolto. Comunque non sono abituato, perché solitamente c'è Fede che fa tutto, quindi oggi invece tocca fare tutto noi.
1: E c'è Tiga che fa i danni.
0: E c'è, no. Poi c'è anche Bruno da Ravenna. Ciao Bruno, che ha scritto buonasera. No, non va bene. Buonasera sì, ma hai capito? Non va bene.

0: Vedi, se non c'era da Claudio qui, il problema diventava un po' più serio, capito? Invece, grazie a Claudio.
1: Aspetta,
0: che...
1: devo fare una cosa. Saluto sì. anche te.
0: Ciao. Vieni qua.
1: Ho salutato lui.
0: Mi ha fatti vedere, non ti vedo.
2: Sei geloso,
0: sei. Io sono
1: sai saluto anche te. Saluto anche te.
0: Saluta anche te, saluta anche me. No, non salutare me, io saluto anche te. Allora, la cosa bella è che abbiamo anche. Ecco, adesso è molto meglio. Vabbè, è normale che la prima sera, il primo giorno, tutte le cose vanno sistemate come devono essere sistemate. Quindi, oh, adesso proprio è perfetta.
2: Sempre te.
0: Adesso no, non sembro neanche io, sembro Claudio.
1: Benvenuti a Publifono, siamo qui.
0: C'è Ricky Valza, DJ 338-141-1001. Questo è l'ultimo party time che solitamente va a chiudere tutti i party time che sono andati durante la giornata. Quindi noi abbiamo la chiave solitamente dal lunedì al venerdì. Invece in questo caso siamo in diretta da Riccione, da Vele Ceccarini. Quindi anche di domenica. Siamo qui per una settimana e come avevo già detto non c'è Fede e quindi mi verrà da piangere. Dimmi. Solitamente tocca agli ultimi. Noi siamo gli ultimi, quindi dobbiamo passare l'aspirapolvere. Per quelli della mattina, ma non so se c'è qualcuno domani mattina. C'è qualcuno domani mattina qui?
1: Dopo domani c'è Walter Massa.
0: Ah, allora ci pensiamo domani sera. Poi, domani mattina vediamo con calma.

siamo qui con tutta la family di Club Connection. È arrivata anche Eleonora, vieni dentro, vieni dentro. Vieni qui Eleonora. Vieni qui, mettiti la cuffia Eleonora, vieni, vieni, vieni. È aperto? Non gli apriamo, è aperto?

0: arrivata Eleonora Salvi, doveri, dove sei
1: buonasera,
0: stata?
1: Buonasera. Dove sei e sono stata? Andata a presentare il festival, sai che magia, c'era parecchia gente in piazzale Ceccarini, c'erano anche tanti artisti, artisti che vengono da New York, e pensa un po', è stato l'unico evento in cui questa artista insomma è venuta apposta qui in Italia per il pre-Priccione Summer Jazz, quindi è stato anche comunque un onore presentare una grandissima artista.
0: Quindi ha fatto la traversata oltre oceano per venire a Riccione.
1: Esattamente, sì. Pensa che ieri ha fatto un concerto a Tokyo, ieri sera, e poi niente, è venuta insomma qua in aereo e...
0: Beh, anche perché il treno sarebbe un po'... No.
1: Anche un po' infattibile, voglio dire, da Tokyo.
0: Allora che ascoltiamo un messaggio, chi
2: sì.
0: è?
2: Sbaldo.
0: Chi
2: è? Apri. Sbaldo, vieni a Sbaldo. Sono quelli lì della radio. Ma porca paletta, te l'ho detto io che mi dovevi portare a Regione. Adesso? Guarda, che belli.
0: Vabbè, ma non c'è problema, siamo qui per una settimana.
2: Bagnino.
0: Comunque siamo qui per l'intera settimana, giusto?
1: È vero, quindi... saremo qui fino al 4 di agosto, quindi avrete modo anche di venire a trovarci, no? Che dici?
0: Sì, anche perché dal vivo è tutta un'altra cosa.
1: È vero,
0: siamo
1: è
0: tutti
1: vero.
0: Qui, possiamo conoscerci.
1: Senti, ma Ronnie, ma chi è che sta suonando in questo momento? Perché io vedo qualcuno qui sulla mia sinistra. Lui... Guarda come è concentrato in questo momento.
0: Lui è il bello di Club Connection, è l'unico bello di Club Connection, che è Ricky Valza, capito? Che sta
1: è
0: suonando.
1: L'unico bello.
0: L'unico bello, perché io sono bello dentro, lui è bello fuori.
1: Ah, vedi. Ma conta la simpatia, no? Conta quello, vero?
0: Sì, lo diceva anche la mia ex che mi ha lasciato.

0: Mi viene già da piangere, mi viene già da piangere perché sta già,
1: Come mai?
0: Già finendo tutta la baradana.
1: Ah, male, male. Senti, qua ci scrivono da Riccione, il grande Ronny. Buona serata da Ezio, il tassista notturno di Milano. Vedi, sì, c'è chi non molla mai.
0: Ciao Ezio, ciao, stai lavorando o stai cazzeggiando? Noi in questo momento non abbiamo capito cosa stiamo facendo.
1: Noi è un mix di cose tra cazzeggio e lavoro.
0: Non... Ma lavoro, diciamo che è una parola grossa, perché non è proprio un lavoro quello che facciamo noi. Cioè, è un lavoro perché uno magari viene retribuito per quello che fa, però diciamo che c'è tanto, tanto divertimento.
1: Ma assolutamente
0: a parte
1: sì.
0: La passione del cuore che ci mettiamo.
1: Assolutamente sì. Senti, ma cosa avete fatto questa sera? Avete fatto un po' di cagnara o.
0: Allora, elenco della nostra giornata. Primo approccio con Claudio Tocci. Quando sono arrivati è un aperitivo, giusto per capire dove eravamo.
1: Perché capire dove sei devi fare un aperitivo,
0: sì,
1: poi
0: prima,
1: insomma, vai avanti
0: prima
1: con...
0: prima muti la tenda,
1: sì.
0: E poi
1: mi sembra giusto
0: e quindi abbiamo capito che eravamo a Riccione. Una volta capito questa cosa,
1: sì,
0: ci siamo spostati nello studio mobile, quindi siamo venuti qui, ma non avevamo ancora capito bene, quindi per sicurezza siamo ritornati dove eravamo prima, perché avevamo dimenticato un po' la posizione.
1: Pure ma adesso ti dico un'altra cosa,
0: sì.
1: Avete iniziato con l'aperitivo, poi nel via, insomma, nel mezzo del lavoro avete fatto un altro. Nel cammin di nostra vita avete fatto un altro aperitivo. Non contenti, finirete, cosa farete?
0: No, poi normale.
1: Si banana. Ma sei a Riccione, come fai?
0: Hai ragione.
1: Sei a Riccione.
0: È una parola che mi fa venire un po' i tuffoli, l'allergia.
1: Sì.
0: Però diciamo così. Diciamo che non siamo tanto lontani dalla meta, perché siamo ai 23:56 e 59 ci colleghiamo con Radio Studio Più, quindi noi salutiamo e torneremo in diretta domani sempre da qui, tu che partirai esattamente alle 18.
1: È vero, domani ci saranno tantissime altre sorprese, tanti eventi di Radio Studio Più, e ovviamente ci sarà anche il Preppericcione Summer Jazz. Lo ricordiamo che fino al 4 di agosto saremo qui e presenteremo appunto questo grandissimo festival che ogni anno, insomma, ospita artisti italiani e internazionali. Prima però appunto saremo qui e, insomma, allo studio mobile di Radio Studio Più con il box qui in Viale Ceccarini per fare un po' di interviste, ecco, ne approfitteremo per
0: quindi
1: intervistare
0: ogni
1: gli artisti.
0: Sera ci sarà un personaggio.
1: Assolutamente
0: da intervistare.
1: Sì. Ci sono artisti e avremo modo, insomma, di poterli conoscere, ecco.
0: No, infatti questa sera ho intervistato un gruppo che ha suonato dal vivo proprio qui.
1: Ma io lo so, perché prima gli ho chiesto ai ragazzi,
0: sì,
1: gli ho chiesto come era andata, come non era andata, e loro mi hanno detto: guarda, siamo andati anche in diretta così, no? Allora ho detto: ma con chi? E allora dopo mi hanno detto appunto che erano con voi, con Ronny.
0: Sì, li abbiamo intervistati e abbiamo conosciuto un po' questa band, e devo dire molto bravi, e abbiamo sentito qualcosa anche noi da vivo, perché mentre stavamo venendo qui per la diretta abbiamo approfittato per ascoltare la band prima. E devo dire, io che non seguo tanto il genere che è la fusion, e soprattutto erano anche molto giovani,
1: è vero.
0: Aspettavo che suonassero così bene.
1: No, quindi... meno male. Poi secondo me è sempre una grande magia vedere la musica dal vivo, no? È un'aggiunta, no? Di quello della passione della musica,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, infatti mi hanno detto che molti di loro suonavano prima musica rock, addirittura punk.
1: Davvero?
0: E poi hanno fatto, sì.
1: Cioè, dal bianco al nero,
0: dal bianco al nero, però ogni tanto per divertimento, capito? Magari si ritrovano con le band che suonavano prima per ritornare a fare, non so, del rock, così, ma è divertimento, questo è diventato più una passione, capito?
1: È vero. Sì, in primis di tutto deve essere comunque divertimento, poi insomma può diventare lavoro, ecco.
0: Noi abbiamo finito. Sì,
2: no,
0: si torna.
2: Ci sono degli altri ragazzi che suonano, non c'entrano niente con noi, però visto che suonano qua, ci parla di musica, li facciamo entrare un attimo.
0: Sì,
2: Che te frega.
1: Vedi, se lo dice l'editore, che te frega. Vabbè. Comunque, nel frattempo, vogliamo salutare gli amici di Viale Ceccarini che sono qui davanti a noi. Li salutiamo. E salutiamo anche gli artisti che stanno, insomma, venendo qui nello studio mobile. Buonasera,
0: ecco,
1: ragazzi. Ciao.
0: Buonasera.
1: Come vi chiamate? Da dove venite? Il vostro codice fiscale?
0: Quanto avete in tasca?
3: Pochissimo.
1: Offrite da bere? No, scherzo. Il vostro nome?
3: Allora, siamo in Noise Bazaar.
0: Sì.
3: Una formazione in realtà che ha come
1: Scusate, allora io ho usato, perché questo microfono è un po' basso, perché era il mio, ve lo alzo, aspetta.
0: Vai. L'hai alzato troppo, non è che fai.
4: Okay. Eccoci qua, buonasera a tutti. Buonasera,
0: ciao.
4: Insomma, a tutti i radiospettatori. Noi siamo i Noise Bazaar, un gruppo. Ora, noi siamo tra l'altro due quinti, ma altri due stanno arrivando qua.
5: Un quinto è disperso.
4: Esatto, un quinto è disperso.
1: Quindi quanti siete?
5: Siamo in cinque.
1: Cinque.
5: Qui è Riccione 4.
0: Che, qual è il vostro strumento?
5: Io suono il basso e faccio i cori.
4: Io sono cantante
0: e fai i cori,
4: faccio i cori mentre canto, faccio i cori, più sono altri strumenti che servono, poi ci sono ancora il chitarrista e il batterista.
0: Ah, quindi tu sei un po' il tuttologo degli strumenti, suoni un po' di tutto?
4: Ma sì, suono anche la tromba, il flauto dolce.
1: È un mix di tutto. Senti, ma che genere fate?
4: È molto difficile definire il genere. Diciamo che è un miscuglio di tante cose. Noise Bazaar è già un nome che, se vogliamo, incarna un po' una componente molto meticcia, perché c'è del noise, quindi è una componente quasi punk per certi versi, rumorosa. Bazaar include delle influenze etniche, se vogliamo, dalla musica indiana, musica mediterranea, la musica blues anche, che insomma è un po' un territorio da cui comunque tutti veniamo, e quindi c'è un po' una contaminazione davvero di tantissime cose diverse, e tanta psichedelia ovviamente.
1: Bellissimo.
4: Siamo tutti fan degli anni 60.
1: Bello,
4: ovviamente,
1: bello.
4: Dalla maglia anche qua.
1: Giusto.
0: Ah, mi piace perché io stavo cercando di capire del noise, aspetta un attimo. Aspetta, io sono abituato il flauto, il piffero.
1: Sì.
0: Lui ha detto che suoni
1: la tromba.
0: Flauto dolce?
4: Flauto dolce, sì.
1: E anche la tromba.
4: È la tromba.
0: Ma se uno ha problemi di colesterolo, è uguale col flauto dolce.
4: Certo.
0: Ah, ok.
4: Sì.
5: C'è anche il flauto amaro, volendo.
4: Il fatto basta non farselo andare di traverso.
0: Ah, ok. Vedi, tu gli lanci la palla.
1: Abbiamo trovato qualcuno peggio di te, Ronny.
0: Tu gli lanci la palla, loro se ne prendono due, capito?
1: È vero.
0: Vabbè.
1: Siete qui a Riccione perché? Fare una vacanza?
4: In realtà un mix di tante cose, trovare l'ispirazione per scrivere brani nuovi.
1: Voi scrivete pezzi inediti?
4: Sì, esattamente. In tutte le lingue possibili immaginabili, dall'inglese all'italiano, al sanscrito. Sì, esatto.
5: Anche in sanscrito.
4: Anche in sanscrito.
5: Che è una lingua indiana antichissima.
1: No, perdonami, perché non...
4: Lingua vecchissima da cui derivano tutte le lingue indoeuropee.
1: Ma wow, perché questa cosa c'è...
0: No, ma per me, per me è fantascienza questa.
4: Per anche la filosofia che sta dietro. Siccome io personalmente, ma penso un po' tutti, io credo che una lingua in realtà sia causa che effetto dei concetti, della mentalità di un popolo. E il sanscrito è molto interessante per quello, no? Per il tipo di messaggio che
1: è una cosa
4: propina
1: bellissima e unica, soprattutto, cioè è raro sentire comunque queste parole, è una cosa diversa dal solito, ecco. Vi facciamo tantissimi complimenti.
0: No, meno male che sei tu, Leonora, perché quando iniziato a parlare del sanscrito, ero lì che... Aspetta un attimo. Allora, Gianfranco chi è?
1: Perché io mi stavo... tu eri rimasto al flauto dolce,
0: Mi stavo quasi trasportando all'aramaico. È una lingua simile? No, non c'entra niente, ok.
4: No, esattamente.
1: E ascoltate musica dance?
4: Certo.
1: Ascoltate Radio Studio Più?
0: Ascoltate
1: il programma Club Connection?
4: Certamente, soprattutto.
1: Vedi?
0: Aspetta, mi sto portando. Aspetta.
4: Anzi, noi aspettiamo di fare dei remix dei nostri pezzi.
1: Bravi.
4: Non aspettiamo altro. No.
1: Certo, potrebbe nascere una nuova collaborazione.
0: Guarda, io l'ho fatto anch'io, stato male. Scusate, Club Connection. Sì, vedi.
1: E poi dicono, ma chi sono questi? Ma vedrai che da domani poi loro saranno curiosi e andranno a ascoltare insomma il programma.
0: Sì,
1: vero?
0: Noi siamo dalle 10:30.
5: Noi già lo facciamo, consiglieremo ai nostri amici.
1: Bravissimo, guarda come sono sul pezzo, sembra che li abbiamo pagati.
0: Aspetta, adesso scatta il baratto. Però ricordo che se non mi suona il disco col cacchio.
1: È vero. Vabbè, che
0: ragazzi,
1: dire.
0: Grazie a voi.
4: Ci vediamo in giro per le strade di
1: Riccione. E soprattutto in bocca al lupo per tutto.
4: Grazie mille.
1: Dagli è tutta.
0: Dagli
1: Roma, dagli. Così mi è venuto. Va bene, dai. dopo tutte queste cavolate possiamo chiudere e lasciare, insomma.
0: Sì, ci aspetta dall'altra parte DJ Nessuno, che è
1: DJ
0: pronto.
1: No, ah, DJ.
0: No, l'abbiamo finito, andiamo in salute, giusto?
1: Abbiamo finito, editore?
0: Non lo so, sta alzando la mano.
1: No, dice che se non hanno altro da dire, tu hai qualcosa da dire?
0: No, lui sta guardando.
4: Ah, vedi... questa sera faremo un concerto clandestino, ma non diciamo qua Riccione, ma non diciamo altro.
1: E clandestino in che senso? Che cioè non avete il consenso, però.
4: Totalmente unplugged.
1: Ok.
4: Il consenso può esserci, può non esserci.
1: Ok.
4: Però.
1: Cioè, domani li vediamo, così, ci veniamo a trovare in prigione.
5: Porto delle arance in prigione.
4: Però dalla prigione ascolteremo comunque il programma.
1: Grazie, siete più, bravissimo.
0: Praticamente
4: in prigione.
0: Praticamente tradotto sarebbe non abbiamo i permessi.
1: Sì, esattamente. E non era però una cosa da dire forse in radio, però
5: no,
1: apprezziamo.
0: Clandestino è da trovare. Abbiamo corretto. Sta scherzando. Ho fatto la bua.
1: E invece.
0: Va bene, ragazzi.
5: Divertiamoci.
1: Esatto,
5: ragazzi.
1: In bocca al lupo per tutto, buon live.
5: Grazie,
1: non consentito, ma ci piace, è proprio quello il bello. E che dire?
0: Tutto quello che non è possibile.
1: Qua è possibile.
0: Esatto,
1: quello.
0: Esatto.
1: Vabbè, per conto mio, ci risentiamo domani alle ore 18, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Vi ringrazio di cuore.
0: Per conto mio, invece, ci risentiamo domani. Qui devo capire la stessa cosa.
1: Fate i bravi.
0: Buonanotte a tutti. Continuate ad ascoltare Radio Studio Più. Passate un fine weekend.
6: On Studio Q.
7: Your dance station.
6: Let's go.
5: Go, go, go.
7: The dance station. Radio Studio Q.
6: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

il sound è quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

body is trying to get down. Love.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

tomorrow.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.